0: Dai Proce, apriamo questa bancarella che siamo in ritardo. Muoversi, muoversi, muoversi.
1: E chiamo Fernando, con la vista il piacere.
2: Dai Proce!

0: Buongiorno.
1: Ehi.
2: Nonno bambolotto. Nonno,
3: buongiorno.
2: C'ho sonno, ragazzi, c'ho un sonno che lasciamo stare. Una volta ogni mese c'ho sonno, ho dormito benissimo, non lo facevo da una vita e sarei rimasto tutto il giorno. Penso sia stata veramente una brutta idea quella di venire stamattina in studio, ma ormai ci siamo, dai, cominciamo, dai, vogliamo una bella puntatina.
1: Yes.
2: Ciao bambolotta regina.
1: Ciao bambolotta.
2: Sei contenta del tuo Brasile?
1: Vai,
2: bambolotta.
1: Brasil.
0: Recupero in estremis, ma bravi.
2: Ma, cioè, capito, il Brasile una volta con la mano sinistra
0: dominava,
2: vinceva, adesso tutti affaticati e sconfuori anche squadroni. Meno male che non siamo andati, perché
1: ma
2: ad
1: dai.
2: Uscire come ha fatto la Germania, apriti cielo, meglio così, dai, meglio stare lì a criticare. Mi dai una botta re?

0: il sole.
1: Ok. Allora, siete un po' più al fresco a Milano. Buongiorno dal Salento, intanto, dove non è cambiato nulla in quanto a temperature. Il nord dell'Italia. Caporedattore, ti vedo però. Ma non stai facendo più il Tai Chi sulla sedia?
2: No, non ho mai iniziato, a dire il vero. Continuano ad arrivarmi proposte di Tai Chi sulla sedia, sul divano, sdraiato.
1: Guarda
2: per
1: che
2: terra,
1: potremmo farlo, perché una posizione dice: buongiorno Sabrina.
3: Buongiorno Fernando, buon martedì.
1: Che anche a te, piccola, una posizione che noi sottovalutiamo perché ci sediamo male è quella di star così, mi vedete? Come sì, se qualcuno me lo appoggiasse.
3: O come se stessi defecando.
1: Ma no, no, aspetta, aspetta, io devo dare l'idea a quelli che non vedono il canale 67. Chi ci
3: è
1: sta
3: un
1: lavorando?
3: Bene oggi.
0: Canepa!
1: Chi ci sta... Canepa, buongiorno Canepa, cioè non 90 ma tipo un 72-73, capito?
2: Ah,
1: tu
2: okay,
1: devi stare così come se tu
2: devi
1: avessi
2: tenere la
1: un
2: posizione
3: come bravo, se stessi twerkando.
0: Brava Sabri, twerk.
1: Oppure turcando, quei bagni alla turca, sai,
3: esatto,
1: che ti devi mettere.
3: Come no?
1: Ci sono, esatto, se tu tieni quella posizione, tipo, no, sto scherzando, è una figura del Tai Chi, questa disciplina che permette, insomma, di rassodare i muscoli dopo i 70, insomma, nella nostra età. E quindi se tu la tieni 10 minuti, che è difficilissimo. Ti si indurisce anche il lobo dell'orecchio.
2: La sedia cosa c'entra? Non c'è la sedia.
0: Per sedersi dopo.
1: Si chiama così. Si chiama
3: se non hai la sedia
1: perché
3: puoi
1: non hai
3: fare
1: bisogno
3: questa
1: di spazi. Mamma mia, come sei puntiglioso. Apriamo la borsa e poi mi racconti del tempo e poi andiamo, dai, dai.
2: La borsa questa mattina è positiva in apertura, aggiorniamo in questi minuti, guadagna lo 0,42%.
1: Beh, deve allinearsi, ieri è stata una giornata molto buona sui mercati internazionali, soprattutto Nasdaq, a dispetto di Marcello Zoara che sta gufando contro i titoli dell'AI. Ma vedrai che cade tutto. Ieri anche Musk si è comportato bene, quasi l'8% in più. Bene, il tempo, amico.
2: Il tempo, oggi ultima giornata di caldo afoso, e poi arriveranno i temporali che sono già arrivati in parte. Ieri a Milano c'è stato nel tardo pomeriggio
1: qualcosina
2: in serata un nubifragio abbastanza importante che non ha però abbassato di molto le temperature. Il calo delle temperature si vedrà al nord e al centro nei prossimi giorni, quando arriveranno queste grandinate che inizieranno dal nord e poi si sposteranno anche verso il centro e il sud dell'Italia.
1: Ieri abbiamo dato un'anticipazione, un assaggino della canzone dell'estate che abbiamo realizzato con Cristina D'Avena, e l'avete ripostata sulle vostre storie?
3: Certo.
1: Sì, tutti sui vostri. Cancellatela perché è sbagliata.
0: No, dai.
1: C'è scritto mercoledì 1 giugno.
3: Vabbè,
1: chi
3: ne
1: fa
3: di 1 luglio?
1: Appunto, ci scrivi 1 luglio, non 1 giugno. In galera vanno mandati per questi errori. In galera, ciao Carlo. Allora, codice nuovo. Codice nuovo e comincia la puntatazza. Ale, in radio e TV. Ale, via, via, via.
4: 331-80-90-101.
0: Procediamo.
5: Procediamo.
6: Anche sul canale 67 del digitale terrestre.
7: Ciao.

0: Andiamo!
1: Il bianco ti dona tantissimo. E lo penso so, che la volta lo so, antipatico.
2: Per me la canzone dell'estate era più bella. C'è Proce al mare.
3: C'è Proce al mare.
4: Dai, mettili. Tutte, le devo accontentare tutte. Le devo soddisfare tutte.
5: C'è Proce al mare. C'è Proce al mare.
4: Che canzone era quello che abbiamo suonato prima? Che genere era, regina?
6: Era pop.
4: Drama pop?
6: Sì,
4: cioè, era un po' dramma pop. Allora, dai, dai, mi è arrivata già la comunicazione a 17 minuti dopo le 9 oppure 17 minuti dopo le 2 della notte in replica. Dicono che sia una puntata da
6: urlo!
4: Allora, arrivano comunicazioni che un po' di freschetto qua e là è arrivato. Anche qualche piccolo danno anche Aldo, no? Mantova, trombe d'aria, ieri
7: sì,
4: abbiamo parlato.
7: Sì, la scorsa notte una tromba d'aria a Mantova che ha scoperchiato il tetto di una casa, fortunatamente nessun ferito.
4: Va bene, per chiudere il discorso dei mondiali, eliminata anche l'Olanda, mi dicono, adesso questi scontri diretti, diciamo, risultano essere un pochino affascinanti per quel che ce ne frega, insomma, il giusto, proprio da cronaca, tu sei un pochino più coinvolto. La Francia dicono che sia un mondiale apparecchiato, cioè messo già organizzato, fatto per far vincere la Francia. Tu mo va a ascoltare ste male lingue. Tu che dici, nonno bambolotto?
7: Beh, Francia e Argentina sono indubbiamente le due favorite, potrebbero arrivare alla finale, però in finale bisogna arrivarci. Anche la Francia sulla sua strada ha delle nazionali importanti da affrontare, insomma.
4: E poi ci sono anche questi outsider, come si dice, tipo Marocco, che l'ha quotata molto bene come nazionale. Va bene, questo è. Vuoi aggiungere qualcosa? Qualche curiosità? Così sei soddisfatto?
7: Mi sembra, siamo soddisfatti. Mi sembra che sono cadute le prime vittime illustri, Olanda e Germania, quindi andiamo avanti.
4: Per cui passiamo al menù della giornata. Sigla, menù della giornata. Grazie. Prego.
2: Menù della giornata,
4: cazzo di sigla! Vi volete, siete il coro qua. Okay, menù della giornata. Mamma mia, o menù del giorno, insomma, fate voi. Dai, menù del giorno, dai. Via.
2: Menù della giornata, della giornata.
4: Allora, la signora ieri non ha cantato perché? Perché non abbiamo avuto tempo, poi non si è fatto il live. Perché non ha cantato?
6: Non c'era tempo, caro.
4: Tempo. Finita la cosa. Oggi ne canti due, sto scherzando.
6: Okay.
4: Non recuperi, no, niente. La giornata di ieri non verrà retribuita. Allora, canta la stessa che avevamo indicato ieri, perché oggi compie gli anni, vinse anzi 42 anni fa il disco per estate Kalimba de Luna di Tony Esposito. E nel suo repertorio, potrebbe essere nel suo repertorio?
6: Assolutamente sì.
2: Ma io dicesse
4: bene,
2: no.
4: Facciamo questo. Sabrina, che ora la facciamo?
2: Io direi
4: a
2: presto.
4: Che ora?
2: Presto. Il prima possibile.
4: Facciamola subito.
7: Togliamoci il
4: facciamola tempo, subito.
7: Dice.
4: Per me facciamola subito.
2: Sì, dopo Gabbani, dai.
4: Ma non è questa. Sembrava questa.

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: procediamo.
1: Benvenuto martedì. Canzoni, passione per tutte le generazioni. Procediamo. R101, canale 67 TV.
2: Ragazzi, papà da tre anni, la canzone dell'estate potrebbe essere anche una croce al mare.
3: Buongiorno imparagonabili. Ieri sera grande concerto della Gloria Gaynor e voi non fate neanche un accenno. Chapeau a questa grande donna. Un abbraccio, buona giornata.
4: Capirai. Buona giornata a te, Impa. Allora, tu chiedi l'accenno per Gloria Gaynor. Qua abbiamo una parente di secondo grado di Gloria Gaynor. Falli in attacco, buttali in attacco al volo. Dai, dai, dai, dai, a cappella. Dai, senti la Gloria Gaynor. Our hearts petrified. Keep thinking I could never live without you by my side. Ti basta, Impa.
5: Ma l'intelligenza artificiale non può dare una mano anche a Regina.
6: No.
4: Non ne ha bisogno, non ha bisogno. Quella è una star tutta di un pezzo, è soda. Guarda che spessore che ha. Fa vedere il collo, piccolo, fa vedere il collo alla televisione. Fa vedere il collo a Canepa. Dai, dai, vedi che spessore lì.
6: Soda.
4: Fosse una, è soda, è soda. Va bene, fatemi andare da Aldo, poi zuzzurelliamo stamattina. Ci sono un po' di cose serie, importanti. Scoppi attentati anche nel regno dei ricchi a Monte Carlo.
7: Sì, è la prima volta che si verifica nella storia un attentato dinamitardo nel Principato di Monaco a Monte Carlo. Ieri sera un ordigno artigianale è stato fatto esplodere nell'androne di un palazzo di Monte Carlo. Obiettivo di questo ordigno, la famiglia di un oligarca ucraino che è rimasto ferito assieme a due suoi familiari. Questo oligarca ucraino era stato sanzionato dal governo di Zelensky perché commerciava regolarmente con la Crimea, che è un territorio russo, e quindi erano state imposte delle sanzioni in questo senso. Quindi il sospetto è che dietro questa esplosione ci siano comunque i servizi segreti ucraini, ma le indagini sono in corso e non si è ancora capito la dinamica esatta di cosa ci sia dietro questo attentato. Comunque il fatto storico è questa esplosione per la prima volta nella storia all'interno del Principato di Monaco.
4: In effetti il principe, sentivo alcune dichiarazioni, insomma, sbigottito come tutta la comunità monegasca. Pare che questo signore qua, questo ucraino che è in gravi condizioni,
7: sì,
4: sia uno con un patrimonio, insomma, inestimabile.
7: Smisurato, sì. Diciamo,
4: smisurato. Ora cambiamo completamente registro. State lavorando per la canzone che ti fa stare bene più tardi. 331 80 90 101 se ne avete una da condividere con noi. Ma noi, una delle nostre abitudini oggi, diciamo quasi un tratto distintivo, come tra poco, Marcello, cos'hai da fare, bambolotto barbuto? Cos'hai da fare? Stai tranquillo. Fica tranquillo, diglielo Regina.
6: Fica tranquillo, ma non c'era il testo.
4: Appunto, no, mi ha detto tra poco nell'ora.
6: Tra poco.
4: E allora va bene, questo tratto distintivo, dicevo, del format che rompe la nicchia, il test psicattitudinale, avrà vita tra

0: Children. Allora, Bambolotti, 9.38, questa è R101 in radio e in televisione. È cominciato il Però ci diamo in questo martedì, ultimo scampolo di giugno. Fermatevi tutti perché devo farvi sentire un pezzo nuovo. Uno dei due è di un prolifero, ma insomma ogni 30 secondi lancia un singolo nuovo. Non solo, insieme ad un post che proprio, non lo so, non dorme mai. Allora, chi me lo lancia? Velletri, prego.
1: Una coppia eccezionale, Gabri Ponte e Jovanotti, il loro nuovo singolo DNA.
2: Procediamo.
3: Disco nuovo.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: di Jovanotti e Gabri Ponte.
1: Certo. No, Aldo. Sì, sì, sì, quando, io c'è, quando c'è da ballare non mi tiro indietro.
2: Bravo, Aldo. Ma
3: ballo sul posto,
0: ma io, aspettavo la strofa di Gabri Ponte. Non canta Gabri Ponte?
2: No, no, Gabri Ponte è un producer, ragazzi.
0: Suona, diciamo.
3: Ha prodotto, remixato.
0: Vi è piaciuta questa nuova di Jovanotti e Gabri Ponte? Si chiama DNA. Poi questo c'è da dire: è l'estate delle cotomelle. Vi è piaciuta questa nuova di Jovanotti e Gabri Ponte? Si chiama DNA. Poi questo c'è da dire: è l'estate delle collaborazioni. Ormai nessuno esce più da solo. Un po' per casomai la

0: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
1: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: incredibili.
1: Allora, siete pronti per sentire una bombazza? Siamo pronti per dare uno schiaffo a questa FM? Tocca a voi, sette canzoni, sette scelte tra un fottio di indicazioni, di vocali che avete lasciato. Sto guardando le canzoni, mamma mia, senti che roba, Aldo, sette come sette i colori della ruota, prego!
0: Canzone verde.
2: Buongiorno pazzeschi, Sassa da Roma. Per la canzone che ci fa star bene oggi metterei una bellissima Words Up dei Camillo.
3: Canzone viola.
4: Buongiorno a tutti ragazzi, Giulia da Potenza. Stamattina mi piacerebbe ascoltare Good Life degli Inner City, grazie.
3: Canzone blu.
5: Ragazzi, buongiorno Valerio. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Wild Wild West di Will Smith.
0: Canzone azzurra.
6: Buongiorno Fernando e buongiorno a tutta la banda di Procedi. Se possibile vorrei ascoltare la bellissima canzone di Jimmy Cliff con Reggae Night, grazie.
3: Canzone rossa.
7: Buongiorno, sono Sara da Bergamo. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è di Anna Oxa, Un'emozione da poco.
0: Canzone fucsia.
8: Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene, Gimme Up Joanna, è di Grant.
3: Canzone gialla.
9: Buongiorno imprevedibili, sono Paolo. Per la canzone che mi farebbe stare bene stamattina mi piacerebbe un po' di sana sofferenza, che forse andrebbe bene anche per la seconda ora. Canzone Vasco Rossi, ciao.
1: Oh là. Ma nella prima parte, cioè il primo passaggio della canzone che ti fa stare bene, noi buttiamo in mezzo i nostri bomber, i nostri ascoltatori professionisti, che insomma ne hanno una bella ogni giorno. Cosa vi tocca particolarmente, Aldo?
10: Word Up dei Camio.
1: World Up dei Camio, tu bella Velletri, vuoi un'emozione poco
11: certo,
1: di Anna Oxa
11: rosso.
1: E certo, io una canzone di Vasco, te la canzone di Vasco scritta tra l'altro dall'amico Sciulieri. Andiamo, gira Reggi.
11: Vai,
1: gira,
11: Reggi con rosso.
1: Facci godere una bella più bella.
10: Verde.
1: Tranne una.
0: Canzone verde.
2: Buongiorno pazzeschi, Sassa da Roma. Per la canzone che ci fa star bene oggi metterei una bellissima Word Up dei Camillo.
1: Ah, bene.
11: Almeno
1: la
11: Aldo
1: canzone
11: è felice.
1: Che ti fa stare bene. Cosa dici, piccola?
11: Così Aldo è felice.
1: Sì. Tu la conosci manco, non sai
11: no,
1: chi
11: no,
1: sono i Camillo.
11: No, come la conosco?
1: No?
11: Conosco anche una cover di Mel B delle Spice.
1: Fanno le robe per le torte anche, delle cose di
11: no,
1: lievi.
11: Non sono quelli.
10: Non è quello.
1: La famiglia quella, i parenti sono quelli là.

0: Nando, fai complimenti a Sassà da Roma per questa canzone, pezzaccio clamoroso.
1: Sassà non scherza,
2: una delle canzoni pezzi più brutte che avete mai mandato in onda.
3: Maleducato,
1: stai scherzando? Camillo, World Up è un pezzaccio maledetto. Dopo di questo non puoi mettere niente altro, non c'è niente. Su questo siamo proprio a livelli esagerati. Era la canzone che ti fa stare bene, la prima di stamattina all'interno del Procediamo, ogni ora su R101 in radio e in televisione sul canale 67
3: TV.
1: Ora, tra un'ora ci calmiamo, ci rilassiamo, ci facciamo un po' di coccole, cerchiamo di fare qualche carezza al nostro cuoricino. E allora questo cuoricino gli diciamo: vai, tira fuori qualche pensiero liberamente, senza aver timore, mettendo da parte qualunque orgoglio, qualunque cosa, e lasciandosi andare un attimo. Allora, c'è qualcuno che è meritevole di un vostro pensiero d'amore stamattina? Una persona che vi sta vicino da tanto tempo, che magari ci mette tanto impegno per farlo perché magari siete insopportabili a volte, o che ne so, una nuova storia. Avete incontrato qualcuno che vi ha fatto battere il cuore, una vecchia fiamma che vi ricorda un periodo dell'estate passata, delle estati passate, insomma, qualunque cosa che venga, che sgorghi dal vostro cuoricino. Quindi una bella canzone d'amore con una dedica a questo numero.

0: Si è arrivato un pochino
1: irritato.
0: Ma che pezzo facciamo? Non abbiamo deciso se fare Gloria Gaynor. Ah no, Kalimba de Luna, abbiamo detto. L'hai già preparata?
2: Certo, mio prediletto.
0: Ah bene, allora facciamo così, andiamo ad Aldo, ci intristiamo un po', sì, perché sicuramente avrà qualcosina insomma di cronaca stamattina, ce n'è, poi torniamo dal vivo, dal largo Stati Uniti d'America o largo Guido Donegani nel cuore di Milano per un live esagerato, insomma ci si augura che sia bello, che trasmetteremo anche in televisione. Quindi Aldo, da te ora.
3: Le notizie Prego. Più importanti di queste prime ore della mattinata: i carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci. 4 i fermi per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. L'attentato, lo ricordiamo, venne compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino a Roma. Un ordigno venne fatto esplodere davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, provocando la distruzione delle sue 2 autovetture parcheggiate in strada. Sempre la scorsa notte la polizia ha arrestato l'uomo che si ritiene essere l'omicida di un pizzaiolo accoltellato a morte ieri sera nel suo locale di Reggio Emilia. Anche la sorella del titolare è stata ferita in modo grave da questo cliente, che poi era fuggito. L'uomo è stato individuato intorno alle 2 di notte. L'assassino era un cliente abituale della pizzeria e ha aggredito il titolare dopo che questi si era rifiutato di offrirgli per l'ennesima volta una pizza gratis. Da registrare anche 2 vittime sul lavoro per il caldo e le temperature elevate. Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto a Borgo Carbonara nel Mantovano mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Invece un imbianchino di 64 anni di Montegrotto in provincia di Padova è morto per un probabile colpo di calore mentre lavorava in un hotel di Abano Terme.
0: Vabbè, questa edizione è andata così, la prossima, vediamo di prendere insomma anche qualche notizia meno pesante, Aldo, però tu dici questa
3: queste
0: è la
3: sono
0: realtà
3: le notizie
0: quotidiana
3: che arrivano.
0: Lo so, e dobbiamo farne i conti. Grazie Aldo, a tra poco.
4: Procediamo
5: anche sul canale 67 del digitale.

0: mentre voi chiacchierate amabilmente a Milano, io qui nel Salento con le mie squadre stiamo organizzando la presentazione della canzone dell'estate 2026, quella di domani, che senza ombra di dubbio, adesso non per presunzione, cioè noi diciamo le cose così come stanno, Aldo, sei d'accordo?
1: Assolutamente.
0: E allora stiamo preparando rinfreschi, il sindaco, amministrazioni, tutte le amministrazioni invitate per questa canzone. Ma di chi sono i diritti? Non sono nostri i diritti della canzone.
2: Ritrovati dal vostro Gennaro Bellini Palma Campania. Con grande stupore e meraviglia, ascoltando giusto quel pezzettino della canzone estiva, ho notato che c'è proprio la mia voce, il Barry White di Racale. È davvero, mi hai fatto un bel regalo stamattina. Vi auguro un buon martedì a tutti voi.
3: Grazie a te, Gennaro.
0: Ma attenzione, ci sono molti inserti dei nostri ascoltatori, questa è proprio un'operazione con tutti noi, sia noi che siamo in video, noi che siamo esposti, ma anche voi. E l'ascolterete domani alle 11. Mi raccomando, fermatevi se avete la possibilità di avere un televisore, perché diciamo più da vedere che, ma anche da ascoltare. È una bella canzone, è una bella canzoncina. E quindi la mettiamo su Spotify? Se non, dice, non prendiamo niente, mai una gioia. No. però magari la mettiamo nella library dei social, così magari la diffondete, la utilizzate per le vostre storie. Va bene, domani, ne parliamo domani alle 11. Ora attenzione, perché è da un'ora che siamo in onda e non abbiamo ancora capito se oggi è la giornata giusta. Lo verifichiamo con il test PsiCatT.

0: Aldo, guarda che si sente che dici testicolo.
1: Non sono io.
0: Tu fai tanto. Eh sì, non sono io. Tu fai tanto quello serio, quello chiaro, la Clark Kent lì.
2: Superman.
0: Tutto serio. Ah, e poi sotto sotto, sai quelli che disturbano le lezioni, che sembrano quelli che si impegnano. Va bene, non perdiamo tempo. Questa è una costola del cos'è cos'è, diciamo quello più articolato. Dove l'abbiamo realizzato, Aldo?
1: A Nashville, sempre. Musica country con lo stile di Shania Twain. E quindi...
0: Wow. Ok, allora, da questo da questa canzone realizzata ci sono delle indicazioni che vi portano al personaggio, al chi è, l'ascoltiamo.

0: chi sono.
1: Resto di pietra su un lungo mare perché tutti mi vogliono toccare e poi ho fatto perdere la testa ad un americano. Ma all'inizio qual è, Aldo? Lo leggiamo adesso, ve lo diciamo in maniera più chiara, ma era già abbastanza comprensibile nella canzone. Prego.
2: L'inizio era: mi guardavi un giorno a pranzo tra una foto e un bel romanzo.
1: Romanzo.
2: In un giorno non troppo lontano ho fatto sognare un principe americano. Resto di pietra sul lungomare perché tutti mi vogliono toccare.
1: In un giorno non troppo lontano.
3: Monica Bellucci.
2: No, non è Monica.
1: No. Allora, se questo lo risolvete in breve tempo, mi arrabbio.
4: No, dai.
1: Allora.
3: Manuela Arcuri.
2: Era facile.
1: Ma come è facile?
4: L'ultima definizione era palese. È la statua del lungomare dedicata a Manuela Arcuri.
1: Quella di Porto Cesareo?
4: Sì.
2: Ma voi sapete l'aneddoto che c'è attorno a questa statua?
5: No, quale altro?
4: No, raccontacelo.
2: Perché è stata rimossa, prima poi è stata rimessa.
4: Sì, perché
2: prima
4: le donne si lamentavano del posto.
1: È stata rimossa e rimessa.
2: Perché i pescatori la consideravano un portafortuna, questa statua, e tutti toccavano le forme, le natiche, il seno di questa statua.
1: C'è
2: di Manuela
1: Arcuri, del sano autoerotismo.
2: E
1: anche
2: le mogli si sono
1: statua.
2: Ingelosite, allora hanno fatto inizialmente rimuovere la statua e poi è stata rimessa. Anche
1: vabbè,
2: questo bruciato,
1: ragazzi,
2: in 30 secondi. E vabbè.
1: 30 secondi, un lavoraccio dietro sto test psicoattitudinale. E lei gongola. Vedi, la brasiliana gongola perché dice: i miei durano delle giornate.
5: E è gratis.
2: Beh, gratis.
1: Aldo, non ti deprimere, prima o poi un minuto durerai. Prima o poi i tuoi test avranno la durata almeno di un paio di minuti, ce la farai.
2: Sarebbe
1: non ti deprimere,
2: record,
1: siamo
2: un
1: tutti.
2: Un paio di minuti sarebbe
1: siamo
2: un bel
1: tutti
2: record.
1: Andiamo che tardi.

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: insuperabile James Blunt.
1: No, insuperabile Blunt, insuperabile Aldo, devi tirarti su, devi ci scade e ci si rialza, ci cade e ci si rialza, lo so perché tu ci metti tanto impegno, lo so, ma io ti vedo anche a distanza, anche collegato qua dal Salento e guardandoti nel monitor lì a Milano, io sento questo tuo stato, insomma, di dispiacere, di delusione per via di questi test ammazzati al trentesimo secondo, cioè test belli poi fatti bene.
2: Ma riuscirò a farne uno che... irrisolvibile.
1: Allora, ne devi fare uno su una tua compagna di scuola, ecco, ok?
2: Che conosco solo io. So,
1: la conosci. Oh, così lo teniamo almeno un pochino. Perché anche lì, secondo me, ci sarà qualcuno di un'altra classe che te lo brucia in 30 secondi. Ormai è destino. Parliamo del test psicattitudinale, ma ne arriva un altro nell'ultima ora. Ora è il momento del live, perché la cantante è di fuori. Quella!
3: Regina di fuori.
1: Un circo sta diventando sto programma, un circo. Allora, cosa serve adesso sto salvagente qua, sta ciambella che ti sei messo, Regina?
4: Mi
1: perché
4: salva
1: hai messo
4: del
1: la
4: caldo.
1: Ciambella? Cosa vuoi comunicare ai nostri imparagonabili ascoltatori? Qual è il messaggio che vuoi dare con questa immagine?
4: Vi voglio portare terribile. il mare, ecco.
1: Ma vai nella fontana, le cose le fai in toto, capisci? Ti butti nella cosa, ha un senso, però avere la ciambella e stare in piedi e dondolare
2: sembra
1: sui
2: la ballerina
1: tacchi.
2: Di un carillon.
4: Dai!
1: Esatto. Va bene, allora live, attenzione, dal cuore di Milano, largo Stati Uniti d'America, dove c'è il building, la sede di Radio Mediaset e i nostri studi. Queste sono riprese, se state seguendo la televisione, il canale 67 di nuovissima generazione, perché vengono fatte attraverso un vetro. No?
4: Eh sì, ragazzi.
2: Esatto, per preservare il cameraman dal caldo.
4: Capito?
1: Si vede il vetro, che sporco anche. Vabbè, questo per preservare la salute del cameraman, perché dalla cantante non c'è.
4: È già andato.
1: E vedi, questo segnale dei tempi moderni.
5: Regina, ma così assomiglia, dito nella piaga.
4: Davvero?
1: Lascia stare. Adesso sentiamo il risultato, perché noi delle apparenze non ci fermiamo. L'apparenza, la signora canta un pezzo che 42 anni fa era primo in classifica. La gente cantava, gli italiani cantavano Kalimba de Luna, il più grande successo di Tony Esposito, oggi live con Regina Saraiva.
2: Sporca un po' l'intro, Regina.
4: In the land of sunshine,

dal vivo. Abbiamo capito, e c'è anche una risposta.

0: way say, believe you what do you say.
1: Cosa
0: grazie,
1: stai dicendo? Cosa stai dicendo? Basta,
2: Regina, in una volta ci uccidevi dolcemente, adesso ci frantumi i timpani e non solo quelli.
1: Le parole, misurate le parole,
3: bella,
1: per favore,
3: bella, bella.
1: Non
3: una
1: si
3: scena,
1: offende, dai.
3: Una scena surreale.
1: Tutto insomma,
3: una signora.
1: Ma non c'è veramente nessuno a Milano, proprio vuotissima lì. Ho quella piazza. Ma niente, manco un vigile, niente. Poi c'è il consolato americano. Va bene. Come sei soddisfatta, Regina? Regina sta riprendendo la sua posizione all'interno dello studio. E vai, togliere la ciambella. Ma di che è stata l'idea della ciambella, Sabrina? Tua?
4: Esclusivamente sua.
3: Adesso voglio vedere come esce dalla ciambella.
4: Regina ormai è anche costumista, scenografa di se stessa.
1: Secondo me sei incastrata. Va bene, dai,
4: grazie.
1: Comunque è andata. Salutiamo Tony Esposito.
0: Ciao Tony.
1: E complimenti per questa canzone che ci ha accompagnato per così tanti anni e che 42 anni fa, oggi l'abbiamo ricordata in malo modo, ma l'abbiamo fatto. Non era nostra intenzione.
5: Sì, ma lì è pericoloso con quelle grate. Se vola giù, che facciamo?
6: Anche d'estate, noi.
7: Bravo!

0: Regina, non è colpa tua, sono loro che sono cattivi, ti fanno cantare i pezzi sbagliati, fagli sentire come canti bene un bel pezzo strumentale di Giorgio Moroder.
1: Infatti, grazie.
2: Dai, sentetela, Material Lover, bella, mi piace questa ragazza qua, la signora Spyro. Allora, c'è una roba, faccio velocissimo, una notizia sul tuo TGCom24, caporedattore, sì, che insomma denota tutta l'ipocrisia, che insomma vive le contraddizioni di questi tempi. Ad esempio, parlo in particolare di questo episodio di una signora che è stata multata perché era in topless nel 2026, ancora situazioni di questo tipo, ma è un reato?
3: Ma cioè, dov'era in topless? Dove si trovava questa signora?
2: A Cividate, ai bordi di un fiume, sulla riva di un fiume, a Cividate, in Friuli.
4: Vicino a Natisone.
2: Dove? Sei al mare, voglio dire, se ti denudi per fare un bagno, ti spogli per fare un bagno, che sia un uomo... Ma sia un paese cristiano, cosa vuol dire, Marcello? Bambolotto barbuto, cosa vuol dire questo? Voglio dire, a me, non puoi entrare in chiesa con i pantaloncini, ci mancherebbe altro, è un luogo sacro, ma stiamo parlando di una spiaggia, di un fiume. Cioè, voglio dire, un uomo mi fa lo stesso effetto se c'ha due cose, come si chiamano? Pettora, ma dai, smettetela. Cosa ne pensi tu, velocemente, Aldo, dai?
3: Beh, se una persona resta in topless in un luogo che non è consono, che può dare fastidio ad altre persone, è giusto che venga fatta
2: rivestire. Quello siamo d'accordo.
4: Invece sembra che il
2: topless
4: della signora era visibile sulla strada panoramica sopra il fiume, e quindi è stato segnalato per comportamento non adeguato.
2: Mamma mia, vabbè, a me sembra veramente fuori luogo. Andiamo verso la canzone d'amore, dai, sentiamo i sentimenti dei nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
5: Procediamo.
6: Dovreste lavorare dalle 9 alle 18, vi fate ammazzare dalle risate.
1: Procediamo.
7: Solo dalle 9 alle 12.

0: stare bene. Tornando un attimo all'episodio di cui vi ho raccontato, di questa signora multata in topless, giusto così per la cronaca, è brasiliana, Regina, perché voi siete abituate, no?
1: Allora, al topless natura. La naturezza, noi amiamo la naturezza.
2: È giusto per dirlo, è una storia di 5 anni fa,
0: Sì, è una storia di 5 anni fa che torna adesso perché ci sarà la sentenza il prossimo febbraio 2027, come tutte le storie, ma che torna, insomma, balza la cronaca. Guarda che segnalazioni di questo tipo ce ne sono tante anche recentemente, insomma, la storia non è cambiata, ma siamo sui sentimenti perché questo è il momento della canzone che ti fa stare bene, dedicata all'amore, dedicata ai vostri pensieri, alle vostre dediche. Sentiamo.
3: Buongiorno ragazzi. Chiamo dalla Sardegna, ho tanti anni, ma non importa, mi sento ancora viva. Vorrei dedicare la canzone Mi manchi.

0: che ha un grande amore che ho vissuto nella mia vita, ma che non ho potuto continuare ad avere. Però lo amo e lo amerò sempre, e quindi voglio dedicargli la canzone di Posto le ali, Mi manchi, perché in realtà lui mi manca, come io penso che mancherò a lui. Grazie ragazzi, buona giornata.
1: Il mio pensiero va al mio meraviglioso compagno e papà del mio bambino, che anche quando attraversiamo magari dei periodi difficili c'è sempre e riesce sempre a darmi un grande input di positività. Lo amo tantissimo.
2: Buongiorno Resettuno, vorrei fare una dedica speciale alla mia grandissima fidanzata che amo tanto, Giorgia, di Sant'Agata di Militello, provincia di Messina. Ti amo, ciao amore mio.
3: Ciao a tutti, sono Elena di Verona e volevo dedicare Vuoi cambiare il mondo di Renato Zero, e la dedico a tutti le amiche e gli amici del bar Gilli Caffè di Ospedaletto di Pescantina.
4: Per la canzone che mi fa stare bene a tema amor, vorrei dedicare a tutta la mia famiglia, marito e figlio, We Are Family. Siamo una famiglia stupenda, sono andata in vacanza con mio figlio lasciando a casa mio marito ed è stata una vacanza stupenda, ma gli vogliamo bene lo stesso, ciao!
5: Buongiorno, procediamo, sono Angela e per la canzone con dedica d'amore vorrei ascoltare What a Feeling di Irene Cara, che è una canzone che è stata sempre fonte di ispirazione nella mia vita, e dedicarla con amore a me stessa. Ciao!
6: Buongiorno R101, la canzone che vorrei dedicare si chiama Dubino No, che è di Pino Daniele. La vorrei dedicare a Guido, che è la persona che mi fa stare bene, che mi fa sorridere sempre anche quando non lo vedo. E niente, le persone belle esistono e lui lo è.
7: Ciao a tutti, buongiorno ragazzi. Oggi vorrei fare una dedica speciale. Quest'anno per la prima volta andrò in Erzegovina per un campo estivo dove accoglieremo bimbi ucraini, famiglie in difficoltà bosniache, croate, e cercheremo insomma di far ridere questi bimbi, ma soprattutto di trasferirgli un po' di positività, un po' di insomma amor proprio e di credere in qualcosa di buono. E quindi mi piacerebbe dedicare a loro Il cerchio della vita, cantato da Elton John, da Spagna, come volete voi. E vi abbraccio.

0: senti davvero questo ragazzo che mi sta facendo commuovere per la sua veramente volontà così bella, così pulita, di andare ad aiutare bambini che stanno pagando le conseguenze di una guerra. Complimenti, sono commossa.
1: Ora ditemi quale radio meglio di R101 dà delle emozioni così varie durante la programmazione, dal sorridere con Regina, dall'emozionarsi, dal piangere, dall'incazzarsi. Grazie veramente, ragazzi, grazie.
2: Va bene, c'è tutto. Grazie a voi.
3: Ma sei
2: grazie
3: tu Fernando che li fai arrabbiare?
2: Lo so, io pensavo alla signora sarda Regina che parlava di questo amore che le manca. Dovessimo parlare noi, avremmo una lista di chi ci manca. Vogliamo fare la lista?
4: No, lascia stare.
2: Vabbè, insomma, torniamo domani con l'amore, ancora con questo momento in cui ci lasciamo andare a qualche pensiero un po' più sentito, no? Un pochino più intimo, che fa parte della nostra sfera personale, ed è bello condividerlo perché poi si sentono anche le reazioni degli altri. Se volete, scegliete una canzone d'amore bella e una vostra dedica, un vostro pensiero a questo numero
5: 331 80 90 101.
0: A me tutto questo piangere non è che piaccia molto, dico la verità.
2: Sta zitta maleducata. Allora torniamo invece adesso a fare i deficienti. Dal testo di Ivana Spagna, che salutiamo, tiriamo fuori un termine per la prossima canzone che ti fa stare bene. Prego la nostra poetessa Sabrina Bambi da Belletri.
4: E un bel giorno ti accorgi che esisti, che sei parte del mondo anche tu, non per tua volontà, e ti chiedi chissà, siamo qui per volere di chi? Poi un raggio di sole ti abbraccia, i tuoi occhi si tingono di blu, e ti basta così, ogni dubbio va via e i perché non esistono più.
2: Allora, vado sul facile, ieri vi ho messo un pochino di difficoltà, ho individuato un termine un pochino più ostico, oggi proprio semplice, facile, sole.
4: Ok,
2: dai, okay. Però non quelle le solite, Tiriamo fuori delle canzoni che magari il sole ce l'hanno nel testo, capito? Dai un esempio, Regina. Quale, ad esempio?
6: Un raggio di sole per te.
2: Vabbè. Aldo.
3: The sun always shines on TV.
2: Bravo, wow, che brava persona che sei, Sabrina!
4: Io dico aria, sole, terra e mare, Sanremo nuove proposte, Linda.
2: Linda.
4: Sì, una cantante che si chiamava Linda. Sì.
3: Linda acqua di sorgente.
2: No, quella è di più. E voi, imparagonabili, qual è la vostra ricercata con il termine sole nel testo o nel titolo? 331 80 90
5: 101.
7: Procediamo.
8: Lo show di Fernando Proce
7: su R101. I know.

0: grazie, brave, brave, sufficiente, grazie.
1: Ragazzi, c'è oggi, dopo un po' di tempo, lavoro a casa, sono al computer e guardo il canale 67. Il problema è che ho difficoltà a concentrarmi, altro che circo questo programma.
0: Lo so, distraiamo, lo so. Allora, dicevo, sto pezzo della Rodrigo, di questa giovane ragazza che sta avendo un successo mondiale, un po' di abbo, un po' di ricchi e poveri, questi sono gli ingredienti, Regina, capito?
2: Lo so,
0: un po' di robettine così. Vabbè, sono le 11:02, in replica sono le...
2: Regina, allora, veloce. È molto semplice, 2, 3, 4, sono le 4 e 0, cosa? 02. 402,
3: ce l'abbiamo fatta.
0: Quanta difficoltà. Andiamo da Aldo Preda. Allora, siamo ormai all'avvio inoltrato della stagione estiva, si fanno i conti con i trasporti in Italia. L'Italia è un paese, insomma, abbastanza difficile perché siamo estesi, lungo, eccetera, e però, insomma, non si trova mai la quadra per far funzionare tutto al meglio. Anzi, nell'ultimo periodo ritardi si accumulano, insomma, un sacco di problemi. Aldo.
3: Esatto, in queste prime settimane d'estate sono sempre più frequenti i disagi per chi si sposta in treno o in aereo per le vacanze, ma anche per lavoro. Nella prima parte del mese di giugno, secondo i dati di Eurocontrol, che è l'agenzia europea per la sicurezza aerea, la percentuale dei voli in orario in Europa si attesta al 76%. In Italia, però, una proiezione parziale riduce questa percentuale dei voli in orario al 63%. Per quanto riguarda il trasporto aereo, secondo gli esperti, il nostro paese paga un problema di infrastrutture, ma anche di cattiva organizzazione e gestione da parte delle compagnie aeree. La situazione del trasporto ferroviario, se possibile, è ancora peggiore. Ieri, per fare soltanto un esempio, è stata un'altra giornata di passione. Un inconveniente tecnico nei pressi di Orte ha causato pesanti ritardi sulla linea ad alta velocità dal nord verso Roma. I pendolari che si spostano in treno per lavoro sottolineano che i ritardi, spesso fino a 120 minuti, non sono però un'eccezione, ma purtroppo una regola.
0: È un problema, soprattutto la linea ferroviaria che persiste nel nostro paese. Chissà cosa direbbe. Vi ricordate quella signora del supermercato? Ve lo ricordate? Oggi c'è una messa in suffragio. C'è una, chissà cosa direbbe.
4: Ma non la sua.
0: Tu dici, è certo la sua. Tu vuoi dire ci colleghiamo con l'aldilà? Cioè riusciamo a capire e a sentire il pensiero di una defunta? Chissà cosa penserebbe lei.
2: Giovinotti!
4: Che... si sente che viene dall'aldilà.
2: Sono certo, partita!
0: Lei che ai suoi tempi vedeva gli orari, cioè i treni in orario, no? Si diceva, o una battuta quella, Aldo, secondo te, quella che quando c'ero lui i treni arrivavano, era vera,
3: è
0: reale?
3: È una leggenda. Non lo so, probabilmente erano in orario una volta i treni.
4: Beh, ce ne saranno stati quattro.
0: Perché signora pensa, come giustifica tutti questi ritardi purtroppo con tanta tecnologia, no? Con tanto avanzare in ogni settore, in ogni ambito, poi siamo sempre lì un pochino ad avere difficoltà, soprattutto per chi deve lavorare, deve mantenere una certa puntualità. Come si sta innanzitutto lassù?
2: Ah, sto da Dio, sto benissimo. E poi, volevo dire...
0: Con Pino Daniele, con adesso facciamo...
2: Con i migliori, con i migliori.
0: Insomma,
2: guardare l'orologio.
0: Quindi i migliori sono di là? Noi siamo i peggiori, quelli che sono restati qua, di qua?
2: Passerete anche di là, vedrete, un po' di pazienza. Però... guardate però... l'orologio, quello è il miglior mese per non arrivare in ritardo. È il tuo tempo, è il mio tempo, non sprechiamo tempo.
0: Però se io sono su un treno che va in ritardo, però è bella sta roba, Marcello, di collegarci con l'aldilà, è una roba che dobbiamo adesso mettere a punto per perché sta roba mi piace. Andiamo che tardi!
5: Procediamo! Anche sul canale 67 del Digitale.

0: Allora, passate le 11 collegati tra il Salento e Milano e il Procediamo di R101 in radio e in televisione. Leggo da una Vicenza bollente, Silvia, che dice: procedo senza voce causa aria condizionata per la canzone che mi fa stare bene. Sceglie Ridammi il sole di Zucchero, perché la prossima canzone deve contenere il termine sole nel testo o nel titolo. Ma il punto è l'aria condizionata. Voi non avete nessun problema con l'aria condizionata di articolazioni, mal di testa, cervicale, ste robe qua? No, nessuno?
1: Ma yeah. Io sì.
2: Come no? Certo che sì.
1: Sì. Quando è troppo forte, cioè, sì, ragazzi.
0: Mamma mia, che roba! Cioè, ma ci vivete tranquillamente, non riuscite a farne a meno. Ad esempio, si dorme con l'aria condizionata. Tu, Aldo, dormi con l'aria condizionata accesa?
3: No, io non riesco assolutamente a dormire con l'aria condizionata accesa. Rinfresco l'ambiente e poi la spengo e cerco di dormire.
1: Anch'io.
0: Rinfresco l'ambiente, che bello. Cioè, la accendi un paio d'ore prima, poi la spegni. Durante la notte non soffri il caldo, no?
3: E dormo, me ne accorgo avanti. Quando mi sveglio, che sono sudato.
0: E io mi stresso, l'accendo, la spengo. Vabbè, insomma, è un problema di questo periodo. Ora, della canzone che ti fa stare bene, te l'ho detto. 331 80 90 101. Immediatamente invece una ricerca di Aldo Preda in un momento in cui ti aspetteresti altro. La sigla classica, prego.
4: Le ricerche di Aldo Preda in un momento in cui ti aspetteresti altro.
0: Fra 24 ore esatte, arrivo subito da te Aldo, sono sì. Le 11 e un quarto, fra meno di 24 ore ci sarà la presentazione, ci tengo perché voglio le vostre oneste considerazioni. Noi diciamo che è bellina, parlo della nostra canzone estiva che vi faremo sentire domani in anteprima, cioè il primo passaggio sarà domani alle 11, vi prego di esserci domani collegati con la televisione. Ora ricerca di Aldo, La Fonte.
3: La Fonte è un sondaggio condotto in una comunità online, quindi sui social, una domanda precisa rivolta agli utenti di questa community: cosa fai di diverso rispetto ai tuoi genitori? Il senso è mettere i genitori millennials contro i genitori boomer, cioè come è cambiato il metodo di educare i figli, come educano i figli i genitori millennials, quindi più giovani, rispetto ai genitori boomers. Ricordiamo, allora, che i millennials hanno un'età tra i 30 e i 45 anni, quindi sono genitori molto giovani di bambini piccoli. I boomers vanno dai 60 agli 80 anni, quindi sono i nostri genitori, o siamo noi comunque.
0: Quindi qual è la differenza sostanziale tra l'educare o tra il rapporto tra genitori giovani, diciamo millennials, e quello tra i boomers?
3: E le differenze sono moltissime, sono tante. Ad esempio,
0: sto io con i millennials? Io voglio stare con loro.
3: No, tu sei i boomer.
1: Tu no, non dirlo.
0: Con i boomers.
2: Beh, no, Fernando precisamente è generazione X.
1: Eh sì.
0: Beh, no, però voglio dire,
3: ha più di 60 anni,
0: cioè non puoi
3: Fernando,
0: paragonare un sessantenne
3: boomer
0: con uno. Vabbè, adesso non litighiamo su quello che sono io. il punto è, io mi sento comunque un genitore giovane, ho una figlia abbastanza grande, una più giovane, diciottenne, e il rapporto, insomma, cerchi di adattarti, no? A quelle che sono sicuramente non un rapporto lo stesso che aveva mio padre con me, capito? L'atteggiamento di mio padre, cerchi di...
3: Esatto, è proprio quella la differenza, cioè il metodo di educazione dei genitori più giovani rispetto a quello che era dei nostri genitori.
0: E cosa rispondono
3: genitori.
0: Cosa rispondono a
3: Beh,
0: questo
3: ad esempio,
0: sondaggio?
3: Ad esempio la violenza fisica, anche quella più blanda, anche il classico scappellotto, ormai è stato completamente e fortunatamente bandito, è stato sostituito dal dialogo e dal rispetto dei figli. I millennials, inoltre, secondo questa ricerca, non impongono il percorso di studi ai figli, ma sostengono scelte libere e personalizzate dei ragazzi. Magari i nostri genitori qualcosa un po' ci imponevano o tentavano di imporci. A tavola,
0: Certo.
3: Rapporto col cibo è anche cambiato. A tavola si ha un rapporto, i genitori più giovani hanno un rapporto più sano con il cibo, lasciano libertà ai figli di scegliere quello che mangiano. I nostri genitori non ci lasciavano questa libertà, dovevamo mangiare quello che ci...
0: Il punto è un bene, come dire, vengono fuori i risultati migliori, positivi o no? E questo è il punto. Voglio dire, lo scappellotto va bene, era una roba molto diffusa, ma scappellotto, per modo di dire, io ho preso tante di quelle mazzate da papà, insomma, da quelli più grandi. Cioè, c'era questo atteggiamento fisico, insomma, no? Questa
3: secondo
0: reazione.
3: Me alcune cose, per alcuni tratti è un bene, ad esempio l'eliminazione della violenza fisica è assolutamente un bene. Per altri tratti è meno bene, il rapporto troppo empatico verso i figli, troppo amici dei figli non va bene, un po' di autorità.
0: Sai
3: ci
0: che
3: vuole.
0: Secondo me questo è un argomento che tocca tanti, dai, sentiamo un po' di note vocali se volete. 331 80 90 101.
5: Procediamo
6: ogni mattina dalle 9 alle 12
5: su R101.

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: E poi che dire? Procediamo!
1: Ma come
2: pensate? Io da insegnante vi parlo, non c'è nessun confine genitore figlio. Adesso i figli comandano, i genitori eseguono e in più hanno paura di prendere posizioni nei confronti dei loro pargoli.
3: I metodi che si utilizzavano prima, è vero, erano più fisici, c'erano più ceffoni, però ti disciplinavano di più, ti educavano di più. Adesso cosa ci rimane?
4: Fernando, ma quale scappellotto? Mio papà con la cintola mi seguiva.
5: Ciao a tutti, siete bravissimi. Io sono d'accordo con Aldo Preda. Allora, la violenza fisica anche no. Gli scappellotti non hanno mai ucciso nessuno, per cui a volte qualche scappellotto ci sta. E soprattutto per quel che riguarda la scuola.
6: È giusto imporre delle regole, soprattutto sul fattore studio, liceo, università, laurea, tutto quello che vuoi, è giustissimo.
7: Lo sapevo, questo era un nervo scoperto di questa società attuale. Allora, nasce tutto da un sondaggio che ci ha proposto Aldo Preda relativamente all'atteggiamento del genitore millennials e l'atteggiamento del genitore boomers, praticamente cosa è cambiato tra noi e i nostri genitori. E il focus, mi pare, tutti lo mettono su questo, sullo scappellotto cosiddetto. Vi leggo qualcosa: ho 41 anni e lo scappellotto a mio figlio di 3 anni glielo do, e come, piccolino, 3 anni. Allora, boomer e pre-boomer, lui scrive Batman da Lampedusa, non pensavo si fosse trasferito, beh, tu dici per le vacanze estive, yeah. Batman a Lampedusa, dice ora i genitori fanno gli amici, il risultato è sotto gli occhi di tutti, è serafico, però fa riflettere, sì, questo atteggiamento troppo amicale forse. Cioè, il genitore deve avere, non dico deve essere rigido, insomma non è facile fare il genitore. Io sono diventato genitore a 18 anni e insomma sono trovato in difficoltà. Si cresce insieme ai figli, credo, si stabilisce un rapporto d'amore alla base e poi insomma senza porsi tanto, bisogna bilanciare, credo, no? Essere sia, non è semplice. Ne leggo un altro e poi andiamo. Sono contrari all'uso degli attrezzi tipo cucchiarella, cinghia, come violenza fisica, ma uno scappellotto ogni tanto va dato. Insomma, pare che.
8: Però lo scappellotto pure è violenza.
7: Lo scappellotto è pure violenza. Ma sai cosa, Sabrina? Prima lo scappellotto era, come dire, consentito non solo dai genitori, ma anche dai professori. Cioè, in generale, le persone più grandi
8: volavano
7: di te,
8: facilmente, vero?
7: Certo, io avevo un sacerdote a scuola che insegnava religione, che era una roba, insomma, da temere. Ora, dire che va bene, non va bene, io personalmente ne ho subiti talmente tanti, ma veramente... insomma pesanti, e con le mie figlie non ne ricordo uno di scappellotto. È un
8: bravo
7: da questo
9: ma
7: punto
9: tu
7: di
9: hai
7: vista.
9: L'impressione sono... che gli scappellotti che hai ricevuto siano serviti o ti hanno lasciato solo un brutto ricordo?
7: Ma non sono serviti, mi hanno proprio, cioè, mi ha fatto male, insomma.
9: Quindi
7: sinceramente non li ricordo piacevolmente, poi non lo so, poi uno guarda il risultato, il frutto di quello che è riuscito a diventare come persona e magari può anche dire sì, ma grazie, ma non lo so. Ne
8: ma
7: avrei
8: voi
7: fatto
8: una domanda per scappellotto, intendete una botta sulla testa?
7: Scappellotto, mio padre mi seguiva per il paese.
8: Meglio non darle sulla testa perché ci possono essere degli effetti.
0: Già, ragazzi.
7: Vabbè. Cioè, grazie per i vostri interventi, sono veramente centinaia, purtroppo non abbiamo tempo. Andiamo, che è tardi.
10: Anche d'estate, noi procediamo
11: su R101.

0: buoi, delle vacche, guardale sotto il sole. Allora, Samurai Jay, proprio il suo anno, ne parlavamo prima con Zoara. Perché oltre a questa è ancora più forte, se vuoi, anche quella di Sanremo, che tra i tormentori.
1: Ossessione.
0: Bravo sto ragazzo.
1: Sì.
0: Samurai Jay su R101, e procediamo in radio, in TV alle 11.42, che tradotte in replica. Vabbè, lascia
2: ragazzi,
0: stare,
2: è
0: dai.
2: È semplice, eh?
0: Le 4.32 della notte. Le 4.32 della notte. Della mattina. Andiamo verso una canzone che ti fa stare bene. Tra poco in radio e in TV.
3: Procediamo!
4: Ma quanto siete belli stamattina!
5: Mi hanno detto che ci siete voi sul canale 67. Un motivo in

0: Il divertimento continua per tutta la giornata.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
0: Dalle 5 alle 7 non perderti Buongiornissimo con Riccardo Russo, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: Buongiorno.
1: Buongiornissimo.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: vacanze, Imperatrice, sì?
1: Certo, mio prediletto.
0: Sempre il solito postaccio lì nella zona industriale di Saint-Tropez.
1: Assolutamente,
0: mamma mia,
2: cioè, ma soprattutto
0: caldo.
2: Sempre 3 giorni.
1: Ovvio, sabato.
0: Ma se fa, capito? 3 ore.
2: Ma con lo sbatti da andare e tornare.
0: Ma è vero, è bello. Allora, la ruota, datemi la ruota, ho bisogno della ruota. Mamma mia, che ruota! Allora, 7 canzoni scelte tra centinaia contenenti il termine sole nel testo o nel titolo. Cioè, ce n'è di ogni, in italiano, in inglese, le sentiamo e poi vediamo la sorte cosa ci fa condividere tra qualche secondo. Giri, regina,
1: canzone
0: giri,
1: verde.
0: Bella, giri.
3: La canzone che mi fa stare bene con il termine sole nel titolo è quella che ha detto Aldo, quella che ha detto Aldo Preda, mettetela.
0: Quale?
4: Yaha, the sun always shines on TV.
0: Okay.
5: Canzone okay. Viola.
6: Buongiornissimo, Proce, non so il titolo, però la canzone è questa.
0: Cantala.
6: Sunshine.
3: Canzone
0: è quello
3: blu.
0: Il titolo.
7: Buongiorno identificabili. Secondo me la canzone migliore con la parola sole è Ladri di biciclette di Baccini. Sarebbe la svolta oggi. Siete i numeri uno.
8: Canzone azzurra.
9: Ciao Fernando, sono Greta. La canzone che mi fa stare bene è Sun is Shining, Bob Marley.
10: Canzone rossa.
11: Per la canzone che mi fa stare bene con la parola sole, ovviamente Come al sole all'improvviso di Zucchero.
12: Canzone fucsia.
13: Buongiorno bambolotti barbuti, sono l'angelo di Rissone. La canzone con sun o sole nel testo I Won't Let Your Sun Go Down On Me di Nick Kershaw. Ah, ciao.
14: Canzone gialla.
15: Ciao, sono bella. Mariana, io volevo proporre come canzone con sole hashtag fuori c'è il sole di Lorenzo Fragola, super estivissima. Ciao
4: vero.
0: E allora facciamolo uscire questo Lorenzo Fragola. Fucsia, no, gialla.
2: Quella è gialla.
0: Vediamo se Regina è in grado di far uscire la gialla. Sentiamo. Gira
4: Azzurra.
0: Azzurra.
8: Canzone azzurra.
9: Ciao Fernando, sono Greta.

0: fino alle 4 di questo pomeriggio sui ceci. Shapaparapounce. Bob Marley, ma me l'hanno remixato in questa maniera il vecchio Bob. Chi è che
1: remixa
0: Funk Star? Era una versione particolare. C'è poco da fare. Quando Greta entra ad indicare un pezzo, c'è il fluido, la ragazza lì, c'è il fluido. Era una canzone che ti passerei bene con il termine sole dentro. Beh, ce n'erano tantissime altre, però la sorte, sai, è quella che è, e lo sai bene. Tra un'ora ancora, se ne hai una bella, libera, non ha nessun vincolo, puoi scegliere la canzone che più ti appartiene da condividere con tutti gli imparagonabili ascoltatori di R101, 331 80 90 101. Vado da Aldo. Allora, qualche temporalino ha rinfrescato l'aria, ma le città col bollino rosso aumentano. Oggi sono addirittura 26.
2: Oggi 26 qual è la situazione città alle... con il bollino rosso però arrivano anche, sono attesi i primi temporali. Oggi dovrebbe essere l'ultimo giorno con l'anticiclone africano. Poi sono attesi questi temporali, alcuni sono già arrivati, i primi nubifragi nella notte nella zona dell'Alessandrino in Piemonte, ieri forte e violento temporale a Milano, e fino a venerdì dovrebbero esserci questi temporali che spezzeranno un po' queste temperature afose. Poi a partire dal weekend le temperature torneranno ancora a salire.
0: Perché quello che ci si aspetta per luglio, sia chiaro, non è assolutamente un cambio di temperature, continueranno queste temperature piuttosto alte. Qualcuno parla di luglio torrido, tutto il mese di luglio. Io vi aspetto qua, quando volete, venite a rinfrescarvi nel Salento, okay. Non abbiate paura del conto. C'è tempo e ne parliamo. Va bene, grazie Aldo, andiamo verso la fine, andiamo.
3: Procediamo
4: ogni mattina dalle 9 alle 12
3: su R101.

0: Ciao Fernando, procediamo!
1: Bellissima puntata. Complimenti, baci.
2: Ciao, procediamo. E anche oggi puntata super brillante.
3: Puntata pazzesca. Super brillante. Oggi,
4: no, pazzesca.
5: Insuperabile, caldo Breda.
4: va bene, grazie. È stato bello anche stamattina passare qualche ora insieme a raccontarcela un po' su tutto. Inutile chiedere alla regina di cosa abbiamo parlato dalle 9 da adesso, perché non si ricorderà assolutamente nulla. C'è la replica delle due di stanotte, se proprio siete curiosi. È stata comunque una bella mattinata. Grazie a tutti, grazie, un abbraccio dal Salento, dal caldo Salento, dei nostri studi. Hai visto che studi ieri, mi è mancata la linea un secondo, tutti a criticare. Restano gli studi migliori d'Europa. Grazie a tutti. Chi ha lavorato per la TV?
6: Canepam.
4: Chi ha diretto l'orchestra?
6: Marcello Zoara.
4: Il caporedattore Aldo Preda. Domani, Aldo.
7: Ciao Fernando, buongiorno.
4: Sabrina Babbi e Regina Saraiva.
8: A domani.
4: E che Dio ci accompagni, un abbraccio a tutti forte. Domani, arrivederci.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Ah, ma come si farebbe senza Buongiornissimo in diretta fin dalle 5 del mattino per cercare di caricare, autocaricarci a vicenda ogni alba di ogni giorno su R101? Come si farebbe? Non lo so. Pensiamo invece a come fare queste prime due ore insieme ai più svegli d'Italia. Presenti al 331 80 90 101 fin da subito. Dai, andiamo!
0: Buongiorno! Buongiornissimo!

0: dei Green Day, si apre una nuova giornata su R101. Buongiornissimo da Riccardo Russo, al microfono c'è Edoardo Mondino in regia e ci sono, ci saranno per queste prime due ore di diretta i più svegli d'Italia, veri super protagonisti al 331 80 90 101. Come ogni mattina che si rispetti, vado a dirvi che sono le 5.06. Abbiamo cambiato il mese? È mercoledì, intanto è mercoledì, ok, giro di boa, ma anche giro del mese di...
1: che ti voglio, vedrai, non finirai.
0: Chi si risente, guarda.
1: Luglio mi ha fatto una promessa.
2: Porterai.

0: sei con me. Ma che bella che era, voglio dire, questa canzone qua. Storica, storica, storica anche del Buongiornissimo, perché si chiude il cerchio fatto di 12 mesi di tormentoni trovati mese per mese, partendo proprio dal primo luglio di un anno fa. Il primo luglio 2025 ci eravamo messi ad aprire il Buongiornissimo con questa canzone. Poi abbiamo detto: perché no? Perché non cercarne uno per ogni mese? Ad agosto nulla, perché siamo fermi, ma poi da settembre l'abbiamo fatto. Quindi bravi, bravi voi anche a trovarli. E adesso, insomma, chiusura del cerchio con questo nuovo mese che ci porterà poi verso le agognatissime vacanze. Ma tempo al tempo, abbiamo tutta una mesata caldissima di luglio da affrontare insieme, con appunto i più svegli d'Italia che se la viaggiano, se la canticchiano già insieme a noi, vogliono diventare protagonisti dicendo anche solo un saluto o raccontando cose. Chi c'è?
1: Buongiornissimo Riccardo, Marco di Liguria.
0: Ah, ma lui.
1: Sono ancora la tronina addosso perché ieri ho fatto un urban trail nella piglia di Sanremo.
0: Ah, lui corre,
1: tipo
0: corre.
1: Un centinaio, abbiamo percorso tutto il centro storico di Sanremo, un saliscendi di tre giri, una sale di scalini, discese, vicoli, caruggi. Cosa pazzesca. Niente, stamattina vado allenarmi in bicicletta per fare un po' di scarico, per modo di dire. E viva Marco la Liguria. Ciao Riccardo.
0: Marco, lo conosciamo, è uno dello zoccolonissimo, durissimo, del Buongiornissimo, e quindi ogni tanto si racconta le sue vicende fatte di grandi gare agonistiche, non allenamenti alle 5 del mattino. Ancora dopo tanto tempo non riuscirò mai a capire come facciate ad avere questa forza di volontà tutte le mattine, ma va il mio applauso verso di voi. Tanta roba. Io non riesco a trovare quella forza, quella voglia nemmeno alle 5 del pomeriggio, vabbè, adesso con sti caldi proprio, non è? Però in generale, ecco, capito? Quindi vi ammiro, vi stiro e vi ammiro, guardate un po'. In regia, dicevamo, c'è il buon Edoardo Mondino, il quale lasciamo la palla e diciamo a lui di cercare una sigletta, un qualcosa che riconduca a una prima chiamata, una prima sfida, una prima riunione dei più svegli di...

Allora volete farmi correre per davvero questi 100 chilometri? No, è la canzoncina che introduce un argomento unico per tutti. Voglio capire dai più svegli d'Italia chi ce l'ha più lungo il percorso da fare stamattina con R101 nelle orecchie o nel proprio veicolo, se sta guidando, verso quale direzione. Quindi impostatemi come un navigatore, ditemi dove siete, dove state andando e valuteremo, calcoleremo il chilometraggio e quanto tempo staremo insieme, starete in compagnia della musica anche di R101. Va bene? 331 80 90 101, quello è il numero, non cambia mai.

0: Lei è Miley Cyrus, così si scrive, si pronuncerebbe Miley Cyrus, quelli bravi, bravi direbbero in questo modo. Easy Lover, il disco che abbiamo appena ascoltato in questo primo luglio, l'abbiamo inaugurato poco fa e stavo calcolando io, nell'attesa di calcolare i vostri chilometri, perché è partita la caccia al chilometraggio, quanto tempo staremo insieme, quanto percorso avrete da fare stamattina in compagnia di R101. Io stavo calcolando che ho 5, 10, quindi 20 più 3, 23 puntate prima del grosso pit stop estivo, diciamo, prima della fine di luglio e l'inizio di agosto, quindi delle vacanze dove ci si prende una pausa anche per ricalcolare e rinnovare anche delle idee per la nuova stagione del Buongiornissimo da settembre in poi, capito? Quindi vabbè, comincio a fare il calcolo. Come dite, non vedo l'ora di andare in vacanza, quindi sto già calcolando gli ultimi giorni, l'ultimo. Non è vero per niente. Cosa pensate? Io sono felicissimo di essere qua sempre e soprattutto non ho proprio voglia di andare in vacanza. No, zero, ma zero assoluto. Tant'è vero che mi ero concentrato sul primo di luglio e mi è venuto fuori l'almanacco, incredibile, una cosa che facevamo tantissimo tempo fa, quando ancora di fianco a me all'alba c'era Chiara. Avevamo inaugurato la rubrica Albamacco, perché andando in onda all'alba c'era questo gioco di parole clamoroso. E niente, primo luglio mi dice intanto Santa Esther, che noi abbiamo in regia, Esther Roletto, che salutiamo tra i tanti giornalisti del TGcom 24. Vabbè, tanto così un saluto. E poi un sacco di cose successe il primo di luglio. Per dire, il primo luglio 1903 abbiamo parlato di ciclismo col nostro amico di prima, che ha salutato tutti, che è molto attivo su questo campo. Partiva il primo Tour de France 1903, primo luglio. Boh, vabbè, così un aneddoto, un fatto sportivo, se può interessare. A livello di nati oggi, nel 1967 nasceva la Pamela Anderson. Applauso a Pamela Anderson, che bei ricordi così legati a tanto tempo fa. E nel 1979, il primo di luglio, veniva lanciato sul mercato un oggetto. E non voglio dirvelo, voglio farvi sentire il rumore di quell'oggetto che negli anni 90 avevamo tutti, faceva così. Play. Il Walkman, ragazzi. Sì. Il suonino anche delle cuffie dell'epoca era questo, un po' vattato, un po' perfetto, diciamo. Ma veniva lanciato sul mercato il Walkman, che è un oggetto storico che... ma non abbiamo più nelle nostre case, magari qualcuno ce l'ha ancora nel rimasuglio in qualche scatolone vecchissimo. Non funzioneranno più i Walkman, ci sono più i Walkman di una volta, ci sono invece gli ascoltatori di oggi con il primo chilometraggio. Chi abbiamo?
1: Ciao,
0: chi abbiamo?
1: 101, sono Sofia da Domodossola. Ciao. E sto andando ora da Domodossola a Bergamo per prendere, sì, l'aereo e poi per andare in Irlanda.
0: Wow, e allora intanto buona vacanza, credo di sì, te ne vai in Irlanda, bel posticino, mai stato, devo dire, mai stato. Domodossola Bergamo, 170 chilometri, mi dice dalla regia qualcuno, 170 chilometri, non so a che punto tu sia per prendere l'aereo, comunque buon viaggio, buon tutto, buon luglio, a questo punto inaugurato. Con il tuo viaggio in Irlanda, fate come lei, non è che dovete andare in Irlanda, ma ditemi il percorso, da dove a dove, la tratta dalla partenza all'arrivo, insomma, che avete da compiere questa mattina in nostra compagnia. 331 80 90 101, v'aspetto. Enjoy the music.

0: Seguite i consigli di Mike Smith e Niall Horan, drive safe, guidate responsabilmente. Mi piace questo messaggio lanciato ai più svegli d'Italia nel loro percorso, loro tragitto, raccontato qua nel Buongiornissimo. Stiamo cercando chi ha il percorso più lungo da fare in compagnia di R101. Da dove a dove? 331 80 90 101 tra pochissimo.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: Ciao da Laura Cremaschi
4: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
3: Le creme Nivea 500 ml, la variante Repair & Care 400 ml sono a 4,99€. Le rassodanti Nivea Q10 a 6,99€ e i nuovi barattoli da 400 ml a 4,99€. E acquistando due creme corpo Nivea in omaggio, un deodorante Roll-On Nivea Derma Control Restore.
4: Acqua e sapone,
3: oltre la convenienza.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: R101 Meteo.
6: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni del tempo per le prossime ore: al mattino prime nuvole locali, piogge nelle Alpi più settentrionali, cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio nubi e temporali in sviluppo nell'interno della Sicilia e lungo l'Appennino centro-meridionale, con possibili sconfinamenti fino alle coste dell'Alto Ionio. Peggiora al nord con un fronte temporalesco che entro sera arriverà a coinvolgere anche Alto Adriatico, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. Sono attesi temporali forti e possibili criticità con rischio di nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento. Primi cali nelle massime al nord, pressoché inalterate invece altrove. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Cara Elisa, qua le parole bisogna per forza trovarle, se no non si potrebbe fare il buongiornissimo, non si potrebbe iniziare al meglio su R101 la giornata ogni giorno, come per esempio in questo momento fanno alle 5.30 i più svegli d'Italia. Trovano le parole per raccontarmi in questa prima parte il loro percorso, il loro tragitto da fare dalla partenza all'arrivo prestabilito al 331 80 90 101. Cerchiamo chi ha il chilometraggio più lungo, chi deve macinare più chilometri. Venghino avanti tutta.
1: Buongiornissimo, sono Massimo da Asti, sveglio dalle 4.30, sì. Direzione Castel Gomberto, Vicenza.
0: Allora, io segno sul mio navigatore, qua non è venuto lui preparato, ma ha dato solo proprio indicazione A.A.B. Asti Castel Gomberto, che non conosco, ridente località e provincia di Vicenza. Lui ha da affrontare 3 ore e 17 minuti, ovvero 318 chilometri. Adesso non sappiamo bene in quale posizione, in quale punto del tragitto si trovi. Però insomma, buon viaggio a te. 318 il totale ed è il più alto chilometraggio trovato fino adesso, ma siamo appena alla prima mezz'ora. Prego, ancora.
2: Buongiornissimo,
0: ancora.
2: Riccardo Romano, la provincia di Bergamo.
0: Ciao.
2: Sveglio dalle 2:30, stiamo andando verso la Puglia e la distanza sono 850 chilometri.
0: Wow, 12
2: giorni di vacanza. Buona giornata a tutti.
0: Beh, però si compiono in grande allegria questi tanti chilometri, 850 chilometri, siamo già il tiro, veramente verso la Puglia, meta ovviamente clamorosa di grandi vacanze anche per i nostri amici. E dicevamo, sono 850 chilometri che si fanno volentieri all'andata, al ritorno, finite le vacanze, ne riparleremo, godetevela voi che potete, dai un po' di relax, per qualcuno ci sta. 331 80 90 101 sotto così, dai.

0: delicatissimo finale di Robbie Williams su R101 alle 5.35. Un saluto a Luca, scrive al 331 80 90 101, partito da Mantova direzione Frosinone, ora Sasso Marconi, quindi ha un bel po' di strada ancora da fare, infatti dice, per cui mi cucco anche la banda, un salutone, un abbraccio, bravo, cuccati sta banda del mercoledì, mi raccomando, ancora voci.
1: Ciao Ricky, stamattina mi sono svegliata prima della sveglia, Cree Alba, volevo dirti questo, mia figlia che era in nazionale a Cesenatico di pallavolo, sono arrivate terze,
0: brave.
1: Sono felicissima per loro e buongiornissimo a tutti.
0: Sul podio, vabbè, c'è gente che racconta anche fatti di casa propria, di avventure sportive. A proposito di avventure sportive, dai, aggiorniamo i risultati nella notte di questo mondiale inutile da parte nostra, ma un occhio ce lo buttiamo sempre. La Norvegia passa il turno battendo la Costa d'Avorio per 2-1, la Francia fa fuori la Svezia per 3-0, doppietta di Mbappé, vabbè, ma quelli chi li ferma quest'anno. E in corso Messico-Ecuador 2-0 per il Messico, siamo al 73esimo, quindi vabbè, questo è quanto vi dovevo per quel che riguarda questi mondiali, con alcune sorprese della scorsa notte. Vabbè, 331 80 90 101, il percorso dei più svegli d'Italia, quanto è lungo il vostro chilometraggio stamattina?

0: piace, ci piace lo stile inconfondibile, quello di Katy Perry, per il suo nuovo singolo intitolato Watch It Burn su R101. Sono le 5.43, cariche energia, pallettoni anche stamattina, grazie anche ai vostri consigli musicali e alle vostre canzoni che vi fanno stare bene. Tra poco accontenteremo uno di voi sempre al 331 80 90 101.
1: R101. Buongiorno.
2: Buongiorno.

0: 102.501.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: La canzone che ti fa stare bene.
3: Avevo avvisato, ve l'avevo detto, che ci avremmo messo pochissimo a trovare una richiesta vostra e accontentare proprio uno o una di voi già presente tra i più svegli d'Italia a proporre la canzone che farà star bene poi tutti quanti, no? Condivisa qui su R101. Allora sentiamo chi c'è che desidera.
4: La canzone che mi fa stare bene è Bad di Michael Jackson. Grazie,
3: beh.
4: Ciao R101.

È già finita, ma volevo ancora un altri 3, 4, 5 minuti. Un buon Michael Jackson al mattino non si nega mai a nessuno. Infatti abbiamo accontentato la richiesta della nostra amica, che ha fatto star bene poi tutta la comunità dei più svegli d'Italia. La nostra amica non si è firmata però, quindi vabbè, fate un pochino come lei, cioè richiedete la prossima canzone che vi fa star bene, sceglietela per benino, tra meno di un'ora la metteremo in onda, cercheremo di accontentarvi. Certo, se firmaste anche la nota audio, la vostra richiesta sarebbe meglio, se la dedicaste a qualcuno, se arricchiste anche proprio questo momento, ci farebbe ancora più piacere. Comunque, fatto sta che l'importante sono poi le canzoni da condividere insieme per svegliarci in questo mercoledì 1 di luglio alle 5.49 nel buongiornissimo. Stiamo cercando il percorso, il tragitto più lungo dei più svegli d'Italia con questa sigletta qua che aveva introdotto l'argomento.

0: Dunque, vediamo. Abbiamo il percorso più lungo finora raccontato da un amico in viaggio per le sue vacanze di luglio, vacanze estive in Puglia. Era partito da lontano, aveva 850 km di strada da fare. C'è qualcuno che può battere questo percorso? Sentiamo.
1: Buongiorno, sentiamo. Buongiorno a tutti. Ciao. Stamattina in viaggio dal Capo di Leuca, il Tacco d'Italia.
0: E siamo sempre in Puglia.
1: Bari. Paio d'ore, sì, questa... più o meno, per sì. Lavoro. Per buongiorno, lavoro. Salvatore da Lecce.
0: Ciao, allora, Salvatore è di Lecce, però mi parte da Santa Maria di Leuca, che è l'ultimo paese del tacco della Puglia, poi c'è il mare, ecco, quello lo so, e deve andare su verso Bari, quindi ha il suo bel percorso da fare, 232 chilometri. Mi dà, non sappiamo che punto sia del tragitto, comunque gli auguriamo buon viaggio, facci sapere quando arrivate a destinazione, mandate anche solo un messaggino per dire tutto bene, grazie, come si fa in famiglia, ecco. Vai, viaggia, però quando arrivi chiama. Oh, va bene, la Puglia è sempre presentissima nel buongiornissimo, è anche presente nel nostro torneo delle top spiagge che stiamo cercando settimana dopo settimana, attraverso i vostri ricordi di vacanze, attraverso le vostre esperienze. Ogni settimana ci sono due regioni, due litorali magnifici della nostra Italia messi a confronto. Anche oggi ci sarà, e questo per dirvi, per spoilerarvi un pochettino quel che capiterà tra le 6 e le 7 stamattina. Quali saranno le due regioni? No, non ve lo dico tutto adesso, vi devo dire. No, aspettate lì insieme a me, percorrete la vostra strada, raccontatemela al 331 80 90 101 e poi si vedrà cammin facendo. Oh, vai, vai con la...

0: Dai, dai, il vostro percorso qual è? Da dove a dove? Quanto stiamo insieme qua a condividere la musica di R101 e tutte le nostre sfide? Dove andiamo? Con chi andiamo? Prego.
1: Righi, gatto. Ciao. Da Monterotondo, on the road.
0: On the road.
1: Oggi ci facciamo destinazione Bologna, scendiamo, sì, da Bologna, andiamo a Firenze,
0: sì,
1: e molto probabilmente si ritorna indietro per Treviso
0: a
1: e Biola.
0: Non riesco a calcolare tutto il tragitto, mi dispiace, troppe tappe, però ne hai tantissime, quindi in compagnia di tutti i programmi di R101 credo fino a stasera. Grazie, ciao, buon viaggio ancora.
2: Buongiornissimo Ricky, siamo io e la Yolanda da Givoletto a Torino a aprire il nostro bar, ben 18 chilometri. Buongiornissimo a tutti, ciao Ricky.
0: Loro sono quelli che ce l'hanno più corto, il tragitto, voglio dire, hanno il bar quasi sotto casa. 18 chilometri non sono tantissimi, però ciao, grazie, appena arrivate al bar accendete la radio, così ecco anche tutti gli avventori del vostro locale possono ascoltarci come sempre. Bene ancora
3: buongiorno
0: ancora
3: a tutti, buongiornissimo. Ciao. Allora, Marta dalla provincia di Trento,
0: sì,
3: personalmente di chilometri ne ho già fatti un'ottantina, quindi pochi, ma i miei figli stanno partendo per andare in Irlanda, quindi da Trento andranno fino all'aeroporto di Venezia per poi salire con l'aereo fino in Irlanda a Dublino, quindi forse di chilometri ne macinano tanti oggi. Ciao a tutti.
0: Ma chiudiamo praticamente l'ora come l'abbiamo aperta. Uno dei primi messaggi, c'era una ragazza che stava andando all'aeroporto però di Orio al Serio a Bergamo proprio per andare in Irlanda. Che ci va tutti in Irlanda? Che succede in Irlanda sto weekend? Non lo sappiamo, però buon viaggio anche ai tuoi figli che staranno ascoltando R101. Però tutto bello il percorso, il viaggio, però quello è fondamentale, quello è importante. Vabbè, ancora uno.
4: Buongiorno,
0: veloce.
4: Paolo dal Piemonte. Il
0: Ciao.
4: Mio percorso è poco, 15 chilometri per andare al lavoro, ma ci tenevo a dirti che la tua voce è la più bella di tutte le radio.
0: Aspetta, applauso, fa l'applauso. Complimenti inaspettati in chiusura di prima ora vanno sottolineati alla grandissima. Ecco questa voce che vi dico che il buongiornissimo chiude la prima parte, ma ne apriremo subito un'altra tra poco con una super sfida. Altro che Gabbani, eh.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: 6 del mattino su R101 e va tutto benissimo con i più svegli d'Italia a rapporto. Fin dalle 5 del mattino abbiamo calcolato il percorso, il tragitto di viaggio che avete da affrontare in nostra compagnia, per cui ancora buon viaggio. E adesso andiamo, ci proiettiamo verso una sfida, un torneo già attivo. Vi spiego tutto tra pochissimo, dai.
0: R101. Buongiorno. Buongiornissimo, i

0: con i dragoni immaginari, gli Imagine Dragon, che apriamo la seconda parte del Buongiornissimo. Da Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia, 6.05 di questo mercoledì 1 luglio. E il 1 luglio per milioni di italiani, e non solo, vuol dire anche una cosa sola, una meta specifica, ovvero le formidabili spiagge. Dove? Ma non solo, anche nel Tirreno, Mediterraneo, eccetera, eccetera. Perché come ogni anno in questo periodo è uscita la classifica delle migliori spiagge italiane, ma a noi delle classifiche pubblicate da chi che sia non ce ne frega niente, cioè, voglio, ci interessa poco. Noi vogliamo capire quale regione d'Italia ha le migliori spiagge, il miglior mare secondo i gusti dei più svegli d'Italia, ovvero voi. Abbiamo preso le 8 regioni più votate dagli italiani, le stiamo mettendo a confronto sfida dopo sfida, settimana dopo settimana, caliente, bollente, come in questa estate 2026. Altro quarto di finale quest'oggi, che vedrà di fronte due regioni prese d'assalto sui loro mari, sui loro litorali. Vado a presentarvele? Dai, partiamo. Allora, vi presento la prima regione in gara oggi, una regione con un'estensione costiera di circa 633 chilometri, premiata con 20 bandiere blu nel 2026, quindi proprio fresche fresche, per qualità del mare e spiagge. Stiamo parlando della...
1: Firenze, Santa Maria.
0: A Firenze non c'ha il mare, però.
1: Vabbè, vabbè. Povera ancora di vergogna.
0: Non ho trovato nulla di meglio, diciamo, musicalmente parlando, per presentare la Toscana. Un applauso alla Toscana, rappresentata in gran parte anche nella banda dal buon Leo Fiaschi a Livorno, ma poi c'è anche Pisa, ma che non ha il mare, Pisa, quindi vabbè, che del buon Militello. Vabbè, vacanze fatte in Toscana, belle, bellissime, raccontatele, ricordi vissuti in quella regione, magari vacanze progettate proprio per il mese di luglio, per il prossimo agosto, o appena fatte magari in quella regione lì. Com'è andata, come avete trovato la situazione, mare e spiaggia, divertimenti vari. Non parliamo di cibo, ok? Ricordiamolo, il torneo sulle cucine italiane l'abbiamo già fatto, ok? Adesso cerchiamo di concentrarci invece sulla vacanza, mare, spiagge, eccetera, eccetera. Contro chi se la deve vedere la Toscana? Contro una regione con circa 1150 chilometri di costa, considerata una delle isole più belle ed apprezzate da italiani e stranieri nel mondo, con 16 bandiere blu 2026 per qualità del mare e delle spiagge, siamo in... Non lo so, però so che la Sicilia è una meta clamorosa. E allora, via alla sfida di oggi, quarto di finale tra Toscana contro Sicilia. Quale ha le migliori spiagge, quale ha il miglior mare, quale ha migliori intrattenimenti, gente, insomma, l'accoglienza che viene riservata in una regione piuttosto che l'altra. Quale preferite, quale avete preferito in passato, tutto, insomma, voglio sapere. Al 331 80 90 101 alle 7 del mattino, nel verdetto finale passerà il turno solo una delle due, o la Toscana o la Sicilia benta.

0: Angelina Mango dice: ci pensiamo domani. Noi no, no, no, dobbiamo pensarci giorno per giorno alle nostre sfide, a risolvere le questioni legate al buongiornissimo, alle gare, ai tornei che mettiamo in piedi con i più svegli d'Italia. Stamattina siamo in giro per le spiagge italiane. Rimettimi la sigletta, spiagge. Mamma mia. Due mete prese d'assalto da italiani e stranieri come turismo tutte le estati, non solo, chiaramente, però noi valutiamo le spiagge, il mare, l'accoglienza, i divertimenti che può offrire, per esempio, la Toscana. Firenze, uno va al mare in Toscana, poi magari un salto a Firenze lo fa lo stesso, capito? Un giorno prendi la macchina e la visiti tutta la Toscana, è bella ovunque, non solo il litorale, però noi ci concentriamo su quello, sulle spiagge. Quante vacanze in Toscana? Versiglia, Toscana, Versiglia, ma anche Livorno, Castiglione della Pescara, insomma, ne ho passate di vacanze in quella regione meravigliosa. Alla Sicilia, ragazzi, però, cioè, come è messa? Vai, prego, prego. Bene, direi, no? Anche lì, San Vito Lo Capo, la parte dei Siracusa, la parte di Catania, mamma. Sono veramente indeciso io, sono in difficoltà nel scegliere una piuttosto che l'altra, in base alle mie esperienze, le mie vacanze del passato. Le vostre vogliamo sentire, di considerazioni, chiaramente, perché valgono solo quelle. Da qui fino alle 7 nel verdetto finale. Chi vuole inaugurare la sfida? Chi vogliamo? A chi? A quale? Forse meglio. Regione, vogliamo dare il primo punto, il primo voto, prego.
1: Buongiornissimo Ricky. Ciao. Enrico da Brugherio. Sono stato sia in Toscana che in Sicilia.
0: Ok, anch'io.
1: E devo dire Sicilia tutta la vita. Sì, eh. Buona giornata a tutti e wiwa.
0: Buona giornata, ma io voglio che approfondiate la cosa. Perché Sicilia piuttosto che la Toscana? Cosa hai trovato di meglio e i racconti legati proprio alle vostre vacanze? Passate oppure future? Quest'anno magari avete intenzione di andare in una di queste due regioni, ditecelo, raccontatelo, tanto qua vale tutto, come sapete. 331 80 90 101.

0: C'è grande indecisione stamattina, quasi come sempre, direi anche nel buongiornissimo, nelle nostre sfide tra i più svegli d'Italia, indecisi tra se la Toscana o la Sicilia, le migliori spiagge, il miglior mare, le migliori vacanze passate da voi e raccontate al 331 80 90 101. Arriva di tutto e tra poco vi metto tutti in onda, state con noi.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
2: R101
3: Made in Italy.
2: La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101

0: 1993, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: L'inflazione

0: le sale. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 giga, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
8: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
10: R101 Meteo.
11: Bentrovati da Ester Oletto e dalla redazione di TGCOM24. Le previsioni per le prossime ore. Primi rovesci e temporali nelle Alpi più settentrionali. Altrove cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso. A parte qualche pioggia nell'alta Calabria tirrenica. Nel pomeriggio rapido peggioramento sulle regioni settentrionali. Nubi e temporali diffusi anche di forte intensità con possibili locali nubifragi, grandinate e raffiche molto forti. Temporali sparsi anche nelle zone interne del centro e del sud, soprattutto in Appennino e aree limitrofe. Temporali isolati nei monti di Sicilia e Sardegna. In serata rovesci e temporali forti insistono in Triveneto, Emilia, Alta Toscana e tra Marche e Abruzzo. Tendenza ad ampi rasserenamenti al nord-ovest. Di notte i temporali si spingeranno anche in Romagna, Umbria e Toscana. Per maggiori dettagli consultate il sito app di meteo.it.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Può finire.
1: Sta radio può essere piuma o può essere fero. Stamattina è stata fero insieme a Tizianone, però leggero, delicatissimo come una piuma con la sua, non me lo so spiegare. Alle 6:28 nel buongiornissimo primo di luglio, alla ricerca con i più svegli d'Italia delle migliori spiagge. Certo, d'Italia, anche il nostro torneo che prosegue settimana in settimana, mettendo di fronte due regioni con litorali presi d'assalto ogni estate da italiani e stranieri. Stamattina vede Toscana contro Sicilia, la super sfida, con le vostre considerazioni, le vostre esperienze, le vostre vacanze fatte in un posto piuttosto che l'altro preferito, e quale preferiranno? Scopriamolo insieme. C'è in vantaggio la Sicilia, ma sentiamo come va
2: ciao
1: la gara.
2: Ricky, Francesca, provincia Monza Brianza. Una ciao. Settimana in barca alle Isole Eolie di fronte a Milazzo e poi il resto della vacanza a Milazzo, meravigliosi giorni, immagino, pazzeschi. Immagino. Tutta la vita la Sicilia. Sicilia bedda. Ciao, buona giornata.
1: Bedda beddissima, ma risponde la Toscana, guarda lì che risponde.
3: Paolo,
1: dai,
3: del Piemonte,
1: dai.
3: Toscana, ho passato le mie vacanze più belle, ma proprio belle.
1: Belle, non ha detto dove, quando, però insomma si traspariva da questo messaggio breve, insomma le sue vacanze migliori le ha passate proprio lì nella Toscana, al mare, le spiagge, ma poi anche l'entroterra per carità, però noi cerchiamo proprio di capire le migliori spiagge, perché la Toscana quest'anno si porta a casa ben 20 bandiere blu per qualità del mare e spiagge, la Sicilia 16. Vedi, qua con bandiere blu gliel'hanno fibbiate di più la Toscana piuttosto che alla Sicilia, che comunque nel nostro gioco, nella nostra sfida stamattina, continua a essere in vantaggio, vero?
4: Ciao, buongiorno, Alessandro da Ferrara. Sicilia tutta la vita, per il semplice fatto che è una terra bellissima, che ha mare, arte, cultura, cibo e un'ospitalità pazzesca. Top.
1: Ok, bene tutto, ma non prendiamo in considerazione in questo torneo il cibo, lasciamolo da parte perché era questione di altre gare che abbiamo già fatto in passato con le cucine d'Italia. Quindi, ok, concentriamoci su altro. 331 80 90 101. Prosegue la gara, Sicilia o Toscana, decidetelo voi, prego.

0: Come sempre preso d'assalto il 331-80-90-101, come sono prese d'assalto le amatissime... Vai, amatissime spiagge, certo, d'Italia, soprattutto di quelle due regioni prese in considerazione stamattina, la Sicilia da una parte e la Toscana dall'altra. Voi il voto e perché? Vogliamo sapere, prego, prego.
1: Buongiornissimo, prego. Ricky.
0: Ciao.
1: Questo weekend io e il marito andremo a Maiorca, toccata e fuga.
0: Che non
1: e poi però il nostro mare quest'anno sarà ancora la Toscana.
0: Qualche anno
1: che andiamo in Toscana e bello, bello perché poi belle le spiagge, bello il mare, bello l'entroterra.
0: È vero, Ricky.
1: Fai tantissimi auguri al mio bimbo Simone, sì, che oggi compie 19 anni. Grazie, buongiornissimo a tutti.
0: Come bimbo, lo chiami ancora bimbo, Simone? 19 anni, ma su, forza. Tra un po' si sposa. Dai, andiamo. Ciao, auguri Simone. Ciao
2: Alessandra, ciao. Da Ferrara, sono stata in Sicilia ad aprile con degli amici a Parigi, ci siamo tutti rinnamorati della Sicilia perché è una terra bellissima, il mare è stupendo, ma soprattutto la storia, la valle dei templi, i monumenti, il cibo, il vino e la gente che ha un'ospitalità incredibile. Sicilia, viva la Sicilia.
0: Ciao, grazie, questa l'avevamo già sentita. Ancora.
3: Buongiorno, vai, Ricky, buongiornissimo. Massimo da Firenze, ciao, quindi ciao. Toscano. Però con mamma sicula di Palermo, è dura scegliere. Stavolta do un voto a mamma e voto la Sicilia. Grande Ricky.
0: Ciao, da Toscano mi vota la Sicilia per questioni anche affettive, vabbè, ci sta anche questo tipo di voto, vale tutto, l'abbiamo detto. Ancora?
4: Ciao R101, siamo Carmen e Giuseppe da Verona e sì, in quanto siciliani votiamo tutta la vita la Sicilia, mio padre perché è originario di lì e io perché ci ho trascorso i giorni più belli della mia vita, insieme ai miei cugini, ai miei zii, ai miei, mio nonno, è stata ed è il posto che io considero casa.
0: Certo, dopo che me l'hai anche raccontato. Contato in breve, brava, così facendo trasparire insomma tutta la tua voglia anche quest'anno forse di Sicilia, che continua a essere in vantaggio, ma la Toscana si sta ben difendendo e ancora i giochi sono ovviamente aperti perché la sfida del buongiornissimo si chiude come sempre alle 7 con il verdetto finale. 331 80 90 101. Stare con te.

0: Allora continua la sfida tra Sicilia contro Toscana in merito alle spiagge, il mare, le vostre vacanze passate o magari future che avete in previsione di fare proprio quest'anno magari. Tutto questo al 331 80 90 101, dove si mescolano anche le richieste delle vostre canzoni estive preferite, quelle che vi fanno star bene. Vado, raccolgo e tra poco metteremo in onda, accontenteremo qualcuno di voi.
1: Buongiorno. Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo. Il divertimento continua per tutta la mattinata.
2: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di

0: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7 tua 999 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
7: I più svegli d'Italia, da nord a sud, isole comprese, come amiamo dire noi, tra una sfida e l'altra piazzano anche la propria canzone che gli fa star bene al 331 80 90 101.
8: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso, chic, casual, in città, al mare, al tramonto, al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
9: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it.
10: Grandi Scuole!
11: Finalmente è iniziata l'estate.
12: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
11: Ah sì?
12: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
11: Hai ragione.
12: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
13: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
14: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
15: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
16: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
17: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
18: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
16: Deghi trovare il prezzo migliore?
17: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
18: Deghi scegliere, cliccare
16: e deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande

0: Bellezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
1: Parley Arts presenta Five. Unica data italiana. Mercoledì 8 luglio, Parco della Musica di Milano. Preparati a tornare negli anni 90. L'energia, le hit che conosci a memoria, le notti a cantare senza fermarsi. È il momento di rivivere tutto dal vivo e farlo ancora più forte. Biglietti su Ticket One e Boxer Ticket. Radio ufficiale R101.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Eccoci, pronti ad accontentare di nuovo una di voi che ha prenotato la canzone che farà star bene poi tutti più svegli d'Italia. Sì, ma con quale canzone ci svegliamo anche stamattina? Sentiamo.
1: Buongiorno a tutti, sono Gabriella di Cinisia Robarsa. Una canzone che mi farebbe stare stra benissimo, ancora l'adrenalina a 100.000, sì. Mille, un milione. E Just Can't Get Enough dei Depeche Mode. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Ci sta.

0: Allora, il caso di salutare e ringraziare Gabriella Dacini, Cinisello, Balsamo, che ha richiesto i Depeche Mode su R101 nel buongiornissimo di oggi, mercoledì 1 luglio. Dobbiamo andare veloci, spediti ad ascoltare tra di voi, più svegli d'Italia, le considerazioni sul nostro torneo e sulla sfida in corso tra Toscana contro Sicilia. Quale delle due spiagge mare vincerà la gara di oggi? Per quanto riguarda le spiagge, no? Volevo dire spiagge e legarlo anche alla nostra sigla. Mi è sfuggito il tutto. C'è il buon Renato.
1: Immense da sola te.
0: Vabbè, quali sono le migliori? Secondo voi, in base alle vostre esperienze, racconti, vacanze, vai.
2: Ciao Ricky, buongiorno, buongiornissimo. Allora, secondo me metti un punto ciascuno perché per me è durissima scegliere.
0: È dura oggi.
2: Ruggero dal lago di Garda, in Toscana ci sono i miei cugini, sì. In Sicilia ci sono amici di servizio militare, di lavoro.
0: Altri ricordi, altre esperienze.
2: Tutta la gente di San Gimignano, sì. Di Misilmeri in provincia di Palermo,
0: tutti,
2: Modica,
0: però,
2: eccetera,
0: e alla fine non mi dà il voto 50-50, no? C'è chi invece è bello deciso e senza dubbi. Sentiamo.
3: Ciao Riccardo, io sono Thomas da Bergamo e considero il mare della Sicilia il più bel mare che esista, però sì. Devo dare il voto alla Toscana perché io le vacanze più belle le faccio in Toscana, avendo i parenti in Sicilia non mi fanno mai godere l'isola.
0: No, perché ti rapiscono per portarti in giro a mangiare, soprattutto. Lo capisco quello. Però io avevo già scritto Sicilia, mi tocca cancellare. Scrivere Toscana, appunto la Toscana che sta recuperando sul finale. Ancora.
4: Ah, ciao, ancora. Buongiorno. Io ho questo ricordo della spiaggia di Salina dove hanno girato il film Il Postino in Sicilia. Che dall'alto poi è una cosa fantastica. Il mare è una cosa fantastica.
0: Lo ricordo anche l'aneddoto legato a un film clamoroso, grazie. Quindi altro punto alla Sicilia, Beda, ancora uno.
5: Ciao, buongiornissimo. Ciao. Io sono Lara.
6: E io sono Elisa e stiamo partendo per
5: la Toscana. Sì. Noi votiamo la Toscana perché c'eravamo,
6: perché ci stiamo
5: già andate da piccoline.
6: Ciao.
0: Ma che bello, si erano messe anche d'accordo nel dire la stessa cosa, però un po' sfalsato a un certo punto. Comunque io le saluto, tutte e due hanno detto che loro votano Toscana perché c'erano già state da piccoline. Adesso hanno invece 63 anni, più dalla voce si percepiva esattamente. Quindi bello, ciao, buon viaggio, buona vacanza. Vedi che mi recupera la Toscana alla fine. Devo andare al riconteggio quindi per stabilire il verdetto finale, che arriva tra pochissimo dopo la bossa nostra di Gaia.

0: Dai, dai, dai, che manca pochi minuti alle 7 del mattino. C'è la banda che mi scalpita. Allora, verdetto finale. Forza, forza, che i più svegli d'Italia sono lì in trepida attesa di capire quale delle due regioni con i propri mari, le proprie spiagge, passerà il turno in questo quarto di finale del torneo intitolato Top Spiagge Italiane. Tantissime le motivazioni che vi hanno portato a votare la Toscana, altrettante motivazioni per votare la Sicilia, le due regioni prese in considerazione oggi nella nostra super sfida, nel buongiornissimo che vede passare il turno e andare in semifinale.
1: Ciuri, ciuri, ciuri, tutto l'anno.
0: La Toscana ha provato a recuperare, si è difesa molto bene, però la Sicilia ha avuto più punteggio, vero, vero?
2: La Sicilia tutta la vita, giovani,
0: tutta la vita,
2: vabbè, arancine, poi sono da visitare
0: arancine, non le prendiamo,
2: le saline, San Vito lo Capo, tutta quella zona lì, Marsala, Trapani, è spettacolare, quindi Sicilia.
0: Come darti torto, amico mio, c'è anche una voce femminile.
3: Sicilia, Sicilia, eccola. Sicilia, Sicilia, ancora Sicilia. Abbiamo le spiagge più belle, il mare più bello, non c'è nulla a paragone. Quindi Sicilia, Sicilia, Sicilia. Si è capito per chi voto?
0: No.
3: Sicilia, Melina da Messina.
0: Va bene, confermato, quindi vedremo con chi se la vedrà in semifinale la Sicilia, con chi capiterà nei sorteggi. Va bene, chiudiamo il buongiornissimo di oggi, apriamo questo nuovo mese come sempre anche in compagnia della banda da qui fino alle 9 del mattino. Ci sentiamo tra poco dopo le news. Thank you.
4: Buongiorno.
5: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
4: Ciao.
5: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
6: Buongiorno da Ester Roletto. A sei giorni dal sisma che ha devastato il Venezuela, due bambini di 3 e 12 anni sono stati estratti vivi dalle macerie a Caracas. L'ultimo bilancio è di 1943 morti e oltre 10.000 feriti. Restano migliaia di dispersi, si scava ancora. Una sopravvissuta denuncia: militari e polizia ci hanno rubato tutto. Donald Trump valuta la ripresa della guerra su vasta scala contro l'Iran, ma per ora decide per la diplomazia. Lo scrive il Wall Street Journal. I premier del Qatar Al Thani, ricevendo gli inviati americani Witkoff e Kushner, ha rinnovato l'impegno di mediazione del suo paese. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso di mantenere il diritto di cittadinanza per nascita o ius soli, bocciato dunque il tentativo di Trump di abolire la norma. Il presidente è un male per il paese, il Congresso è certo può facilmente porre rimedio con una legge. La Russia chiude i confini con Finlandia, Estonia e Lettonia mentre scatta il razionamento della benzina a Mosca. Il governo della federazione ha varato ieri sera un improvviso provvedimento restrittivo che colpisce in modo diretto le storiche rotte di collegamento con tre importanti stati membri dell'Unione Europea. Si allenta la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2. Il Ministero della Salute contesta i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi nel nostro paese e annuncia una rivalutazione in giornata. Mondiali di calcio, la Francia batte 3-0 la Svezia e va agli ottavi dove troverà il Paraguay. Passa anche la Norvegia che ha sconfitto la Costa d'Avorio per 2-1, affronterà il Brasile. E questa mattina la vittoria del Messico sull'Ecuador per 2-0. Tennis Wimbledon, oggi ritorno in campo di Sinner che affronterà il portoghese Borges. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass. Carglass sostituisce.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
9: E alle nostre vacanze romane.
10: Anche se non siamo a Roma!
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: R101, traffico e mobilità.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Lungo la A51 tangenziale est di Milano si registrano ancora disagi per un incidente già risolto tra Linate, Viale Forlanini e Segrate, Città Studi in direzione Lecco. Code a tratti sulla 4 Torino-Trieste, ma per traffico tra Milano Est e Sesto San Giovanni e tra Dalmine e Cavenago viaggiando verso Torino. Sull'Autosole coda di un chilometro sempre per traffico tra Torrenova e il bivio di Ramazzone Roma Sud Grande raccordo anulare. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo sono segnalati lavori di manutenzione tra Lamezia Terme e Pizzo Calabro verso il raccordo di Reggio Calabria. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: onda di R101 è qui anche in questa mattina, in questo mercoledì. Buon primo luglio a tutti voi, da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Luglio col bene che ti voglio, buongiorno a tutti.
0: Lo sai, non finirà. Buongiorno Cristiano Militello.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon mercoledì.
0: A casa di Leonardo Fiaschi abbiamo tutti i nostri ospiti, tra cui anche Pingu, se non sbaglio, questa mattina. Riccardo Russo già da due ore in pista con i più svegli d'Italia, che proseguono con la banda di R101.
3: Buongiorno, noi apriamo il buongiornissimo con la canzone Luglio col bene che ti voglio alle 5 del mattino.
0: Mi sembra giusto.
3: Vedrai, non finirà, noi invece lo speriamo, perché poi ad agosto, insomma, un attimino ci fermeremo.
0: Siamo tutti un po' qui a fare il countdown. Oh, buongiorno ragazzi, Paolino, che combini?
4: Combino sta cosa, cioè nel senso che c'è una nuova iniziativa legata alla tecnologia, è qui che volevi arrivare, giusto?
0: Ah, vai subito su WhatsApp?
4: Ma sì, perché no?
0: Intanto calmi, oggi è il giro di boa.

0: carichi, Cristiano, no?
1: Ha voglia! Ma perché? Ah, perché si avvicina al weekend.
2: Il giorno più bello della settimana.
3: Il mercoledì da quando?
2: Nel mio calendario.
3: Ah, nel tuo calendario.
4: Nel suo,
3: tuo
4: personalissimo calendario.
3: Ragazzi, io utilizzo voi perché non ho sentito radio stamattina. Figurati se poi ascolto Riccardo. No, scherzo, io ti osservo. Però mi manca i risultati della notte. Quali sono stati?
2: Vinto il Messico 2-0.
1: Sono alzato due volte per andare al bagno.
2: Allora, ve lo dico io. La Francia ha battuto 3-0 la Svezia. Francia fortissima.
0: Okay. Devo dire. L'uomo insonne.
1: Principale indiziata per la vittoria finale.
0: Okay. Allora, Svezia. Facciano dire da Pierluigi Pardovirz che è a casa
2: sì,
0: sua.
2: Sì, giusto, 2-1 della Norvegia sulla
1: Costa
2: squadra. Costa d'Avorio, 3-0 della Francia squadra. Sulla Svezia. E poi per finire questa notte, Messico 2-0 ha battuto l'Ecuador.
3: L'Ecuador, poveretto l'Ecuador. Era tutto
1: poveretto.
3: Erano così contenti gli ecuadorini.
1: Ho capito. Il Messico, padrone di casa, va agli ottavi.
3: Beh, certo, sì, va bene.
1: Bene, bene.
3: Grazie.
0: E poi c'è una notizia che sicuramente interesserà tutti noi, almeno tutti quelli che usano WhatsApp. Quindi, probabilmente, ormai che anche Cristiano Militello ci è arrivato, siamo quasi al 100%.
1: Nel Fight Club. Sì.
3: Ed è una cosa semplicissima, chissà perché ci ho messo mezza giornata a capirla. Ho messo in dubbio le mie capacità cognitive.
0: E diciamo che il tema, poi ve la spieghiamo bene, sono i nickname.
3: Ok.
0: E quindi ognuno di noi ha il nickname perfetto per lui,
3: ad
0: in
3: esempio?
0: Base a caratteristiche fisiche, magari quel nome che avete scelto quando eravate ragazzini, il primo chat a cui avete partecipato, e da lì vi è rimasto attaccato addosso e vi chiamano così addirittura.
1: Ti ho mai detto
0: amici
1: di quando mi chiamavano Pilone 68?
3: Pilone 68?
0: No. Io conosco Grappolone 62.
3: Grappolone sono io,
0: nostro Paolo Dini.
3: 66, fai 65, dai, non invecchiarmi. Ancora di
2: sapere
3: più
2: quale utilizzo sempre io.
3: Quale?
2: Cicci Puzzini.
3: Cicci
4: bello
3: Puzzini.
2: Sì.
0: No, e allora guarda, scusa, che dovrai prenotarlo perché potrebbero rubartelo a breve, vi dico così.
3: Ma esatto, poi vi spieghiamo tutto.
1: Non è Leo Wine lui. Che poi devo
2: Leo
1: capire.
2: Wine su Facebook, devo però io utilizzo ancora sempre Cicci Puzzini.
1: Cicci Puzzini.
0: Buongiorno Edo Mondino in regia, buongiorno Matteo Torre in produzione. C'è già gente?
5: Buongiorno,
0: c'è già amici
5: banda
0: in giro?
5: Oggi è anche il giro di boa dell'anno.
1: È vero.
5: Siamo a metà 2026.
1: È vero.
0: Ma dai, è vero.
3: E allora di nuovo la sigla,
2: giro di boa dell'anno.
6: E gira tutto intorno alla boa.
2: Che bellezza.
3: È vero, è vero.
0: Il 1° luglio.
3: E voi ridete, ma le giornate già si accorciano adesso.
1: Vabbè, è a Natale quanto manca. Io
3: alle 2 del pomeriggio a casa mia c'è già buio.
0: 331 80 90 101. Qual è il nickname perfetto per voi? Raccontatelo alla base.

0: Pressure. Bruno Mars su R101. Cresce l'attesa, la febbre per i suoi concerti italiani a San Siro dopo un decennio che mancava dall'Italia. 14-15 luglio, mentre a Berlino recentemente i fan che l'hanno atteso ore e ore, forse giorni addirittura, certo, fuori dal concerto, hanno dovuto addirittura aspettare gli idranti della polizia per rinfrescarsi un po'. A un certo punto hanno dovuto bagnarli tutti.
1: Vi ricordate che stavamo parlando di Ultimo?
0: Sono ancora lì ad aspettare.
1: No, è diventata una tendopoli.
0: Certo.
1: Sono 70 le tende.
2: Vabbè.
1: Ci sono padri che hanno accompagnato le figlie che vivono in tenda, bravi, con loro sotto sto sole.
2: Io con loro ce l'ho, mica con le figlie.
0: Fan club sciolti con proprio.
1: Tutto il bene che possiamo volere a Ultimo e al suo successo, e questo sicuramente sarà un grande show.
0: È un'avventura che ormai tanti fanno.
1: Mamma mia.
0: Una vacanza alla fine.
2: Pensa a te.
1: Una tendopoli, 70 tende al momento, a 4 giorni di distanza. Vabbè, parliamo dell'argomento sul quale volevamo portarvi tutti oggi, ed è relativo alla tecnologia, quindi vorrei che fosse Cristiano a delucidarvene. Si parla di WhatsApp. WhatsApp è ovviamente la chat che rende la vita molto più facile in tanti casi, ma in altri la complica in termini di privacy, perché significa necessariamente lasciare il tuo numero di telefono.
0: È l'unico modo, sì.
1: Esatto, quando qualcuno ti possiede il tuo numero e ti mette in un gruppo senza chiederti l'ok, questo tuo numero va a disposizione di chiunque. Anche
0: di tutti quelli che sono nel gruppo, lo vedono.
2: Volevo uscire anche dal nostro.
1: Diventa un problema di privacy, o se volete di correttezza.
3: E quindi?
1: E quindi nasce il nickname per WhatsApp. Sono disponibili è disponibile alla prenotazione attraverso un meccanismo molto semplice, che poi Chiara vi dice perché io mi sono impaperato ieri, che vi permette di usare un nickname, ovvero Paolo Dini, ok?
0: Esatto.
1: Prenoto il mio nickname, e nessun altro, se è disponibile, perché ti viene subito fuori, guarda che puoi usarlo.
0: Se c'è la disponibilità, oppure c'è del qualcuno, nome.
2: Un po' come era per i domini.
1: Un po' come era per i domini, infatti ho registrato anche il tuo, mi darai dei soldi nel momento in cui ti servirà.
2: Domini dei siti.
1: E in quel momento nessun altro dei 3 miliardi di persone, sono tante, che sono,
2: si chiamano Paolo Dini nel mondo,
1: sono su WhatsApp, nessun altro potrà usarlo.
0: Ecco. Visto che l'abbiamo saputo ieri, Paolo Dini è riuscito.
1: Sì, sono riuscito. Sono riuscito. Tanto non mi chiama mai nessuno, però io l'ho usato lo stesso. Però arriverà quello che mi frega. Devo ricordarmi di mettere anche Dini Paolo. No,
2: certo.
1: Esatto.
2: Come i carabinieri, come nel verbale dei carabinieri. Si è presentato oggi in questa caserma il signor Dini Paolo.
0: E da fine anno si userà solo il,
1: esatto,
0: nickname.
1: E quindi serve un nickname. Serve anche a voi un nickname, a voi che utilizzate WhatsApp. Allora quale può essere il nickname?
0: Per prenotarlo subito, fatevi furbi ed averlo subito voi, basta andare su impostazioni, account, nome utente. Se non lo vedete, basta fare l'aggiornamento e da lì si può prenotare il proprio nickname.
1: Ecco, quello che mi sfugge, ne puoi opzionare uno?
0: Uno
1: anche
0: solo?
1: Uno solo,
0: sì, come un solo numero di telefono, un solo nickname.
3: Tipo Trivella 33.
1: Sì, certo.
0: Oppure?
4: Buongiorno, bandissima.
0: Buongiorno.
4: Mirko da Bergamo. Io Mirko, quando ero ragazzo, 15-16 anni, a mio paese c'era la mania del CB. Avevamo tutti il baracchino,
1: certo,
4: parlavamo tutti, e come nickname mi era stato affidato Biscotto. CB Biscotto.
1: Oh, CB
4: ciao,
1: Biscotto.
4: Buona giornata.
0: Vai subito a salvarlo su WhatsApp.
2: O faceva il fornaio o aggiustava le partite col pareggio.
3: È vero, il famoso biscottone.
2: Certo. Chiaro.
1: Però ormai usano tutti WhatsApp, anche alcuni uffici della pubblica amministrazione.
2: Sì.
1: E chi è lei? Sono CB Biscotto.
0: Esatto, anche il tuo capo. Le persone più serie che conosci dovrei dare quel nickname. Però quale sarebbe perfetto per voi?
1: Escuchami.
0: Raccontatecelo e ditelo al 331 80 90 101.

0: 101 è la radio ufficiale del tour A Chi Ci Sarà Sempre di Rama. Per conoscere tutte le date andate sul nostro sito r101.it. Ma signori, stiamo parlando di Nickname. Ve lo devo dire.
1: Che cosa?
0: C'è una grande novità. Tra poco su sì. R101 ci sarà Chiara Tortorella.
2: Ma va?
1: Ma non cosa vuol dire?
2: Ma una intelligente? Cioè, nel mondo?
1: Faccio finta di non capire. Cosa vuol dire ci sarà Chiara Tortorella? C'è già Chiara Tortorella.
0: Ci sarà Chiara Tortorella alla banda di R101 e vi dico che è una bella novità. State

0: Jerry Calà per Seat, prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Isurisce elettrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensione garanzia clima.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: Con Pantene, Love is in the air, shampoo, balsamo, olio e maschera della nuova Love Edition sono a 4,99€ ciascuno. Per cute e capelli sani c'è Head & Shoulders, la novità menthol è a 2,79€ e con due prodotti Head & Shoulders o Pantene, in omaggio l'ampolla Pantene.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
4: Devi arredare il tuo giardino?
5: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
11: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
11: Oh, Contacta, adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
14: R101 Meteo.
15: Bentrovati da Ester Oletto e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni per le prossime ore. Primi rovesci e temporali nelle Alpi più settentrionali, altrove cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, a parte qualche pioggia nell'alta Calabria tirrenica. Nel pomeriggio rapido peggioramento sulle regioni settentrionali, nubi e temporali diffusi anche di forte intensità, con possibili locali nubifragi, grandinate, raffiche molto forti. Temporali sparsi anche nelle zone interne del centro e del sud, soprattutto in Appennino e aree limitrofe. Temporali isolati nei monti di Sicilia e Sardegna. In serata rovesci e temporali forti insistono in Triveneto, Emilia, Alta Toscana e tra Marche e Abruzzo. Tendenza ad ampi rasserenamenti al nord-ovest. Di notte i temporali si spingeranno anche in Romagna, Umbria e Toscana. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Zucchero alla banda di R101 per colpa di chi? Per colpa di chi? Ho dovuto mettere l'underscore alla fine del mio nome su Instagram.
1: Perché quando c'è l'omonimia c'è la corsa ad accaparrarsi la via più breve, no?
0: Certo, per colpa della prima Chiara Tortorella che si è registrata. E Chiara Tortorella è in onda qui con noi alla banda di R101, l'abbiamo contattata.
2: Ne abbiamo due,
3: no,
2: allora.
3: Ma è un incubo.
0: Ciao Chiara.
3: Buongiorno.
4: Ciao a tutti. Buongiorno.
1: Buongiorno Chiara, senti, lo Stato ti risarcisce in qualche modo?
2: Sì.
4: No, io ho sperato che mi dessero dei soldi per invece niente, non ho
0: possiamo
4: ricevuto offerte.
0: Metterci d'accordo in realtà, ecco.
4: Va bene Chiara Tortorella, certo.
0: Certo, Chiara Tortorella.
3: Questa telefonata potrebbe interrompersi subito dopo questa domanda. Anche a te piacciono le battute orrende?
2: Ecco.
4: Assolutamente sì.
2: Grazie. Allora, una malattia del nome.
3: Ti salutiamo.
0: No, ma tutti Tortorella si somigliano. Adesso in realtà ci arriviamo. Tu Chiara, di dove sei?
4: Io sono di Milano.
1: Di Milano. Ecco. Fai qualcosa di serio almeno nella vita per...
4: No, assolutamente niente, proprio zero.
1: Almeno tu.
0: Tipo,
4: no, niente.
3: Cavolo. È spiccicato.
4: Non ci piacciono le cose serie, sì.
0: Esatto.
3: Ma, vabbè, prima di stamattina mi conoscevate voi? O...
0: No, ci siamo contattate ieri su Instagram.
3: Ecco.
0: Io ho cercato la Chiara Tortorella senza underscore, senza numerini. E non siamo tanti Tortorella in Italia, vero Chiara?
2: Meno male.
4: Non avevo mai guardato. Ho guardato ieri e in effetti no, Chiara Tortorella non siamo tante.
0: Ma in generale di Tortorella. Anche tu hai origini lucane?
4: No, pugliesi.
0: Ah, pugliese.
1: Chiara, ma perché
0: arriva dal sud comunque?
1: Ma perché non apri un mutuo e lo metti in spalla alla nostra collega? Tanto la firma.
4: Ci proverò.
0: Allora, c'è una storia che ci lega in cui c'entra il mio papà, Cino Tortorella, famosissimo mago Zurli.
1: Certo, certo.
0: Chiara, ce la racconti?
4: Assolutamente sì. Allora, estate metà degli anni 90.
2: Sì.
4: Desenzano del Garda. Mio papà prenota un ristorante per una cena con amici, c'ero anch'io, famiglia, insomma, e lo prenota giustamente a nome
0: Tortorella, è certo.
4: Allora arriviamo al ristorante, ci sediamo, tutti super gentili, super accomodanti, super... Ah, noi, beh, che bello, ci alziamo, insomma, stiamo per andare via, si avvicina il proprietario del ristorante a mio papà e gli dice: guardi signor Tortorella, venga un attimo, e lo porta davanti a questo muro dove c'erano appesi tutti autografi,
0: le foto degli artisti
4: famosi, sì, tipico degli anni, insomma, 90, cose così, e gli dice: per favore signor Tortorella, mi può fare un autografo sul muro? E mio papà lì ha capito l'equivoco, ma invece di dire: ma guardi,
0: non sono io.
4: Cosa ha fatto? Ha preso firmato il pennarello.
2: Grande
4: Cino Tortorella.
0: Quindi ci sarà ancora
4: un autografo fake sul muro di un ristorante.
2: Bellissimo.
0: Ma almeno avete scroccato il pranzo.
4: Ma no, neanche. No,
0: vi hanno fatto pagare il conto che aveva lasciato mio papà.
2: Certo. È che il proprietario del ristorante ha detto: quello è Mago Zurli, si sarà travestito da qualcun altro per non farsi riconoscere.
1: Esatto.
2: Però il nome è quello.
1: Poi vi racconto di quella volta che mi hanno scambiato per George Clooney, ma è un'altra storia.
2: Certo.
3: Ma voi non sapete quanta gente c'è in giro in Italia che ha la firma fatta da me a nome Andrea Agresti, perché c'è stata un sacco di gente che ci scambiava con l'inviato delle Iene Bianche,
2: Toscano
3: anche lui, e che non c'era verso far recedere dai loro convincimenti, cioè, capito? Quindi dopo due o tre volte io dico: no, ma io sono Militello, e lei si sbaglia. Che buffo, sempre simpatico l'Agresti, alla fine tutta, venga qua e firmavo Andrea Agresti.
0: Senti Chiara Tortorella, ieri parlavamo del proprietario del numero 333333333, gli hanno offerto 2 milioni di euro e lui non ha accettato.
3: Io gli facevo anche la fattura.
0: Quanto vuoi per Chiara Tortorella originale? Quanto vuoi per il tuo nickname?
4: Te lo regalo.
0: Davvero?
1: Ma senti, quindi
0: ci mettiamo d'accordo.
1: Hai dimestichezza con la tecnologia, perché è una cosa di poche ore.
0: Sì, perché sei già registrata anche su WhatsApp, ho visto che non c'è disponibile neanche lì.
1: Sei attenta.
5: Chiara.
4: Sì.
5: Chiara, quanto vuoi 2 milioni di euro per chiamarti Paola Dini?
4: Assolutamente sì, ci sto, andata, dovevo firmare.
3: No, bellissimo, perché poi voglio dire, Chiara Tortorella, tutto sommato, insomma, è una combo, insomma, abbastanza rara, no? Mi viene a dire, in virtù del cognome, non esattamente. No, pensavo a tutti Mario Bianchi che hanno...
0: Mario Rossi succederà tutti i giorni.
3: Cavolo.
4: Certo.
0: Ragazzi, ci sono due tortorelle simpatiche in giro per Milano.
3: No, lei direi una, cioè quell'altra.
1: Quell'altra al telefono molto
3: l'altra
1: di più.
3: Sicuramente.
4: Grazie.
5: Ragazzi, sapete che c'è un Leonardo Fiaschi che mi minaccia dicendomi cambia nickname, perché io devo... Sì, è uno che parla di tecnologia online. Davvero? E mi minaccia di cambiare nome.
2: Sì. E come parla? Perché devi subito peccargli la voce.
5: Non lo so, mi scrive su Instagram continuamente.
0: Grande Chiara, grazie, è stato un piacere conoscerti.
4: Grazie a voi.
1: Buona giornata. Ciao, Chiara.
4: Buona giornata, ciao ragazzi.
0: Ciao.

0: Lady Gaga, Paparazzi su R101 alle 7:36. Poco fa abbiamo conosciuto la Chiara Tortorella senza underscore nel nickname.
1: Senza solfiti.
0: Parlando proprio di quello. Bisogna prenotarsi, da adesso sono aperte le prenotazioni su WhatsApp, perché entro fine anno avremo tutti un nickname.
1: Certo.
0: Senza più dover dare il nostro numero di telefono.
1: Ieri sei stata tu a spiegarmi come fare e ho seguito il tuo. Quindi cosa devi fare? In impostazioni?
0: Impostazioni, account, nome utente. Potrebbe non apparirvi, basta fare l'aggiornamento.
1: Perfetto.
0: In quel caso, mettendo il nickname che vorreste, scoprite subito se è disponibile, lo prenotate, quindi quando scatterà questo nuovo meccanismo avrete già il vostro nickname.
1: E andrà in circolazione anche nelle chat nelle quali verrete inglobati senza aver dato il consenso, eccetera, solo il vostro nome e non il vostro numero di telefono.
2: Ok, ma per noi del Cretaceo possiamo rimanere così come siamo?
1: Scemo?
3: No, quello sì.
0: Probabilmente potresti mettere il tuo numero di telefono come nickname. No, con nome Cristiano Militello devi subito provare a registrarlo.
2: Perché
0: ma non
2: sparisco.
0: C'è già più.
1: Allora, Cristiano.
0: No, dovresti mettere Cristiano Militello 22.
2: Ma se no, cosa mi succede? Fatemi capire.
1: Sai, ti do un suggerimento. Metti il tuo numero.
2: Ma sono arrivato ora. Ma che cambiano le cose? Ma perché
1: hai fatto me? Fai una figata. Metti il tuo numero di telefono come nickname.
0: Esatto. Certo. O magari scegli quello che vogliono i nostri amici.
4: Ciao banda, il mio nickname perfetto è colesterolo 310.
1: Vai.
4: E penso che sia anche facilmente intuibile il motivo.
0: Fai 311 e sei a posto.
1: Dai,
0: adesso te lo salvo.
1: Dai,
0: io.
1: Dai, ti
0: ciao
1: do
0: così. Sentiamo Comuni Immortali di Achille Lauro e proviamo a registrare il nickname di Cristiano Militello.

0: Ciao Chiara, ciao. Io ho il nickname Chiara Piccioncina, se vuoi te lo vendo.
1: Invece che tortorella. Sta. Allora, ti ho appena riservato fava brillata su WhatsApp.
2: Buono,
1: Cristiano.
2: Bella.
3: Ottimo e abbondante.
4: È roba d'artificieri o d'altro?
3: Sì, in qualche modo sì.
1: Dovete sceglierlo, potete prenotarlo da oggi volendo, il vostro nickname di WhatsApp. Entro la fine dell'anno sarà attivo e quindi qual è il vostro nickname perfetto per voi? 331 80 90 101.

0: Sentite qua, nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Beh, parliamoci chiaro, non sarà molto goloso.
1: Dici così perché non l'hai assaggiato? È buonissimo! Contiene solo gli zuccheri già naturalmente presenti. Fatto con solo latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi.
0: Ma allora è la svolta! E che gusti ci sono?
2: Fragola, pesca, cocco, frutti di bosco e ciliegia. Provate anche voi il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti.
3: È buono! È Yomo!
4: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: e sale. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
3: Ho comprato una...
2: Cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
3: Ho comprato una perla nera.
4: E perché?
3: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
4: E perché?

0: Informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaworld.
1: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
3: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
2: Questo finché non passi a Eolo.
4: E allora tutto diventa più...
2: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
9: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
10: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
9: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.

0: anche questa mattina con le canzoni che fanno stare bene, che troverete una volta ogni ora qui su R101. Primo luglio, che volete ascoltare? Magari una bella canzone estiva che vi fa stare bene?
1: Io mi fido di loro.
0: Sentiamo
2: cosa è arrivato. Ciao ragazzi, sono Daniele. La canzone che mi farebbe stare bene sarebbe Betty Davis Eyes di Kim Carnes.
0: Ehi là, wow, momento romantico.
1: Che voce particolare che aveva lei.
3: Sì, un po' graffiata, un po' ruvida, ma bella.
0: Kim Carnes, richiesta dal nostro amico Betty Davis Eyes su R101 con la banda nel giro di boa.

0: Betty Davis Eyes, la canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora. Era Kim Carne alle 7.51 con la banda di R101. Nickname, bisogna concentrarsi, decidere il proprio, prenotarlo su WhatsApp. Perché chi non avrà il nostro numero comunque potrà chattare con noi da fine anno attraverso la dicitura corretta di un nickname.
1: C'è una domanda fatta via SMS che è intrigante e alla quale al momento non abbiamo risposta, perché è una cosa così recente che andrà approfondita, perché è legittimo porsi questa questione. Un amico, un'amica che non si firma, dice: ciao banda, ma se qualcuno si fa dare il mio numero da chissà chi e scrivendomi su WhatsApp intende molestare, stalkerizzare, io vedo solo il suo nome o posso in qualche maniera risalire all'origine, al numero e di conseguenza
0: se
1: al
0: ce l'hai tra i contatti in rubrica vedi anche il suo numero, cioè, di telefono, altrimenti no. Però è identificativo tanto quanto un numero di telefono a quel punto. Quindi, il nickname, perché ce l'ha solo quella persona.
1: Sì, però quel numero ad esempio tu potevi chiamarlo e dirgli smettila di darmi fastidio, altrimenti devi passare attraverso Meta, giusto? Perché WhatsApp è comunque di Zuckerberg.
0: Esatto. Sentiamo i vostri intanto al volo.
2: Buongiorno R101, sono Elisa da Bollate.
0: Ciao.
2: Il mio soprannome, nickname, è Elisir, me lo sono anche tatuato, me l'hanno dato nel mio primo posto di lavoro, io ho lavorato 20 anni per uno studio internazionale di architettura e solo loro mi chiamano Elisir, è un soprannome che mi hanno dato loro.
0: È rimasto.
2: Diciamo che un po' dappertutto ho questo soprannome. Ciao, Ewa.
0: E quindi solo lei è Elisir, ma caro Cristiano, non solo tu sei Cristiano Militello.
3: Colpo di scena.
0: Chiamato al telefono Chiara Tortorella.
3: Sì, la tua omonima.
0: E abbiamo ora al telefono Cristiano Militello.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno, ciao.
5: La stessa voce.
0: Buongiorno.
4: Io sono di Roma, anche se ho parenti a Livorno.
0: Ah, sente.
3: Ma si comincia male.
4: A Livorno. E cioè io sono di Roma, io odio il calcio, mi fa schifo, ma proprio schifo il calcio. Se c'è una cosa che odio, odio quei 22 milionari che corrono dietro
5: in mutande.
4: Non mi piacciono proprio, non mi piacciono.
0: C'è il suo omonimo che ci ha fatto una carriera.
1: A proposito di soldi, sei un tipo generoso tu almeno.
4: Guardate, allora io se ci siete, anzi se ci siete in settimana,
5: ecco, bravo,
4: vi offro
5: più romano.
4: Una cena, portate chi volete. Io odio il calcio, così mi metto davanti alla TV, mi guardo video musicali perché la musica mi piace. Tony F, Lubega, soprattutto 8-3.
0: È vero, il mio preferito.
5: È l'alter ego.
3: Ma cavolo, ma Chiara Dottorella era uguale alla nostra, questo è all'opposto.
1: Sei proprio l'esatto opposto, sì, quindi hai una vita sessuale intensa, evidentemente.
4: Intensissima, io praticamente
3: anche adesso sta, basta, staccati.
0: Con chi?
4: Mentre mi guardo io dopo un rapporto completo con le mie donne, mi faccio un bel caffè fatto con la
0: poi soffritti di cipolla,
3: sì,
0: aglio
3: e tagliere di formaggio anche a questo punto aggiungerei.
4: Quindi vi seguo, siete meravigliosi.
1: Grazie Cristiano.
5: Questo era simpatico.
0: Davvero,
5: però.
0: Sì, saluta ogni tanto.
3: Saluta mamma sempre. Grazie.
0: Cristiano, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno, chiaramente ti piace tantissimo.
4: È bellissimo il Tortorella Challenge.
0: Allora rimani con noi perché tra poco è il momento, signori. Subito dopo Saif, buona domenica.

0: buona domenica, una vera festa con Saif e con tanto di mariachi, ce la siamo ballata tutta, è una festa perché c'è il Tortorella Challenge.
1: Aiuto, ridatemi la Chiara Tortorella di una mezz'oretta fa, il suo alter ego, forse lei è divertente? Perché il Tortorella Challenge ha questa ambizione senza in realtà riuscirci, perché è la battuta più brutta del giorno alla fine, quella che deve vincere, Chiara ne avrà studiata un'altra delle sue. Noi ce ne facciamo una ragione e siamo pronti per ascoltarla nuovamente.
0: Ma questo sai, è vero, eh? Primo che... luglio è giornata mondiale delle barzellette.
2: Pure? Ah,
1: sì. Pure. Sì, proprio sacrileghi.
3: Vediamo di santificare, insomma, allora la festa. Sentiamo, sentiamo.
0: Beh, ho un mio amico che
1: sempre i suoi amici, sempre.
0: Ha cominciato proprio ieri a vendere le piante. È un principiante.
1: Un principiante!
3: Ma sai che tutto sommato il Tortorella Challenge.
1: Ma non dire fesserie.
3: Come diceva Nanni Moretti su Spinaceto in Caro Diario.
0: Anche i nostri amici al 331-80-90-101, oltre a mandarci le loro battute brutte, ci dicono quanto secondo loro sia simpatico o fastidioso.
1: Dai, sentiamo.
0: Oppure con delle sigle alternative. Guarda, le sentiamo tra pochissimo.
1: Ah, vabbè.
0: Perché ora aspettiamo voi per il Tortorella Challenge.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Ester Oletto. È un conto incessante quello delle vittime accertate in Venezuela in ginocchio per il terremoto. Quasi 2.000 morti, oltre 10.000 feriti, più di 50.000 dispersi, estratti vivi dalle macerie due bambini di 3 e 12 anni. Un sisma di magnitudo 6 si è verificato al largo della costa occidentale del Messico. La terra ha tremato in queste ore anche in Cina, nella provincia nord-occidentale del Qinghai. Gli inviati presidenziali statunitensi Witkoff e Kushner hanno ribadito da Doha l'impegno di Washington a proseguire i negoziati con l'Iran. Lo ha riferito il Ministero degli Esteri del Qatar. Secondo il Wall Street Journal, invece, Donald Trump starebbe valutando di tornare ad una guerra su vasta scala contro la Repubblica Islamica. La Russia ferma i passaggi ferroviari al confine con Finlandia, Lettonia ed Estonia. Lo impone un nuovo decreto governativo della Federazione, mentre a Mosca è scattato il razionamento della benzina. Altri 5 fermi per la sparatoria dello scorso 11 giugno a Catania, in cui rimasero feriti 3 minorenni. Gli arrestati devono rispondere di tentato omicidio e porto abusivo di armi. Blitz antimafia dei carabinieri all'alba a Copertino, Lecce. Arrestate 3 persone con l'accusa di omicidio aggravato dalla premeditazione, altrettante indagate a piede libero. Mondiali di calcio, si qualificano agli ottavi Francia, Norvegia e Messico, che hanno battuto rispettivamente la Svezia 3-0, la Costa d'Avorio per 2-1 e l'Ecuador per 2-0. La formazione di Deschamps troverà il Paraguay, la squadra allenata da Solbakken il Brasile. I latinoamericani attendono l'esito di Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo in campo oggi dalle 18 alle 22, Belgio, Senegal. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: R101, traffico e mobilità.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 1 chilometro a causa di un incidente tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord in direzione Napoli. Incolonnamenti per incidente anche sulla diramazione Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e il bivio per il grande raccordo anulare procedendo verso quest'ultimo. Sulla 2 del Mediterraneo invece rallentamenti per lavori di manutenzione tra gli svincoli Lago Negro Sud e Lauria Nord in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Infine sulla 4 si segnalano code per incidente tra il bivio per il raccordo tangenziale est di Milano e Monza procedendo verso Torino. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Giornata mondiale delle barzellette, questo che si festeggia il 1° luglio anche con il Tortorella Challenge. Solo qui su R101 si svolge ogni mattina la sfida, la battuta più brutta del giorno. Siete pronti?
1: Siete pronti per essere massacrati dalla battuta di Chiara Tortorella? E sono in tanti a fare paragoni, a dire che noi edulcoriamo dicendo simpatico come, mettendola in ironia. C'è chi dice fastidioso, come, sentiamo.
2: Allora, Tortorella Challenge è fastidioso come quando devi mettere una password e cominci, ne metti una, ti dice troppo corta, poi troppo lunga, manca una maiuscola, manca manca il numero, manca il ticacchio. Dillo prima!
1: Allora, il trucco sta in questo: falla scegliere tra quelle proposte e poi non registrarle in maniera tale che non te la ricorderai.
0: È impossibile.
3: Ma quando l'hai messa, dopo ti chiede quante biciclette ci sono nel riquadro.
1: Esatto. O quante macchine, compresa la tua rubata.
4: Ecco.
1: Allora, è il momento di sentire nuovamente questa battuta, non vediamo l'ora, Chiara.
0: Impreziosiamola con una sigla.
1: Addirittura
0: perché oggi 1° luglio, l'abbiamo detto, giornata delle barzellette, c'è anche la sigla alternativa proprio sulla musica del 1° luglio.
5: Luglio col bene che ti voglio, promettilo anche tu. Ai ai ai ai, ai, ai. Basta col Tortorella Challenge, non ne possiamo più. Ai, ai ai ai ai. Anche tu dalle 8 alle 8 e un quarto spegni la TV. Luglio, hai fatto una promessa, il Tortorella Challenge adesso mai più.
4: No, ormai hai detto Tortorello e hai sbagliato.
1: Circolare, non c'è niente da vedere. Chi sono i giudici?
0: Allora, i giudici di gara, che ormai fanno la gara pur di partecipare al Tortorella Challenge, visto che fa caldo, ne possiamo tenere solo uno in studio insieme a noi.
1: Quindi
0: oggi abbiamo due candidati. Sentiamo. Uno è a casa di Leonardo Fiaschi, sentiamo chi c'è.
6: Buongiorno, sono Filippo Bisciglia. E il Tortorella è il viaggio all'interno dei sentimenti. Dei sentimenti marci delle persone che ridono a queste battute.
0: È grande Filippo, che stasera ci sarà per una seconda puntata di Temptation Island su Canale 5.
4: Ah, fanno anche la seconda?
0: Certo.
1: Cosa deve durare? Una puntata?
4: Alle volte. Rinsavisce.
1: Uno spera.
0: Quindi sarà o Filippo Bisciglia, oppure vediamo chi ci propone, chi si candida da casa. Riccardo Russo.
7: Da Torino risponde Alessandro Barbero.
0: La stessa sigla.
7: Potrebbe raccontarvi degli albori del Tortorella Challenge.
1: Sì, vabbè.
7: Già nel Medioevo lo usavano come tortura.
1: Va bene, Riccardo, se non ti offendi, io andrei su Leonardo.
7: Peccato.
0: Ovviamente sarebbe stato
6: mi
0: un po'
6: spiace.
0: Lungo. Sì,
6: avete scelto l'informazione, quindi
0: Filippo Bisciglia di Temptation Island sarà il giudice di gara. Voi sappiate solo che ho un amico che ieri ha cominciato a vendere le piante. Aiuto. È un principiante.
1: Wow, si parte da qui, perché poi la fantasia vostra corre veloce al 331 80 90 101, cercando di battere Chiara Tortorella nella sfida alla battuta più brutta del giorno. Ora Maroon 5.

0: proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: La gente che è pronta a vivere anche oggi una nuova sfida con il Tortorella Challenge, partita dal fatto che poi se lo incontrate, salutatelo, il mio amico che ha cominciato proprio ieri a vendere le piante, è un principiante.
2: Certo, usatelo pure anche come concime, il suo amico. E arrivate al 331 80 90 101, siete già qui, mamma mia, gran selezione, siete in tantissimi, c'è anche chi si candida attraverso l'SMS, ve lo leggo tra un istante, nel frattempo conosciamo il giudice.
1: Il giudice di gara l'abbiamo scelto, purtroppo Alessandro Barbero è rimasto fuori per poco.
3: Andiamo a scoprire oggi quali sono i ragazzi che di fronte al falò racconteranno le loro battute brutte.
2: Beh, bravo giudice, allora senti questa. Lorenzo da Bergamo dice: questa è la mia battuta per il challenge.
1: Scritta?
2: Sì, scritta. Cosa risponde una persona indecisa alla domanda vuoi del formaggio? Risponde certo, sì, no.
4: Mamma mia.
5: Bene, possiamo metterlo nel falò proprio. No,
2: falò di confronto.
5: No. Se non lui, almeno il formaggio, così facciamo la fonduta. Va bene.
1: Filippo, allora Filippo, è pronto ad ascoltare i nostri amici?
5: Sì.
1: Cominciamo con il primo sfidante ufficiale.
6: Che battuta del cactus.
2: Eccola.
5: Benissimo.
2: Bravo.
5: E il cactus ce lo siamo tolti.
2: Esatto, sì, togliere un cactus fa anche male, però.
5: Esatto.
1: Seconda sfidante.
7: Sì, ma Chiara, stai attenta a parlare col tuo amico di cactus, perché è un argomento spinoso. Ciao, ciao, Serena.
1: Sì, ma si erano messi d'accordo.
5: Pensavamo di aver esaurito, certo, l'argomento diceva, piante grasse. Invece...
2: E come diceva Renzi a Letta, stai serena.
5: Stai serena.
2: Stai serena.
1: Beh, la prima coppia di sfidanti è andata. Filippo, cosa ne pensi?
3: Beh, direi che partiamo proprio bene.
1: Ottimo. E allora andiamo avanti con la terza piccola sfidante.
8: Ciao, sono Giorgia da Lodi. Sapete cosa dice un tasso a un altro tasso?
1: No.
8: Tasso miglio.
1: Ma questa è troppo bella.
2: Tasso miglio.
4: Soprattutto è nuova, eh.
2: Allora, se non fai il giudice, stai zitto.
5: No. Anche puoi entrare così e dire cose.
1: Anche perché ce n'è una dedicata proprio al giudice ufficiale di oggi, caro Riccardo Russo, Filippo Bisciglia.
9: Ho incontrato il cugino pugliese di Filippo Bisciglia, Filippo di Bisceglie.
2: Certo.
4: Ah, bella. Questa è bella. Nuova.
5: Che livello.
4: Sì, questa è bella. Sì.
3: Stavamo proprio aspettando. Beh, sempre peggio,
1: parte
3: direi.
1: La musica.
2: Oh mamma mia.
3: Ludovica Once ha abbandonato il falò di fumo.
2: Cosa c'è?
1: Visto che per uno che abbandona, l'ultimo sfidante entra.
10: Ciao Wanda.
1: Ciao.
10: Anch'io ho un amico napoletano che ama le piante. È un piantinopeo. Ciao. Linus da San Giovanni.
1: Linus da San Giovanni.
4: Non puoi in questa radio chiamarti così, scusami. Quindi annullata la battuta.
1: Adesso è tutto nelle mani del nostro giudice di gara, Filippo.
3: Siamo arrivati alla fine di questo grande appuntamento.
1: Mm-hmm.
3: Programma straordinario che ha fatto innamorare tutti quanti. Tortorella Challenge per Temptation Island.
4: Sì.
3: E allora The Winner is.
1: Ci credo.
10: Io ho un amico napoletano che ama le piante. È un piantinopeo. Ciao, Linus da San Giovanni.
1: Ti scriveranno: Linus ha vinto il Tortorella Challenge su R101.
5: Beh, sì.
4: Sarà felice.
5: Perché parliamo di Nick, oltretutto.
2: Chiedi a San Giovanni di pregare per te, perché mi sembra non lo fa abbastanza.
1: Filippo, invece stasera te li sei hai fatto qualcosa ai capelli, perché non si è parlato d'altro che della tua capigliatura per una settimana.
3: È piaciuta, Chiara?
1: Era strano.
2: Cos'hai?
3: Beh, quando fai questi numeri è normale cambiare capigliatura.
1: Vabbè, lo vedremo stasera in prima serata su Canale 5.
4: Ma l'Italia è ferma per questo problema qua.
1: Certo.
4: Dei capelli di Bisciglia, vero Cristiano?
5: Ho deciso di fermare anche i mondiali per la puntata dei capelli di Bisciglia.
1: Per la seconda puntata di Temptation Island invece Tortorella Challenge torna domani alle 8 su R101.

0: R101. Dammi il regalo.
1: E ne ho date, ma ne ho prese. Quando ero il mio paese.
2: È diventato un po' l'inno della remigrazione, diciamo, sì, questo paese. Vogliamo citare anche l'ercio di ieri su Serena Brancale? No, o andiamo avanti?
3: Meglio di no.
2: In tranquillità.
1: Non andiamo è il caso avanti. Perché è un momento clou.
4: È suonato l'allarme, oh. L'avete sentito? C'è l'R101, dammi il regalo. Oggi parliamo di nickname. Il primo che si registra su WhatsApp col nickname se lo prenota. Ma il primo che ci manderà un vocale al 331 80 90 101 urlando R101 dammi il regalo avrà un regalone.
1: Avrà un regalone, che cosa, Cristiano?
2: Ma abbiamo quella cosa che tutti
1: sei
2: desiderano.
1: Veramente un idiota.
2: In questo momento
1: è veramente un cretino.
2: Noi regaliamo che siamo una radio.
1: Allora, un doppio vinile colorato. Giusto che parli chiara, perché così la telecamera si accende su di lei.
4: Eh sì, perché lo sto mostrando sul canale 67 del Digitale Terrestre, la versione 25th anniversary in doppio vinile colorato dello storico album Songs in a Minor di Alicia Keys.
1: Che spettacolo, bella lei, belle le canzoni, bellissimo questo
2: ma
1: vinile.
2: Ma non posso parlare di regali, capito? Non sono credibile, capito? È una cosa che dovete, come
1: hai
2: dire,
1: ragione,
2: dovete
1: è per
2: svolgere
1: quello.
2: Voi.
4: Ci sei dentro fino al collo invece, Cristiano, perché anche tu regalerai al primo che ci manda R101 dammi il regalo al 331 80 90 101 questo vinile.
2: Meraviglioso.
4: Tra l'altro marmo colorizzato arancione in una special edition.
1: Spettacolo. E non sarà finita lì per il più veloce, perché si va a casa con un bel valigione pieno anche di gadget di R101 nel caso.
4: Questo succede tra poco, ora tocca a voi. C'è ancora Filippo Visciglia pronto a darci il via per il tortorella challenge. Dammi il regalo.
5: E allora siete pronti con dammi il regalo?
1: Sì.
5: Via, dammi il regalo.
6: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
9: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
8: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it. MG. Find your more.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
12: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passocorto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Say Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow!
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia dividile!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Dividile coi fiocchi!
5: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio. TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Falling, Alicia Keys, questo brano che è contenuto nella versione 25esimo anniversario in doppio vinile colorato dello storico album Songs in a Minor che stiamo per regalare nell'R101 Dammi il Regalo. Ma c'è qualcuno? È arrivato?
1: R101 Dammi il Regalo!
2: R101
1: Dammi il Regalo!
3: Ma manco il concerto di Ultimo,
4: cioè. Appunto, sono mesi che spieghiamo R101 dammi il regalo, R101 dammi il regalo, perché qualcuno insiste con R101 voglio il disco.
0: No, perché si chiama proprio così.
5: Dammi il regalo.
6: R101 dammi il regalo.
0: Oh, adesso che si sono messi tutti in fila, ordinati per mano, ognuno ha il suo compagno. Vediamo chi c'è al terzo posto.
7: R101, dammi il regalo.
3: Ciao.
0: Ciao, terza classificata al secondo posto.
8: R101, dammi il regalo.
4: Ehi, like.
3: È troppo lungo, ci ha messo un'ora a inviare questo messaggio.
9: Secondo me lì dà il disco Procio.
0: E infatti è arrivato subito dopo.
7: 101, dammi il regalo.
0: Che lei, allora andiamo a Rimini, Rimini, Rimini.
4: Ma che bello,
0: con
4: andiamo.
0: Noemi. Ciao.
10: Ciao, ciao.
0: Buongiorno.
10: Buongiorno, buongiorno, sono emozionatissima.
4: Ma no, non devi esserlo, siamo contenti noi per te, perché il premio è tuo.
0: Ed è bellissimo, doppio album marmorizzato di Alicia Keys.
10: Che bello, sì, sono proprio felice.
0: Che fai di bello a Rimini? Oggi fa caldo, immaginiamoli, anche
10: allora,
0: da queste parti.
10: Stavo andando al lavoro, ma con questa bella sorpresa mi sono parcheggiata per ora in un'aula di sosta.
9: Ma come? Hai fatto bene.
4: Vengono tutti in vacanza a Rimini e te sei l'unica che lavora.
0: Sì. È vero.
10: Purtroppo sì, ma si sta meglio perché al lavoro ti fresco, diciamo.
4: Ok.
0: Allora, bella fresca, potrai anche provare a vincere i gadget di R101. Te li manderemo insieme agli album se troverai questo suono nella nostra jingle machine.
5: Dammi il regalo!
4: Questo è il suono che devi trovare in uno dei tasti di questa pulsantiera, di questa jingle machine. Sono 16 tasti numerati dall'1 al 16. 3 possibilità per te, 3 numeri da dire e vediamo sotto cosa c'è, ok?
0: Vai, Noemi. Dai i numeri, Noemi!
10: Ok, allora, 8.
0: Numero 8, eccolo qua.
11: Siamo una squadra fortissimi, piena di gente fantastici.
3: E non è però, non è quello
0: giusto. È una grande verità, ma non era il tasso della vittoria.
4: Come?
10: Ok, proviamo con il numero 1 perché è il giorno del compleanno del mio nipotino.
0: Dai, anche oggi, primo luglio. D'accordo?
4: Sì. Dai,
0: che vanno d'accordo. Con noi, vai, uno. Numero uno.
12: Antonio, okay. Fa caldo. Fa caldo.
13: Il tè freddo che rinfresca a fondo.
3: Certo.
4: Antonio,
3: tutto lo sport. No, fa caldo.
12: Antonio,
0: fa freddo. È storica. Pubblicità di qualche anno fa.
4: Niente.
10: Okay, sì.
4: Un ultimo numero, hai un altro nipotino da giocarti?
10: Certamente. Dai. Allora, però è nato il 25, per cui non ci arriviamo. Facciamo il mese, l'8.
4: L'8.
0: L'hai detto
4: 8.
0: Prima, però.
3: Hai perso l'8.
4: No, quel che è detto è detto.
0: No,
4: basta,
0: dai,
4: ciao.
0: Diamogliene un altro.
4: Dai.
10: Il 3.
0: Numero 3.
4: Cos'è?
3: Gira la ruota?
0: L'originale!
3: Scotti a casa. Peccato.
14: Puoi giocare anche tu.
3: Compra una vocale,
4: Proviamo con la vocale.
3: La R di Rimini.
4: Ma lei girano anche le altre, pensa, insomma.
3: Vabbè,
4: non gli diamo.
9: Che facciamo?
4: Dai,
0: un altro giro di ruota per Noemi.
10: Allora, proviamo il 7 e speriamo che gliela mandi buona.
3: Dai.
0: Vediamo.
3: Niente. Bisciglia, basta bisciglia.
15: Di nuovo, sei una appassionata come Puccini allora.
0: È stato comunque bello giocare con te, Noemi. Magari comunque qualche gadget ci
4: sì,
0: scappa di solito, così ci cascano dalle tasche.
4: Qualcosa nel sacco cade comunque, Noemi.
10: Grazie mille, è stato un piacere.
4: Ma senti, un'ultima cosa. Uno che vive a Rimini, in vacanza, dove va?
3: A Riccione.
10: No, è sicuramente una bella gita nella spiaggia e nel Borgo San Giuliano.
4: Borgo San Giuliano, quello dei pescatori, bellissimo, tutto colorato, sì. Certo. Tutto
0: come colorato. Fanno la ruota della fortuna, dimostrano che c'è il 200.000 euro ogni volta. Noi dimostriamo che c'era il suono della vittoria ed era il numero 13. Eccolo qua.
3: Vabbè, vabbè.
0: Va bene, dai.
9: Peccato perché hai perso i 200.000 euro.
3: Oh, proprio oggi.
4: Noemi, buona estate. E grazie.
10: Grazie mille, buona giornata.
4: Ti chiediamo l'ultima cosa, di salutarci con il tuo urlo, quello che ti ha permesso di arrivare per prima e di aggiudicarti il malloppo.
3: Vai.
10: R101, dammi il regalo!
0: Yeah!

0: A me mi piace, anche se non si dice. Si chiama così la canzone di Alfa e Manu Chao su R101 alle 8.37, primo luglio.
1: Abbiamo sentito la nostra amica da Rimini, ok? Uh-huh. Rimaniamo su quel versante, il versante est, per fare gli auguri. Andiamo a Cattolica, sì, al Leonardo, avrei detto il piccolo Leonardo, siamo a 12 anni. Già un ometto,
2: insomma. Auguri, Leonardo.
1: Quindi tanti cari auguri per questo tuo compleanno da tutta la banda, da tutti noi.
2: Ma adesso veniamo alle questioni spinose, ragazzi.
0: E rimaniamo in Romagna, perché in Emilia.
2: Rimaniamo da quelle parti, ma c'è un problema grave. Elettra Lamborghini, dopo che ha dato un'occhiata ai social a commento della sua ultima esibizione canora delle sue canzoni, lamenta questo, dice: sui social nemmeno un commento positivo. Ma perché non ve le scrivete voi le canzoni? Ecco. Beh, forse Elettra, perché noi sappiamo di non saper cantare, neanche ci si mette.
3: Paolo, Paolo. Sì. Sono Carlo Conti.
0: Carlo Conti, sei a casa di Leonardo Fiaschi?
3: Sì, perché solo per noi questa mattina Elettra ci ha dato la sua canzone.
2: Davvero?
3: La sua, una nuova canzone, una hit incredibile.
2: E allora tienila lì, che tra poco magari l'ascoltiamo anche, perché lei è molto arrabbiata, lamenta il fatto che in tanti non apprezzano la sua musica.
1: Lei si lamenta.
2: Sì, lei si lamenta, non noi che l'ascoltiamo.
1: Appunto.
2: Lei. Esatto.
0: Sì, dice: perché non ve le scrivete voi? Diciamo che la banda di R101 oggi le darà una mano per
2: una
0: la stesura della prossima hit targata Elettra Lamborghini,
2: non vedo
0: la nostra
2: l'ora,
0: bolognese doc.
2: Allora siamo a posto.
0: Vero? E allora rimanete con noi in diretta, come tutti i giorni, dalle 7 alle 9, in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Qui ci trovate la banda di R101. Chiara Tortorella, Cristiano Militello qua di fianco.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo su R101 alle 8:42, visto che oggi abbiamo 43 in questo preciso istante, per essere puntuali e precisi. Abbiamo parlato di nickname, sappiamo che il suo è la twerking queen, Elettra Lamborghini. Elettra Lamborghini tra poco passerà a trovarci alla banda di R101, le proporremo il testo della sua prossima canzone.
1: Molto bene, mi hai detto dove sono a twerkare stasera?
2: Dove?
1: Sarò a Treviso, alla loggia dei Cavalieri, posto bellissimo in centro, wow, storico. La rassegna si chiama Comici in Loggia, ok? Uh-huh. Danno temporale, ma non importa, perché è al coperto, è gratuito, e quindi è bello. Ho visto le foto, c'è cioè una colonna in mezzo.
3: Ho visto foto.
1: Sì. È la colonna dove poi saranno frustati i comici che non fanno ridere.
2: Beh, ma allora vengo anch'io.
0: Vengo a vedere. Ti aspettiamo domani piegato, un po' di
1: piegato, va bene.
0: State con noi, la banda di R101 in diretta fino alle 9.

0: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina, Sabrina Bambi e Cristina D'Avena. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo su R101.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata

0: Io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
0: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
0: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
3: GWM, go with more.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Deghi trovare il prezzo migliore?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Deghi scegliere, cliccare.
7: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
11: Internet veloce!
10: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
13: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
16: Fai leva sui miei desideri, eh?
15: Veramente faccio leva sull'IVA.
16: Leva sull'IVA?
15: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
16: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
15: Ce li leva?
16: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
15: Leva l'IVA.
16: E i pensieri.
15: Solo a luglio, solo da... Iper-

0: sono le 8:49. C'è una canzone dell'estate che vi fa stare bene? Magari la canzone perfetta per un'estate, magari al mare. Ecco, proponetecela al 331 80 90 101.
1: Addirittura suggerisce, finge di non sapere sì. cosa stia arrivando.
2: E magari se vi chiamate Lara potreste farlo adesso.
3: Sono Lara. Mi piacerebbe ascoltare la canzone di Giuni Russo, Un'estate al mare.
0: Ma dai, pazzesco.
1: Che paragnosto che sei.
2: Guarda, cioè, questa sintonia che abbiamo con voi altri là fuori è incredibile.
0: E allora andiamo dritti dritti nell'estate del 1982 con Giuni Russo.

0: minuto di remare in stile balneare dopo un'estate al mare di Johnny Russo su R101.
1: Tantissimo
2: anche tantissimo. Per noi. Vedi che a volte il cognome Russo è legato a un successo di un qualcosa.
3: Sì. Sì, lo sapevo, sì.
4: Ragazzi, non mi toccate Elettra Lamborghini, per favore. È simpaticissima, è bellissima, matta come un cavallo. Sarà una cantante vera e propria, d'accordo? Però vi prego, è troppo simpatica.
0: Sì, cavalli poi ce li ha lei, ce l'hanno le macchine di famiglia.
5: Simpatica, bella, ci può andare in pizzeria.
2: Anzi, facciamo simpatica come?
5: Come Elettra Lamborghini.
0: Sì, perché Elettra ha detto che ci sono troppe critiche sulle sue canzoni sui social, quindi dice: le canzoni scrivetevele voi.
2: Ecco.
0: Ma il nostro Carlo Conti è arrivato in aiuto di Elettra qui alla banda di R101. Il fonico dove è finito?
6: No, ma non levato anche la sigla.
3: Tutto lui, fa tutto lui.
6: Viva l'Italia.
0: Ah, perché ormai è tutto nelle mani di Stefano Di Martino, giustamente.
6: Il nostro Stefano Di Martino, che purtroppo non farà i miei ascolti.
2: Ma che ne sa?
6: Questo è poco, ma sicuro un ragazzetto che si deve fare ancora. Ne ha tanta di strada da fare al suo ventesimo Sanremo, potrà pareggiare i miei ascolti. Vabbè. Comunque, in bocca al lupo a Stefano, spero venga anche sbranato dal lupo. E poi, io voglio suggerirgli una canzone.
0: A Elettra.
6: Scritta da Elettra Lamborghini e cantata da Elisabetta Lamborghini, quella che va in giro con la multipla. Allora, la sorella. Noi ce l'abbiamo, volete sentire in anteprima nazionale la canzone che potrebbe andare a Sanremo?
2: Dai.
6: L'anno prossimo?
0: Sentiamola
6: Elettra
0: subito.
6: Lamborghini con le parole usate proprio da Elettra Lamborghini.
0: Sentiamo. 3,

0: un boom boom ci doveva essere. Ora,
1: ci doveva, bravo, bravo, vero, sì, vero. No, bella.
2: La battuta viene da sé.
3: Quale?
2: Molto meglio questa di qualsiasi altra canzone reale
4: di sua.
2: Ma no, ma lo dico con candore.
4: Beh, lei ha detto, lei fatele voi le canzoni, ecco.
2: L'abbiamo fatta
0: noi per lei.
1: Abbiamo chiesto per i testi Mogol, no? Mi sembra che si sia espresso.
0: Tardast e Mogol si sono trovati.
1: Certo,
4: grazie. L'inizio pompa, eh. Me la fai risentire solo
3: sei sicuro?
4: Sì, senti.
3: Elettra.
1: Cavoli. Sei sto giro.
3: Potrebbe funzionare, hai ragione Carlo.
2: Abbiamo dato un'idea a Elettra Lamborghini.
3: E Carlo Conti la sta appioppando al prossimo Sanremo. Ma di
0: tutto
3: Stefano.
0: Tutto per la SIAE. Certo, tutto solo per questo. Quindi Elettra, chiedicela.
3: Elettra, continua ad ascoltare la banda di R101 se vuoi questa e altre perle che ti lasceremo nei prossimi giorni. Chiudiamo con Alex Warren. Dai, yeah.

0: Ragazzi, cioè, a me piace sta canzone.
1: È vero, è tanta roba.
2: Altro che.
1: Se Alex Warren Fever Dream, lei si riferiva alla canzone di Elettra Lamborghini, certo, che le abbiamo proposto con Carlo, certo, Conti.
3: Cosa c'è, ragazzi?
1: Carlo, andiamo.
3: Questa, questa è la canzone originale. Siamo pronti? Si va con la sigla qui, va?
1: E andiamo. E forza. Anche perché oggi sentirete la canzone dell'estate del Procediamo, che parte adesso con Fernando Proce e tutta la sua gang.
4: Bravo! Da non perdere, così come addirittura d'arrivo, non posso non segnalare che oggi sono in prima pagina sul quotidiano torinese La Stampa, che mi ha dedicato un articolo dal titolo "Che cosa mi ha insegnato essere nato brutto". Ecco qua. Grazie, ringrazio La Stampa per tutto. Articolo e appuntamento a domani.
1: Domani dalle 7 alle 9 Chiara Tortorella, Paolo Dini, ciao. Cristiano Militello,
4: ciao ciao,
1: Leonardo Fiaschi,
3: bye bye.
1: Già dalle 5 invece qui ci ritrovate Riccardo Russo.
5: A domani, ciao.
1: Buongiornissimo. Grazie a Edoardo Mondino in regia, Matteo Torre in produzione. Ora con Sabrina, Regina, Aldo Preda arriva Fernando Proce, quindi

0: RL 101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. RL 101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Oletto. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso di mantenere diritto di cittadinanza per nascita o ius soli, bocciato dunque il tentativo di Trump di abolire la norma. Il precedente è un male per il paese, il Congresso è certo può facilmente porre rimedio con una legge. Si allenta la morsa del caldo sull'Italia, oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2, ma scatta l'allerta temporale. E arancione in Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Oggi la Fraternità Sacerdotale San Pio X ordina 4 nuovi vescovi, senza il mandato pontificio, un atto che sancisce un'altra frattura con la Chiesa di Roma. A nulla è valso l'ultimo appello del Papa di ieri a Don Davide Pagliarani, successore di Lefebvre. Così facciamo la storia, dicevano i 5 attentatori di Segefrido Ranucci dopo la bomba esplosa sotto la casa del giornalista a Tor Vaianica sul litorale romano lo scorso 16 ottobre. 4 arrestati, tra cui una donna e un indagato. L'idea dei mandanti ancora sconosciuti, scaricare la colpa sui narcos albanesi. A 6 giorni dal sisma che ha devastato il Venezuela, 2 bambini di 3 e 12 anni sono stati estratti vivi dalle macerie a Caracas. L'ultimo bilancio è di 1943 morti e oltre 10.000 feriti. Restano migliaia di dispersi, si scava ancora. Mondiali di calcio, Francia, Norvegia e Messico accedono agli ottavi dopo aver battuto rispettivamente la Svezia 3-0, la Costa d'Avorio per 2-1 e l'Ecuador per 2-0. Oggi Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo e Belgio, Senegal. Inchiesta escort a Milano, indagato l'interista Bastoni per prostituzione minorile. Tennis, Wimbledon, nel pomeriggio Sinner Borsch, da completare anche la sfida Cobolli-Navone interrotta per oscurità. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: R101, traffico e mobilità.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 5 km a causa di un incidente tra il bivio per la 30 e Santa Maria Capo a Vetere in direzione Milano. 5 km di incrollamenti per incidente anche sulla diramazione Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e il bivio per il Grande Raccordo Anulare procedendo verso quest'ultimo. Sulla 30 coda di 1 km sempre per incidente tra Maddaloni e il bivio per l'Autosole in direzione Caserta. Infine sulla statale 652 di Fondo Valle Sangro si segnala una corsia chiusa per lavori tra gli incroci Bomba e stazione di Archi. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Dai Proce, apri, facci entrare che è tardi.
1: Ma cosa vuoi aprire?
2: Fernando, dai,
1: buongiorno.
2: Forza, avanti tutta che oggi stiamo belli freschi.
3: Fernando,
1: dai,
3: c'è un caso pazzesco. Fernando, Proce, Proce, dai.

0: Tutti che si lamentano, sentivo, si lamentano delle canzoni dell'estate che non sono belle, i tormentoni non ci sono, ma basta, che diamine. E allora non facciamole più, guardate la mia cantante, la cantante del Procediamo, lei si è astenuta dal fare canzoni nuove, eppure è stata una delle prime. Buongiorno Regina, perché ti sei astenuta dal mischiarti, da entrare nella mischia dei tormentoni delle canzoni estive? Perché? Dillo, confessa.
1: Innanzitutto buongiorno, imparagonabile, okay. Per osservare e ascoltare i miei colleghi, poi arrivo io.
2: Ah, non perché non c'era budget.
1: No amore, perché voglio ascoltare, osservare.
0: Lei ha annusato la situazione, che non c'è tanta carne al fuoco. E
2: invece
0: allora
2: era l'anno giusto.
1: Vedi.
0: Era l'anno giusto, tu dici, per poter buttare dentro una hit. Perché sentivo. Ma poi perché fare le canzoni nuove ogni anno? Mamma mia! Sembrano i compiti a scuola che uno deve fare per l'estate, che deve imparare le canzoni delle. Possiamo andare su quelle, sul catalogo esistente, caporedattore. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno. Beh, può essere un'idea. Perché buttare ogni anno quelle vecchie per farne delle nuove?
1: Riascoltare
2: quelle vecchie. Quindi rottamare le vecchie.
1: Sì.
0: Esatto, ma vale anche per il parco macchine. Adesso vedi tutte le macchine che si rifanno ai vecchi modelli. Sono dei remix, sono delle rivisitazioni. Cosa stai lì a far sempre il modello nuovo? No Aldo, tanto la solfa è
3: non
0: quella.
3: Non è che puoi
0: no?
3: inventarti più di tanto.
0: Hai capito? In maniera forzata, perché poi alla fine, per oggi noi mettiamo d'accordo tutto, perché alle 11 di stamattina verrà fuori quella che è una canzone senza tante pretese, ma che mette d'accordo tutti. Arriva la canzone dell'estate del Procediamo!
2: Sì! Bene! Alle 11 in punto?
1: Sia!
3: Minuto più, minuto
0: alle 11
3: meno.
0: Punto. Alle 11 punto, allora quando si unirà il gruppo Cristina di apostrofo?
4: Avena!
0: Allora, cominciamo la puntata, il primo di luglio, buongiorno straordinari, meravigliosi, ma soprattutto...
4: imparagonabili!
0: Vado subito dal caporedattore, buongiorno Aldo, persiste
3: buongiorno.
0: Il caldo, pensavamo... in un cambio insomma importante della temperatura, così non è, siamo passati dai 25 città col bollino rosso e molte regioni con allerta gialla, arancione, la roba e l'altra, non è cambiato granché, diciamo, no?
3: Beh, diciamo che oggi siamo a 22 giornate, quindi stiamo entrando in una tre giorni che porterà un po' di refrigerio, ma porterà anche delle allerte per le violente grandinate che si sposteranno da nord verso il sud. E domani saranno soltanto due le città con il bollino rosso, quindi arriverà un'ondata, arriverà un po' di refrigerio, poi dal weekend
0: allerta,
3: le temperature torneranno a rialzarsi.
0: L'allerta c'è anche per il mare, regia. Sai di quanti gradi dicono la media è cambiato la temperatura del mare? Di quanti gradi è aumentata la temperatura dell'acqua proprio? Secondo te di quanti, piccolo? Tu che sei perspicace.
1: Guarda, da grande nuotatrice che non sa nuotare, io
0: sa
1: direi
0: nuotare.
1: Di tanti gradi, ragazzi, anche i pesci hanno
0: quanti,
1: dei problemi.
0: Quanti? Un numero senza perdere tempo, non è che dobbiamo fare sempre preamboli, butti un numero, qualunque, il primo che le viene, il suo numero fortunato.
1: 8 gradi.
0: Bellentri, buongiorno Bellentri.
2: Buongiorno Fernando, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Grazie, sono quei colori estivi in omaggio della nostra canzone.
0: Ma quali colori estivi? Sono le tende della casa del paterno, della nonna paterna. Vabbè, dai, andiamo. Che numero? Dai, un numero.
2: Te l'ha detto 8 o 7?
1: Sì, gradi sono quelli.
0: Te l'ha detto, lo sto chiedendo a te. Sì, vabbè, 6 gradi che sono tanti, no?
3: Tantissimi,
0: sono tantissimi. Porca miseria. 6 gradi? Non oso pensarci. Io personalmente questo cambiamento non lo vedo, perché quando l'acqua non è che stai lì a misurare la temperatura dell'acqua, però riflettete su questo. Chi lavora per la televisione, che andiamo belli?
4: Canepa!
0: Canepa, delle riprese particolari oggi, perché alle 11 saranno tutti sul canale 67 o attraverso l'applicazione a seguire e a vedere sto video che è curioso, al di là della canzone che sono sicuro vi piacerà, però al di là della canzone il video va visto, perché c'è un caporedattore in una forma inedita, in una versione inedita, ma anche le ragazze, c'è tutto bello. La borsa apriamo velocemente e poi
3: la
0: andiamo.
3: La borsa
0: dai,
3: è negativa, meno 0,47%.
0: Non ci deve essere qualcosa di negativo in una giornata. Dai, stiamo zitti, magari le cose cambiano. Codice nuovo 331 80 90
4: 101.

0: mamma mia, Proce, che petto che hai. L'ultima volta che l'ho visto uno così l'ho fatto in padella.
1: Scemo. Allora, cominciata la puntata del Procediamo, primo di luglio. Allora, vediamo di fare subito, di buttare un menù. Stamattina, oggi è la giornata mondiale, se vi interessa, del reggae. Wow. Le apre qualche link, cantante?
2: Sì,
1: vogliamo fare
2: sì.
1: un pochino di reggae, vogliamo tirare fuori un pochino qualche pezzo, ma anche italiano di quel genere lì, Aldo, che dici? In che cosa potremmo farla cimentare nel live odierno, la signora? Su una Luna Busso, per dire, no.
3: In alto mare.
1: Andiamo su
4: un su, pezzo di reggae. Rino Gaetano.
1: Reggae.
2: Ah sì,
1: qua,
2: Rino Gaetano.
1: Nutte reggae.
4: Nutte reggae più.
1: Quello, nutte reggae più, ma non è reggae. Reggone, proprio anche un pochino reggaeton. Te, ce l'ho. Facciamo quella lì.
2: La gasolina?
1: Dai.
2: No,
1: che gasolina, quell'altra,
3: no,
1: quella che conosci,
3: basta.
1: Che fai bene.
4: Dove coio,
3: no,
4: coio,
3: basta, quale? Carol G,
2: no,
3: dai.
2: Brava,
1: do coio, caporedattore, quella là.
3: Ma quella non si
1: facciamola.
3: Regge più.
1: Come non si regge più? È sa d'estate quella, di qualche anno fa, perché è già scaduta. Dovete smetterla con queste canzoni che le bruciate in 30 secondi, santa pazienza. Quella canzone almeno ha 10 anni
2: è
1: che
2: vero,
1: deve andare a funzionare. Basta, sto a corso. Tanto non ci guadagnate nemmeno con
4: questo grande classico di Carol G.
2: Oh, sì, eh?
1: Esatto, mica è un classico. E nell'anno scorso era hit dell'estate, no, è vecchia. E allora noi... Se le canzoni sono vecchie, noi dai!
2: Voglio
3: onestà, noi da museo.
1: Santi Dio! Allora, signora, può raggiungere i suoi musicisti per l'esibizione oggi, che è un po' reggae, reggaeton, quella roba lì, di... Qual è il titolo? Ve l'hai trito quello conoscibilissimo, quello di Carol G?
3: Antes te hubiera conocido. Ma non è un reggae, se ti sente Bob Marley te menerebbe.
1: Va bene, dai. L'ho presa larga. Manciate così caustici. Lasciate l'estate. Libertato la giornata mondiale dello scherzo, se vi interessa. E che altro? Giornata mondiale delle alette di pollo.
4: Esatto, delle alette di pollo. E anche della frutta, che va mangiata sempre
1: e
4: in questo periodo.
1: Oh, ma ci siamo. Siamo lì, siamo al bancone della frutta. Allora, mondiale. Stai già andando? Ancora devo cominciare a parlare? E già vai. Ah, oggi Marcello è di fretta, non è di frutta, è di frettissima. Andiamo.

0: La sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici. Un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
6: Ah già, solo fango.
5: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon. L'inflazione

0: Natale. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 GB, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
6: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi, pascoli italiani, a 2,09 euro.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
13: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
14: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
13: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
15: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress, grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura, Glass Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010 606 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Se ne volete come antifurto, se ne volete come antifurto nelle vostre case al mare, ve le piazzo a poco. Allora, buongiorno straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Si è accennato a questa ennesima stagione con la crisi di creatività, dei tormentoni che non sono all'altezza. È che la gente, insomma, fa fatica a incamerare tutto quanto. La crisi poi investe, questa crisi di creatività, se vuoi, investe di creatività. È una mancanza proprio. No, perché tu dici bloccare sta roba, sto rito dei tormentoni, poi come fanno ad approvvigionarsi trasmissioni televisive, tour, eccetera, eccetera. Mike Buongiorno faceva una rotonda sul mare, tirava fuori, già lui aveva capito tutto, quelle becche ai suoi tempi, e poi Red Ronnie e tutta una serie di cose. Non siete obbligati a nutrire sto mercato discografico che poi, secondo me, non è che generi così tanti soldi, oppure mi sbaglio, perché ne sono fuori. Sta crisi, Aldo, riguarda anche, che ne so, le cose dell'estate, i gossip, no? Ad esempio il mio amico Alessi, direttore di Novella 2000, stamattina sui social, non avendo storie nuove di gossip, ne ha tirata fuori una vecchia. Scusa, dammi una birra per favore.
1: Aspetta, vai.
0: Dori Ghezzi ha avuto una storia ai tempi con Mal.
2: Vedi, è la storia del gossip.
0: Anche i gossip non ci sono. Ci sono storie, scandali, regina. C'è qualcosa, qualche storia che stai seguendo quest'estate? No,
1: no,
0: ma nemmeno
1: non ci
0: l'anno
1: sono.
0: Scorso un pochino la Ferragni, quelle cose, poca roba. E invece ai tempi ne accadevano tante. Riflettete su queste robe. Stamattina sentivo qua, ho visto Mal accostato sul social di D'Alessi a Dori Ghezzi. Cioè, una storia è venuta fuori adesso, hai capito?
2: Ah,
0: cioè,
2: quindi non è un gossip ricicciato, è stato scoperto in questi giorni.
0: È stato scoperto in questi giorni, vedi, gossip che arrivano dal passato. Stiamo ad oggi invece. La signora, avete deciso che pezzo deve fare dal vivo? Dai, perché bisogna rispettare la scaletta. Abbiamo il così, abbiamo tante robe, e poi le 11 la canzone nuova. Quale fa, Aldo?
2: Avevamo deciso Sunshine Reggae?
1: No, o è Pink Floyd, o Epidemia e Pink Floyd. No,
2: di pittura fresca.
0: Tra l'altro le avevano, oggi è la giornata mondiale del reggae, suggerito anche un pezzo di Peter Tosh. Vi ricordate Peter Tosh?
1: No.
0: Certo. Buckingham Palace, che pezzo. Fammi quello, ti do 500 euro.
1: No, 1000, fai 1000, facciamo arrotondando, dai.
0: Mi
1: mille,
0: fai
1: mille.
0: Buckingham Palace di
2: per
0: Peter
2: 500
0: Tosh?
2: 500 euro ti fa tutta la discografia di Peter Tosh.
1: È lunga.
0: Mi fa una serata in casa. Andiamo, che tardi.
3: Anche d'estate, noi

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.

0: ma anche sui social. Ale, procediamo!
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io! Deghi provare!
4: Deghi fidarti!
6: Perché se non deghi, non ci credi!
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.

Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da

0: 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: lascia stare, tu sei piccola. Ma vengo fuori storie con Kennedy, ma veramente il presidente, con John Fitzgerald Kennedy, dei tempi delle storie. Che ne sanno, regina?
1: Vabbè,
0: sanno? Loro ti vedono
2: con Lincoln.
0: Ti vedono così accasciata sul... Stai dritto, state dritti. Ieri ho provato il Tai Chi, Aldo, un attimo, no? Tai Chi, come si chiama lì, quella roba lì. Guarda che funziona veramente, ma che è difficile farlo. Perché tu prova a stare 10 minuti, perché dovreste cominciare anche voi, noi dovremmo cominciare. Le sedute sono fondamentali. Stai dritta, Veletri. Sei dritta?
2: Sì, abbastanza. Nel mio possibile, ovviamente.
0: State anche alla guida, cercate di dare un pochino di tendere i muscoli. Non sto scherzando, sono bravi questi qua. E quindi ti dicono di fare 10 minuti in una posizione in tensione, ma non ci arrivi nemmeno a 30 secondi e senti tutti i muscoli, ma veramente una roba seria. Va bene, ora c'è la ruota. Ruota!
3: Ruota della fortuna!
0: Dai, dai, un po' di movimento, dai! Dai, rafforziamo questo muscolo, benedetto Dio. Allora, che ruota! Che ruota bizzarra! 7 Albano? C'è anche... Vabbè, sono 7 scelte tra tantissime, tutte varie, belle, legate ai 7 colori della ruota. Eccole!
4: Canzone verde!
5: Buongiorno, procediamo, sono Marcello da Otranto. Per la canzone che mi fa stare bene, Stefano Secchi con Asiea.
6: Canzone viola!
7: Sì. Fernandone, ciao a tutti, sono Domingo, la canzone estiva che mi farebbe stare bene, Ruzzi e Mupsi di Papa Winnie.
8: Canzone blu! Buongiorno R101, la canzone estiva che mi fa star bene, Could It Be Magic, Donna Summer, ciao.
9: Canzone azzurra.
10: Buongiorno a tutti insuperabili, la canzone che mi fa stare bene oggi è dei Bananarama, Venus.
11: Canzone rossa.
12: Ciao R101, la canzone che oggi mi farebbe stare bene sarebbe Vado a ballare in Puglia di Caparezza.
13: Canzone fucsia.
14: Buongiorno, procediamo, Angelo di ritorno dalle Lofoten, Fernape, la canzone che ci fa stare bene, Bruce e Bongo, Gael.
15: Canzone gialla.
16: Buongiorno, procediamo, la canzone che mi fa stare bene oggi, visto che fa un caldo tremendo qui a Santa Maria al Bagno, incantevole mare, è Could You Be Loved di Bob Marley.
0: Voilà, voilà, Could You Be Loved by Marley, ci sta da Santa Maria al Bagno. Dove me la collochi Santa Maria al Bagno, regina? Dov'è secondo te?
1: Sicuramente al mare, amici. Al mare.
0: Ok, al mare. Va bene, ma dove? Quale mare? Il Tirreno, l'Adriatico, lo Ionio? Quale?
1: Adriatico,
0: precisamente dove? Dai.
1: A Rimini.
0: Santa Maria. Rimini. Santa Maria al Bagno, sì. Brava, brava, vicino.

0: qua vicino in Salento, Regina, a due passi da qui, Porto Cesareo. Va bene. Allora, Albano e Caparezza, vieni a ballare in Puglia, Papa Winnie, Stefano Secchi,
1: Don Sam, che uscisse il fucsia, eh.
2: Ah, sì?
0: E qual è?
1: Bruce Mbongo.
2: È bella
0: Bruce Mbongo. Qual è Bruce Mbongo?
1: Sentirai.
3: Se esce, sentirà.
0: Facciamo uscire sto Bruce Mbongo.
3: Vai,
0: tirai fuori al caporedattore Bruce Mbongo. Solo che non mi faccio dita di stomaco oggi. E poi me lo devo su.
1: No,
0: fucsia, dai, fucsia.
4: Canzone blu. Buongiorno R101, la canzone estiva che mi fa star bene. Could it be magic? Donna Summer, ciao.
0: Questa era estiva? Sì.
3: Could it be magic? Beh, se bagnavano un po'.

0: Summer e Regina Saraiva dal vivo.
1: Regina Summer,
2: thank you.
0: L'avresti mai pensato una roba del genere, di cantare seppure virtualmente con Donna Summer, radio in TV, eh?
2: La
0: che
2: regina,
0: lusso,
2: grazie.
0: Che lusso. Era la canzone che ti fa stare bene, Coded by Magic, canzone all'epoca, ve l'ho raccontato, censurata perché il riferimento era al membro maschile, detta proprio così, che può essere magico una volta. Adesso, le magie sono finite, Aldo. Ora, siccome questo non è un programma, è un gioco, perché tu parli di una roba, questi vogliono giocare, i nostri imparagonabili viziati, perché vi viziamo, c'è poco da fare. Abbiamo citato quel Bruce Mbongo, si sono incuriositi tutti su sto Bruce Mbongo, molti non sanno chi sia, compreso me. Sentiamo un pezzettino di Bruce Mbongo per i bambini, dai. Questo era Bruce Mbongo. Chi erano? Da dove arrivavano, Aldo?
3: Forse erano tedeschi, se non ricordo male. Un duo tedesco.
2: Bello.
0: Ma che bello. Le robe tedesche, dai. Va bene, basta.
3: Che Gail poi vuole dire.
1: No, era un gruppo britannico.
0: Grazie, non litigate, per favore, non litigate con queste temperature, cercate di confrontarvi serenamente. Allora, va bene, Bruce Mbongo era una delle canzoni indicate per la canzone che ti vuole, la canzone che ti vuole. Tra un'ora c'è la canzone che proprio ti fa stare bene, ma con amore, con tanto amore, direi. È una finestrella che abbiamo aperto da qualche giorno con qualche diffidenza, perché hanno detto, dai, non è tanto facile far tirare fuori ai nostri imparagonabili, insomma, situazioni intime, raccontarle, condividere, e invece con nostra piacevolissima sorpresa sta accadendo questo che ci raccontate, ci emozionate. Uno dei momenti più attesi, sai, qualcuno dice un po' tristanzuolo, ma insomma la vita è fatta anche di momenti, insomma, non particolarmente festosi o gioiosi, anche di riflessione, d'amore. L'amore fa soffrire, fa gioire. Allora, se avete qualcosa da tirar fuori, qualche pensiero per una storia che state vivendo, per una situazione che vi è capitata e volete indirizzare un pensiero, fatelo pure, una cosiddetta dedica, scegliendo prima una bellissima canzone d'amore e poi mettendoci il vostro pensiero. Tutto ciò in un vocale, ora, a questo numero:
4: 331 80 90 101.
5: Ogni mattina mi piace tanto ascoltare le vostre canzoni.

0: No, perché ha avuto successo il duetto Donna Summer e Regina Saraiva, inedito, del resto le cose inedite passano proprio da procedere. Oh, potrebbe essere lo spunto per un tour estivo. Tu vai con un LED wall gigantesco nelle piazze, dove passi un pochino dei video, degli stralci di canzoni di personaggi, e ti inserisci negli ultimi 10 secondi duettando tutte canzoni estive. Non credi sia uno show inedito e carino, Aldo?
1: Ma con tua idea.
2: Potrebbe essere un'idea.
1: Ma di artisti già andati?
3: No, anche vivi.
0: Beh, ovvio.
1: No, no, di quelli che furono.
0: Vivi non rendono. Quelli vivi non rendono bene, insomma. No, voglio dire, sono vivi, sono vivi. Cioè, fai quelli proprio storici, capito? Belle quelle canzoni estive. Dai, pensaci, se campiamo l'anno prossimo, altrimenti ce lo fanno a noi.
1: No, dai.
3: Speriamo di no, raga, vai.
0: Potrebbe essere, da qui all'estate prossima, tranquilla, potrebbe essere anche il contrario. Andiamo da Aldo Freda, la gente è pronta per le vacanze, molti già stanno godendo dei primi scampoli di vacanze di quest'estate 2026, ma pare che sia un'estate un po' come le altre, ma forse un po' di più, nella quale si portano in viaggio anche un po' di debiti, anzi direi sigla, in viaggio con i debiti. Sigla, prego, sigla, sigla, sigla.
4: In viaggio con i debiti.
2: Ok.
0: Prego.
2: Quest'anno, secondo le ultime previsioni, saranno 28 milioni gli italiani che si concederanno una vacanza nel periodo estivo. Non mancano le famiglie che per andare in vacanza hanno scelto di ricorrere a un finanziamento. Secondo le stime di Facile.it, che ha commissionato uno studio apposito all'istituto di ricerca IMG, nei primi 5 mesi di quest'anno sono stati erogati finanziamenti per un totale di 170 milioni di euro, un importo in calo rispetto alle richieste dello scorso anno, quando vennero concessi prestiti per 200 milioni di euro. Gli italiani che hanno fatto ricorso a un finanziamento hanno dichiarato che per le vacanze spenderanno, solo per il trasporto e gli alloggi, mediamente 939 euro a testa. L'identikit di chi chiede un prestito per andare in vacanza: in primo luogo i giovani tra i 25 e i 38 anni. La somma richiesta in media 5.400 euro da restituire in 50 rate mensili.
0: Allora, facendo due calcoli e cercando di capire meglio, sta andando meglio quest'anno, hanno chiesto meno prestiti per le vacanze, quindi la situazione economica è migliore, o ci va meno gente?
2: Questo non lo sappiamo.
0: Questo non è dato saperlo.
2: Stando alle stime dei 28 milioni di italiani che andranno in vacanza, mi sembrano pochini, e quindi penso che andranno meno persone in vacanza. Per questo diminuiscono anche le richieste di finanziamento. Forse.
0: Forse sì, 28 milioni non sono poi così tanto pochi. Più della metà, diciamo, tolti i bambini, no? Insomma, questo è. E va chiuso con un ringraziamento ad Aldo con sigletta estiva. Oggi state lavorando. Estiva.
4: Grazie Aldo Preda.
5: Procediamo! Anche sul canale 67 del Digitale.

0: Mandela.
1: Senti come ridi.
2: Buongiorno! Mercoledì 1 luglio 2026, San Teobaldo! E ricordate, non disperiamoci! Non può fare caldo per sempre! Ciao!
3: No, a novembre no.
4: Canzoni, pennellate di colori, per amore. Procediamo, R101, canale 67.
1: Tipo. Vabbè, siete matti tutti, cosa devo fare? Però mi ci trovo bene, come... però bello, è Win a Gat Scats Mandela, Win a Gat Scats, è il pezzo, vedi, vengono fuori quelle melodie carine, così, facili. Va bene, era Damiano David di Win a Gat Scats Mandela con Ray Rogers, eccetera. Allora, diceva Santubaldo, il nostro matto dirà, no, oggi è Santaronne, fratello di... Lei che lo sa che è una donna di chiesa, regina. Di chi era fratello Aronne? Dai, veloce! Aronne, dai, un po' di Bibbia.
3: Oh,
1: dai.
3: Ma ragazzi, che domanda!
5: Vai,
3: fa.
5: Dell'uomo dei 10 comandamenti.
3: È semplice, è molto semplice.
1: Montose non lo sa. Poi di quello che vanno in chiesa, sì.
3: Mosè.
1: Sì, ha chiesto aiuto. Andate in chiesa a rubare i soldi lì dalle cassette. Vabbè, altro che. Va bene. Straordinari, meravigliosi, ma soprattutto imparagonabili. Ditemi se siete sul 67. Fatemelo sapere, perché alle 11 vi chiedo veramente di andare tutti a guardare un po' la televisione, se non lo fate d'abitudine, capito? Perché è merita un momento che vi chiedo proprio di condividere tutti quanti assieme, dall'applicazione, eccetera, perché vi proponiamo la nostra canzone dell'estate, che non va in competizione con nessun tormentone, non è in vendita, è un nostro regalo. Ma se andasse in competizione, basta, non voglio dire nulla. Vogliamo fare il live? Facciamo il live? Veloce, regina, raggiungi la postazione esterna nel cuore di Milano, largo Stati Uniti d'America, fuori dagli studi di R101. Se siete nei paraggi, se siete nella calda Milano, volete godere di un momento di spettacolo gratuito, raggiungeteci pure. E Aria Civi costa 7,50 euro, però insomma, dai, ne vale la pena, solo quelli pagate. Allora, signora, va fuori, perché è il momento in cui proprio regina è di fuori. Olè!
0: Regina di fuori, regina vai fuori.
1: Allora, le riprese esterne della squadra estiva di Sabrina Bambi, la squadra 1. Vedete già le prime immagini, vedo eccola là, in una Milano,
6: allora,
1: deserta.
6: Le riprese sono ancora interne perché fa ancora un po' caldo, e quindi per preservare la nostra cameraman, regina è in esterna e regina e Sabrina è al di qua del vetro.
1: Noi preserviamo la salute della nostra camera, Sabrina Babbi, di regina Saraiva, non c'è comunque. Ma dai, non si fa così. Allora, su quale pezzo? Perché c'è stata un po' di confusione oggi, giornata mondiale del reggae. Si era detto prima un pezzo reggae italiano, poi di qua di là. Mi pare che avete accettato il suggerimento di quel signore che voleva i Pittura Fresca.
6: Esatto.
1: Quella?
6: Esatto, quella.
1: Quindi canti in veneziano stamattina, in Veneto. Namo, com'è? Andiamo a vedere i Pink Floyd, è questo?
6: Sì,
1: dal
6: sì,
1: vivo?
6: Sì.
1: Sì, in radio e TV, regina Saraiva.
0: Ihu!
1: Vabbè, questa è la sua cosa. Bello?
0: Puoi vedere. Yeah.
1: Ok. Quando comincia?

0: Bella!
1: Brava!
0: Che anno era quest'album? Tanti anni fa, no?
1: Non lo so, sì, penso siano forse anni 80, presumo.
0: È finita, regina? È finita?
2: Thank you!
0: Ok. Vabbè, dai, buttala via, dai, mica devi fare sempre... Non sei carina, dai, no? Un pezzettino bellino, un reggaettino
1: italiano. Anni 90,
0: italiano.
1: Inizio anni 90, 91.
0: Il testo non mi era chiaro, non, perché vabbè, è un italiano stretto, cioè un italiano un dialetto
3: è
0: veneto. Cos'è che diceva?
3: Dialetto veneto.
0: Facciamo rientrare regina dal palcoscenico esterno. Come ti senti? Cioè, sei contenta di questa esibizione?
2: Più o meno.
1: Più
3: cioè,
1: o meno?
3: Più.
2: Diciamo 50-50.
0: Dove pensi di aver fatto peggio? No, dai, è stata andata bene. Ma il testo cos'è che diceva? Pago 8.000 lire di... Perché c'erano le lire ancora. Pago 8.000
2: sì,
0: lire
2: di... Allora, che correva un'ora e mezza di ritardo, supplemento lira 8.000.
0: 8.000.
1: C'era una persona che andava in barca a vedere i Pink Floyd.
4: Scusate, ma i Pink Floyd, cosa sono i Pink Floyd?
0: No,
4: Pink Floyd.
0: Per favore, lo sapevo.
1: Pink Floyd, in veneziano
0: lo
1: si
0: sapevo.
1: Dice Pink Floyd.
0: Ma cercate di apprezzare, perché non vedete il lato positivo di una donna che con 35 gradi va alle 10 e mezza a cantare un pezzo che non ha mai sentito? Una persona che viene dall'estero, da una vita di sacrificio.
3: Ma è 35
0: sempre
3: anni che è in Italia.
0: Forza regina, sei la numero uno.
5: Anche d'estate noi
6: procediamo su R101.

0: R101
1: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101

0: Rossoni. Dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io.
7: Ok, socia.
6: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
8: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
9: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
12: La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: Il dentifricio Oral-B 3D White Bianco Perla è a 1,19€, lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 1 Black è a 34,99€, le testine di ricambio Oral-B Precision a 14,99€ e acquistando un elettrico tra manico e testina e un dentifricio Oral-B in omaggio una beauty bag.
3: Acqua e sapone,
2: oltre la convenienza.
4: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal, ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
7: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
8: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: MG. Find your more.
10: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
11: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
12: R101 Meteo.
13: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCom 24 le previsioni per le prossime ore. Primi rovesci e temporali nelle Alpi più settentrionali, altrove cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, a parte qualche pioggia nell'alta Calabria tirrenica. Nel pomeriggio rapido peggioramento sulle regioni settentrionali, nubi e temporali diffusi anche di forte intensità, con possibili locali nubifragi, grandinate e raffiche molto forti. Temporali sparsi anche nelle zone interne del centro e del sud, soprattutto in Appennino e aree limitrofe. Temporali isolati nei monti di Sicilia e Sardegna. In serata rovesci e temporali forti insistono in Triveneto, Emilia, Alta Toscana e tra Marche e Abruzzo. Tendenza ad ampi rasserenamenti al nord-ovest. Di notte i temporali si spingeranno anche in Romagna, Umbria e Toscana. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: bella mattinata senza pensieri, in allegria, e allora ascolta certo. R101, procediamo senza pensieri, dalle 9 senza a mezzogiorno. Vabbè.
1: Senza pensieri sarai tu, perché c'è qualcuno che lavora qua, non solo per lo studio, per la diretta dal Salento a Milano, ma ho dovuto transennare qui tutto l'isolato. Perché? Perché da stamattina dalle 7, ma perché aspettano di vedere la canzone, perché ho messo maxi schermi fuori, bravi, tutta una serie di cose. Poi pensano che ci sia la Davena, in effetti la Davena c'è. Allora, più tardi sarà l'estate più bella che c'è, questo è il titolo della nostra canzone che
2: è
1: vedrete.
2: L'estate migliore,
1: l'estate
2: che c'è,
1: migliore, più bella, sta a spaccare il cappello, quell'estate lì, insomma, quella bella. Alle 11 per la prima volta passerà sia in radio che in televisione, e se non siete tutti lì non partiamo. Ora diamo il pallone al bambino, in modo di dire, perché Aldo quando gli dai di parlare di pallone è come i bambini, gli torna il sorriso. Mondiali nel vivo, sigla, diamo il pallone al bambino, prego!
2: Diamo il pallone al bambino!
3: Oh, grazie,
1: ecco,
3: grazie,
1: guarda come
3: grazie.
1: Gongola! Guardalo, guardalo. Allora,
3: ieri altre tre squadre si sono qualificate agli ottavi di finale dei mondiali di calcio, e sono la Francia, la Norvegia e il Messico. La Francia ha dato l'ennesima dimostrazione di grande forza, ha travolto 3-0 la Svezia, doppietta di Mbappé, ha colpito due pali, ha avuto innumerevoli conclusioni, tantissimi tiri in porta, uno show, e si candida sempre di più come, se non la vincitrice, come almeno la finalista di questi mondiali. Mbappé è salito a quota 6 con quest'ultima doppietta, ha agganciato Messi in testa alla classifica dei cannonieri del mondiale, ed è a una sola rete dal record di vittorie che detiene proprio lo stesso Messi di reti segnate complessivamente in tutti i mondiali. Precedentemente la Norvegia di Holland ha superato 2-1 la Costa d'Avorio. Holland è andato a segno, ha messo a segno la rete decisiva del definitivo 2-1. Nella notte il Messico ha superato l'Ecuador 2-0. Messico che viene sottovalutato perché non viene indicato dagli esperti come favorito della manifestazione, però ha vinto finora tutte e quattro le gare che ha disputato, le tre del girone e quella dei sedicesimi di finale, e non ha subito ancora nemmeno una rete. Quindi Messico che sarà da tenere in considerazione nel cammino verso la finale. Oggi altri due sedicesimi molto interessanti, si inizia con Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, e poi in serata, in tarda serata, Belgio-Senegal.
1: Senti, guarda, Regina come gongola contando sul suo Brasile.
2: Certo.
1: Quindi, Regina, dai sedicesimi si passa poi ai...
2: Ah, un qualcosa agli... di più in alto, ragazzi.
1: No,
2: all'ottecesimo.
1: No, più basso.
2: Più basso?
1: Dai sedicesimi si passerà agli...
2: Ventunesimo.
3: Si dimezzano il numero delle partecipanti, quindi
1: si,
3: dai sedicesimi...
1: Si dimezzano...
2: Fa le 8 e mezzo, ragazzi, 8 e mezzo.
4: Ma perché
2: mezzo.
4: Da 16 la metà è 8 e mezzo? Vai agli ottavi.
1: Lascia la stare.
2: 8,
1: cioè,
2: 16.
1: Dire uno può...
4: Lei aggiungete più.
1: Va bene, tutti aspettano un Francia-Marocco. Dovrebbe essere uno scontro bello importantissimo.
3: Nei
1: grazie
3: quarti.
1: Aldo, andiamo.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: bella questa di Tommaso Paradiso. No, è una di quelle che mi piace un po', perché forse è tanto Tozzi se lo senti un pochino, no Aldo?
1: Soprattutto sì, sì, come sonorità, che come anche inflessione,
0: sì,
1: della voce.
0: Sì, sì, sì. Cioè, sì, come pasto vocale.
2: Era agitare. Pareri personali. No, pareri personali li dai al bar quando sei seduto con gli amici.
1: Non è che non posso esprimere. Non è che i giornalisti non hanno opinioni personali.
0: No, non hai bisogno di difenderti, ci penso
1: della canzone.
0: Col mio caporedattore, state belli calmi, ok? È chiaro?
3: Se no? Oh.
0: Hanno capito. Non vuoi tu? Vabbè, stavo dicendo, la nuova canzone di Paradiso si chiama Agitare Coca-Cola. Ora andiamo verso l'amore, ci distendiamo tutti quanti, perché ci affidiamo ai pensieri, alle dediche dei nostri ascoltatori, che magari vivono qualche momento un pochino delicato in questo periodo con l'amore, storie che magari finiscono, una piccola lite prima dell'inizio della vacanza, va in frantumi tutto un sogno atteso tutto l'anno. Sto dipingendo un quadretto terribile, però magari accade, succede, che è magari un pensiero, ma mettere da parte l'orgoglio, un pochino di rancore si può ancora recuperare. Insomma, qualunque storia stiate vivendo, che insomma, cambiando un pochino, limando un pochino il vostro carattere, potrebbe cambiare, anche con un messaggio d'amore, anche con una dedica ed una bella canzone, vedrai, delle volte succede. 331 8090
4: 101.
5: Da quando ho messo l'altoparlante nell'orto e ascolto R101, le zucche sono diventate gigantesche.
6: R101 con

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
3: Grandi Scuole!
4: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
5: Voilà! Siamo noi di Procediamo, da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ale!
6: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
7: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
8: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
9: Musica, energia e divertimento.
10: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
11: Team Battiti Live!
10: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
12: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
13: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
12: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
14: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
15: Parley Arts presenta Five. Unica data italiana, mercoledì 8 luglio, Parco della Musica di Milano. Preparati a tornare negli anni 90. L'energia, le hit che conosci a memoria, le notti a cantare senza fermarsi. È il momento di rivivere tutto dal vivo e farlo ancora più forte. Biglietti su Ticket One e Boxer Ticket. Radio ufficiale R101.
16: Deghi arredare il tuo giardino?
17: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
16: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
17: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
18: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
17: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
16: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it. Deghi.

0: Plus, che sono un salto nel buio, ha offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
4: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: tantissimo, con tantissimo amore. La canzone che ti fa stare bene, il momento dedicato all'amore. Quante storie. Sai che facciamo fatica anche a metterle tutte quante assieme. Sentiremo tra un po' di dediche, un po' di riflessioni, insomma, intime di alcuni nostri ascoltatori. Ma pensiamo una cosa, visto che abbiamo Regina, che è una donna molto navigata. Cioè, nel senso, una donna che ha amato tantissimo, no?
1: Eh sì, cari, tanto.
0: Se, messo il concesso, no? Se c'è un momento migliore per chiudere una storia, perché quando si chiudono le storie è sempre una cosa triste, però c'è un momento dell'anno in cui è meglio, forse prima dell'estate, che uno
2: no,
0: ha
2: prima
0: tempo
2: di Natale magari, per non far regalo.
0: Prima di Natale ti ammazzi. No, ma va,
1: no, Natale,
0: materiale.
1: No.
3: Beh,
1: Natale,
3: ma non è che si possono fare questi calcoli su quando è meglio
0: sì,
3: chiudere.
0: Sì, ho capito, è sempre triste. Lo so, però probabilmente se si chiude un pochino prima dell'estate, la vacanza, sai, gli incontri, una cosa o l'altra, ti distrai più facilmente, credo, non lo so, è sempre un momento un po' così. Allora sentiamo i nostri, prego. Contento.
4: Buongiorno ragazzi del Procediamo, volevo fare questa dedica, questa canzone d'amore a una persona super speciale, mia moglie Federica, e alle mie due bambine che in questi giorni sono un po' malaticce, e vorrei dedicarle la canzone di Lionel Richie, T'amo, ti amo. Grazie mille, spero di sentirla presto, grazie.
5: Buongiorno, Procediamo, sono Brian da Milano. Niente, mi faccio sentire perché sto vivendo questa brutta storia d'amore che è finita o penso che sia finita, spero di no, perché da parte mia non lo è. Purtroppo nella vita si sbaglia, ma si può cambiare, si può rimediare se ci si crede. Nell'altra persona specialmente, perciò vi chiedo di mettere La cura di Giorgia, perché lei, la mia musa, è l'unica cura per me.
6: Buongiorno, Procediamo, sono Simona da Bollate. Per la canzone Con tanto amore, oggi niente pianti, niente drammi, ma solo gioia. Vorrei tanto richiedere per il compleanno del mio piccolo Yuri la sua canzone preferita, che ogni volta che ascolta R101 richiede, Barbie Girl degli Acqua, e dire tanti auguri piccolo mio, tanta gioia, tanto amore, buon sesto compleanno, amore della mamma.
7: Ciao Fernando, ciao a tutti. Che dire, sto proprio nei primissimi giorni di separazione, una separazione che io non volevo. Ti dico che in totale tra fidanzamento e matrimonio sono 30 anni. La canzone che ascoltavamo spesso, proprio all'inizio, nel 1996,

0: novembre 96, erano tutti il CD di Bob Marley, che ho sentito dire che oggi è anche la giornata del reggae, quindi proprio voglio dire, casca proprio a fagiolo. Grazie ragazzi, buona giornata.
1: Eccomi a voi, dai, carissimi, per la canzone dedicata all'amore. Mi piacerebbe ascoltare Mia Martini con Donne e dedicarlo a tutte quelle donne che stanno soffrendo, a tutte quelle donne con amore che ce la mettono tutta a tirare avanti, a quelle donne dolci, brave, che si dedicano alla famiglia, a se stesse, ma anche a quelle donne che non ci sono più, che purtroppo per mano di una persona che diceva di amarle gli ha tolto la vita. Ecco, a tutte quelle donne come me, che in questo momento hanno grossi problemi di salute e cercano di farcela, grossi problemi fisici e cercano di andare avanti. A mia figlia, con tutto l'amore, che possa stare sempre bene. Ecco, questo vorrei dedicarla così, anche a Sabrina, a Regina. Grazie. Alle donne della Grazie. Vostra radio, alle donne del mondo, alle donne che cercano di lottare con tutte se stesse. Grazie e buona giornata.

0: storie, quante cose belle, quante cose un po', insomma, difficili da vivere, storie che si chiudono. Avete sentito, mi ha colpito sia Brian, ma anche la ragazza che diceva, la signora che diceva che proprio in questi giorni, dopo 30 anni, sono i primi giorni di separazione. Guardate, se vorrei dirvi tante cose, però sai, in queste circostanze è facile dire forza, coraggio, però capisco appieno la vostra sofferenza. Se potessi sinceramente fare qualcosa di più, lo farei. Cerchiamo di fare quello che ci è concesso fare attraverso la radio. Era la canzone che ti fa stare bene, con tanto amore, quindi laddove si tirano fuori i propri sentimenti, senza filtri, senza nulla, e si condividono tranquillamente. Allora, lo facciamo di nuovo domani. Se avete qualche pensiero, qualche storia che volete condividere con noi, mandate un vocale ora al 331 80 90 101. Lo stesso numero vale per la prossima canzone che ti fa stare bene, che deve contenere un termine di questa canzone del mio amico Gragnaniello, che saluto. Ciao Enzo, era Donna di Mia Martini. Prego Sabri.
1: Donne piccole come stelle, c'è qualcuno le vuole belle, donna solo per qualche giorno, poi ti trattano come un porno. Donne piccole e violentate, molte quelle delle borgate, ma quegli uomini sono duri e quelli godono come muli. Donna come l'acqua di mare, chi si bagna vuole anche il sole, chi la vuole per una notte, c'è chi invece la prende a botte.
0: Allora, la prossima canzone che ti fa stare bene deve contenere il termine semplice, non vi metto in difficoltà, notte, in tutte le salse possibili e immaginabili, non solo nel testo, cioè non solo nel titolo, pardon, ma anche nel testo, per cui andate a scavare delle canzoni che magari, insomma, la buttano lì questo termine, ma anche in francese, lei ce l'ha qualcuna?
2: Nuit.
0: Prego signora. La nuit di Adamo.
2: Oui.
0: O night, ce ne sono veramente tante. 331 8090.

0: Gli idranti per via della calura e del numero di persone che cresce sempre di più in attesa dell'anteprima della canzone dell'estate del Procediamo di R101, che avverrà tra qualche minuto. Arriva gente da ogni paese qua vicino agli studi dei Salentuosi. C'è una coda che parte da Racale, attraversa Racale, Taviano, Alliste, Melissano, Matino, Tuppi di Casarano, Parabita, fino al Capo di Leuca, Quarica, Presicce, Santa Maria di Leuca, Patù, Morgiano.
1: Basta, abbiamo capito. È lunga.
2: Tuppede, che paesi sono?
1: Che paese è Tuppede?
3: È bello, Tuppede.
0: È un modo di dire Parabita, Mattino, Tuppede, Casarano, perché sono tutti attaccati i paesi come nella provincia di Lecce. No, potevo arrivare a 97, se non sbaglio sono 97 comuni della provincia di Lecce.
2: Tutti attaccati. Forse anche un
1: centinaio. Vabbè, tanto ne hai nominati 94.
0: No, ma vero, sono tutti attaccati, è più o meno. Tu pensi, ci sono, mia sorella abita in una casa qua vicino agli studi dei Salentuosi, laddove il soggiorno appartiene ad un comune, okay, e il bagno all'altro, per cui mi dice, vedi, ad esempio, vado a Racale a fare i bisogni, che poi torno a Taviano, perché sono,
2: ma sono tutti, quindi così. Paga doppie tasse.
3: Eh sì, altro.
0: Hai capito? O forse non le paga per niente. No? Va bene. Cosa ride la signora Gongolo? Sono contento di sentirla così felice. Ti
3: grazie.
0: È arrivato qualche anticipo di qualche serata?
3: Sì, tesoro, è arrivato proprio ieri.
0: Vedi, ormai anche a distanza
1: tra sì.
0: Mamma mia, guarda, va bene. Andiamo ad Aldo, restiamo dal nostro caporedattore del TG con 24, Aldo Preda. Le news.
2: Inizia il conto alla rovescia per i saldi estivi che scatteranno sabato 4 luglio nella maggior parte delle regioni italiane, anche se le promozioni di fatto sono già partite. Più di un terzo degli italiani, il 36%, ha già acquistato a prezzo scontato prima dell'apertura ufficiale dei saldi. Ad acquistare in anticipo soprattutto il mezzogiorno, dove la quota sale al 42%, contro il 33% del nord e il 32% del centro. Per fasce d'età, ad acquistare in anticipo sono soprattutto gli uomini under 35. Sullo sfondo dei saldi resta però un comparto, quello del commercio, che è sempre più in sofferenza. Tra il 2019 e il 2025, quindi negli ultimi 6 anni, hanno chiuso oltre 18.000 negozi di abbigliamento e calzature, con circa 17.000 posti di lavoro persi. La spesa delle famiglie per la moda, per le calzature, è scesa dal 7% al 3,7% dei consumi. I negozi indipendenti, che restano circa la metà dei punti vendita, oggi sono solo il 20-25% del mercato, contro il 75% che erano negli anni 80. Quindi una crisi profonda del commercio.
0: Tu credi che l'ascoltatore medio abbia registrato un po' tutte le percentuali? Lo verifichiamo subito chiedendo alla... Chiediamolo, vediamo se l'informazione via radio attecchisce, ha ancora un senso. Qual è la percentuale del mezzogiorno, Alice? Alice!
1: Ciao Allegra!
0: Adesso lo chiamo col nome di mia figlia. Qual è la percentuale del mezzogiorno che si lancerà su questi saldi? Sentiamo.
3: Il 42%, amici.
2: Giusto, brava regina.
0: Giusto?
3: Grazie.
0: Quella del nord.
3: E il nord, siamo su il 3%, ragazze.
1: No, devi aggiungere un altro 3. No,
2: le ho suggerito.
3: 333%.
0: No,
1: ma chi scrivi, signora, con quella penna, vorrei sapere io.
0: Di cosa avete bisogno di questi saldi? Cosa ti manca? Cosa non hai? Cosa acquisti? Tu, Sabrina, sei a posto col tuo guardaroba estivo? Bella.
1: Allora, pensa che io oggi entro in una fase di no buy, non acquisterò più niente se non ho terminato prima quello che già ho. È un fioretto. Caccia. Che sto facendo.
0: Consumarlo proprio. Devi andare via a Brantelli prima di comprare altra roba.
1: Sì.
0: Che miseria,
1: devo,
0: ragazzi, va bene.
2: Un sacrificio
0: enorme. Andiamo Andiamo che siamo pronti per collegarci in Eurovisione per la canzone dell'estate. Un paio di minuti e ci siamo. Pazientate perché arriva anche Cristina di Apostrofo.
4: Avena!
5: Andiamo che è tardi, va.
6: Procediamo! Anche sul canale 67 del Digitale.

0: Procediamo.
1: Dai, proce! Mi sembra lunga sta attesa qui per sta canzone estiva, eh.
2: Lo so, stiamo preparando un po' tutto, il pubblico che è qui fuori dagli studi nel Salento, il pubblico a Milano, la gente che è collegata sul 67, ma ci siamo, 11 e 13 minuti in diretta e in replica, le 4 e 13 minuti della mattina, andiamo perché è arrivata anche la star, Cristina di Apostrofo.
3: Amena!
2: Che in realtà è inquadrata da... Ciao Cri, inquadrata da Canepa, non so se è lo stesso effetto televisivo, a me nel monitor qui nel Salento mi arrivavi nuda praticamente, ho detto finalmente,
4: ah,
2: dai.
4: Ecco, nuda.
2: E invece no. No, c'è questa scollatura di diversi metri quadri. No, la Peppa, vabbè, di che volevamo vincere facile allora stamattina.
5: Beh, estate.
6: Beh, sì.
4: È l'estate migliore che c'è.
2: Allora,
4: quindi, insomma.
2: Ciao Picco, ciao Topolina.
4: Ciao Topolino mio, come stai?
2: Ciao amore, mi manchi tantissimo.
4: Guarda,
2: le notti, soprattutto di notte.
4: Ti manco talmente tanto che se certo.
5: Potevi venire qua allora, se ti mancava.
2: Brava. Sto lavorando qua, sto lavorando, altro che. Qua si lavora, a Milano si passa il tempo, lì si fa finta, si corre senza sapere dove, qui invece poi si lavora. Senti, ma parliamo di noi, parliamo di questa canzone.
4: Dai.
2: Qual è? Insomma, abbiamo lavorato tantissimo.
4: Bellissima.
2: E adesso siamo pronti per farla vedere ai nostri ascoltatori. Dico vedere perché soprattutto è il video. Salutiamo Di Lernia, salutiamo la produzione.
5: Grazie mille, Davide.
2: Insomma, che ha contribuito alle spese, perché il resto ho pagato tutto io, come sempre. Allora, il titolo è L'estate più bella che c'è.
4: L'estate migliore che c'è. L'estate migliore che c'è.
2: Devo memorizzarla. L'estate migliore che c'è. Ed è la canzone estiva del Procediamo di R101. Eccola!
7: Anche d'estate, noi

estate 2026 al doppi Zoa. Io qui con la redazione, tu al fresco dell'ombrellone, non senti il sole.

0: Scusi, signor Fernando, la crema.
1: Ma quale crema?
0: No, intendevo dire la signora quando muore, la crema.
1: Ma quale crema?
2: Alla crema, no, in quel senso non l'avevo vista nella versione integrale, mamma mia! Cioè, io per l'emozione devo bere qualcosa. È troppo presto per un gin tonic.
3: No, no, è citato pure nel brano.
2: Allora, l'avete visto per bene il video?
4: Bellissimo, bellissimo.
2: Lo trasmetteremo anche alla fine della puntata.
4: No, e
2: Aldo mi fa morire.
4: No, Aldo è...
5: Però spacca. Era un po' Aldo troppo coperto per essere in spiaggia, però un po' di roba.
2: No, ma però ci sta. Il rapper porta gli anfibi anche d'estate, porta la pelliccia anche d'estate. Brava, bella, bella, bella. Allora, bellissimo. La canzone è una... delle canzoni di Cristina D'Avena, carina, ma cioè, anzi non carina, oh, posso dirlo, è bella,
4: no, è bellissima.
2: Vabbè, allora facciamo una roba.
4: Dimmi.
2: Facciamo una roba, adesso sentiamo senza filtro critiche e apprezzamenti,
4: okay.
2: Però ci prendiamo un attimo e poi li sentiamo. 331 80 90
6: 101
7: Dalle 9 a mezzogiorno su R101, dal lunedì al venerdì c'è Procediamo!
2: Procediamo!

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
3: Eurospin, la spesa intelligente.
4: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
5: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
6: Musica, energia e divertimento.
7: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
8: Team Battiti Live!
7: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
9: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
10: Finalmente è iniziata l'estate.
11: Per me inizia il 4 luglio, con i saldi del centro.
10: Ah sì?
11: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
10: Hai ragione.
11: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
12: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
13: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
14: GWM, go with more.
15: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
16: Fai leva sui miei desideri, eh?
15: Veramente faccio leva sull'IVA.
16: Leva sull'IVA?
15: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
16: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
15: Ce li leva?
16: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
15: Leva l'IVA.
16: E i pensieri.
15: Solo a luglio, solo da...
17: Iperceramica!
18: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
19: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
20: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
21: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte sempre.
22: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
23: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
24: L'inflazione

0: abbassiamo i prezzi.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: stupenda, no, è stupenda.
1: Passerotti, no, che canzone fenomenale.
2: Chiediamo, procediamo, l'estate migliore che c'è.
0: No ragazzi, ma che dire, è fantastico questo video, bellissimo, divertente, allegro.
3: Complimenti, siete uno spettacolo, siete bellissimi, questa è una canzone bellissima, complimenti anche per il video, troppo, troppo belli.
0: Mi sono piegata da ridere.
4: Caro Aldo, confronto a te Russell Crowe non era nulla.
5: Due cose sono sconvolgenti in questa cosa. C'è Aldo Preda, che non lo so, mi sembra MacGyver in questo video. E Fernando Croce senza occhiali! Siete
6: sì,
5: bellissimi, vi adoro!
6: Grazie ragazzi! Grazie,
7: potremmo continuare bellissimo all'infinito, perché sono arrivate centinaia di messaggi, ma non solo, l'euforia qui del pubblico dal vivo fuori ha portato anche a degli scontri. Degli scontri sono... succede sempre questo. Anche da Vasco ieri mi dicevano, l'altro giorno, ultimo concerto in Friuli del Vasco, e la gente sotto al palco si è menata, ma di è così, è il non lo so.
8: Ma sarà il caldo, ma
9: l'euforia del momento,
7: è l'euforia, è la troppa passione. Allora, se qualcuno ha acceso appena la radio, tutte queste considerazioni derivano dal primo passaggio della nostra canzone dell'estate, l'estate migliore che c'è, laddove c'è un video particolare, insomma, che fa sorridere in realtà.
8: Molto.
7: Sei contenta, Davena?
8: Molto,
7: eh?
8: Molto, molto. Siamo troppo carini.
7: E non finisce qui, potrete riascoltarla anche più tardi. Ora io direi, se c'è tempo, mi piacerebbe fare una ricerca curiosa, perché c'è una ricerca di Aldo Preda nel momento in cui ti aspetteresti l'estate migliore che c'è. Sigla!
10: Le ricerche di Aldo Preda, il momento in cui ti aspetteresti l'estate migliore che c'è.
7: Minchia, cioè, hai sentito come sono galvanizzate?
9: Capperi volevi dire? Allora, caspita, volevi
7: scusa,
9: dire.
7: Volevo dire capperi, e cosa ho detto? Minchia, vabbè, dai. Allora, prego Aldo, ne ha due.
9: Allora,
7: Aldo,
9: infatti una, vorrei capire quale
7: la prima,
9: delle due.
7: La prima.
9: Quella sull'amore?
7: Beh, è ovvio, c'è, cioè, Cristina, cosa posso ovvio fare? A distanza? Anche.
8: Certo.
7: Dai, sentiamo.
9: Allora,
7: la
9: fonte è un sondaggio OnePoll, che è una società di ricerche per conto di Lelo, che è un marchio svedese di benessere intimo. E qua già si fa capire che l'argomento, insomma, okay, si entra in un certo
8: intimo
9: argomento.
8: Intimo.
9: Secondo questa ricerca, il 50% delle coppie, sono state intervistate oltre 2000 persone, vive un amore deludente con l'attuale partner con cui è in coppia. E tante persone hanno anche smesso di avere rapporti intimi proprio per questo motivo, che la storia, il rapporto in sé è deludente.
7: Cioè, che è veramente triste pensare che il 50% da questo sondaggio, Regina, il 50%
8: sì,
7: è in coppia ma non è felice.
8: È insoddisfatto.
6: Triste però,
7: capito?
6: Ragazze, dai.
7: È triste. Noi non
8: molto
7: siamo nemmeno in coppia, siamo nella stessa situazione.
9: E ci sono altri dati allarmanti da questo punto di vista in questa ricerca, perché il 44% degli intervistati dice di aver interrotto un rapporto intimo per delusione. Molti hanno segnalato infortuni durante l'attività intima per la scarsa relazione proprio di coppia.
7: Come il infortuni? 60... Cioè, nel senso, se non lo fai per un po' poi si spezza.
9: No, diciamo che il feeling è talmente scarso che magari provi una posizione particolare, ma non c'è troppa confidenza e scatta l'infortunio. Il 60% delle persone intervistate preferisce l'autoerotismo a un rapporto con il partner,
7: no,
9: e il 70% degli intervistati ha dichiarato di terminare da solo dopo aver insomma consumato un rapporto intimo.
7: Ma che quadretto,
8: che
7: natura morta,
9: ma è proprio morta.
7: Allora ci rivolgiamo a quel 50% che è insoddisfatto. venite a noi, io e Regina, anche tu, Cristina non è sul mercato, sei sfitta?
11: Che vuoi sapere? Beh,
12: ma guarda che parliamo di migliaia di persone, ve le dovete accollare tutte.
9: Se arrivano tutti siete disperati.
7: Vabbè. Vabbè, con calma. Cominciate. Ce la facciamo. Andiamo.

Tele 101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
6: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
8: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
9: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
12: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
11: Questo finché non passi a Eolo.
13: E allora tutto diventa più...
11: Ah! Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
14: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
15: Team Battiti Live 2026.
16: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
17: Musica, energia e divertimento.
18: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
19: Team Battiti Live!
18: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
20: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
21: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
22: Deghi trovare il prezzo migliore?
20: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
23: Deghi scegliere, cliccare.
22: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
24: Deghi provarti.
22: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
25: Ho comprato una perla nera.
26: E perché?
25: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
26: E perché?
25: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
27: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
28: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per 2 show imperdibili. If the whole world was watching, I'd still dance. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it. Radio ufficiale R101.
29: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus.
0: Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Say hello to Summer Sales a Scalo Milano Outlet & More. Dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
19: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset.

0: fa stare bene.
1: Più sensuale, sensuale, Fernando, insuperabile,
0: Fernando,
1: sensuale.
0: La la la la. Fernando, Fernando.
1: Davena, Davena, Davena, pronta a far girare con quella mano magica la ruota, la ruota della musica del Procediamo. Allora, canzoni che ti fanno stare bene, canzoni che fanno parte della tua vita, ma con un termine nel testo, nel titolo, notte, ok? Ne sentiamo sette, legate ai sette colori della ruota. Ecco.
2: Canzone verde.
3: Buongiorno, nottambuli del Procediamo. La canzone con la parola night nel testo o nel titolo che dir si voglia è The Night, Valerie Dore.
4: Canzone viola.
5: Ciao amici del Procediamo, vorrei ascoltare come canzone che mi fa stare bene col tema notte, Nella notte degli 883. Ciao Aldo da Roma.
6: Canzone blu.
7: Ciao a tutti, la canzone che mi fa star bene è La notte vola di Lorella Cuccarini.
8: Canzone azzurra.
9: Ciao Vito da Torino, La notte di Arisa.
10: Canzone bella. Rossa.
11: Ciao Radio 101, vorrei ascoltare La notte dei Modà.
12: Canzone fucsia.
13: Ciao Procediamo, la canzone che vorrei ascoltare con la parola notte nel testo è I maschi di Gianna Nannini.
14: Canzone gialla.
15: Bella. Certe notti di Luciano Ligabue.
0: Bella.
1: E allora, quale di queste? Beh, una risa.
0: Dai, maschi,
1: ci rilassiamo.
0: Dimmi quando posso andare.
1: I maschi, allora, gira, gira, gira, Cristina, gira, Cristina.
16: No,
1: che viene
16: no,
1: fuori.
16: No, no, no,
0: che
16: troppo.
0: Giro fiaco, Cristina, ma fai il giro.
1: Lasciatemi
0: migliore che c'è.
1: Ma perché mi dovete criticare la Davena?
0: Ma perché,
1: dai.
0: Vedi, ma rifaccio?
16: Sì, vai, amore.
0: Ecco,
1: dobbiamo sempre
0: giro.
1: Perdere tempo qua.
0: Gialla. Canzone gialla.
1: Canzone gialla.
15: Certe notti di Luciano Ligabue.
0: Beh, tanta roba.
16: Sì.
1: Cioè, si è rimasta male. Volevi La notte vola?
0: Vabbè. Era allegra.

0: collegati col pulmino delle suore in direzione mare con suor Cristina D'Avena, suor Regina, suor Bambi.
1: Ferme.
0: Era Certe notti di Ligabue, era la canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora ancora su R101 con un vocale a questo numero
2: 331 80 90 101.
3: Anche d'estate noi

0: grande. Bellissimo. Guarda, che
1: allora fatemi chiedere al direttore dell'orchestra che puntata è, secondo i nostri imparigonabili, che puntata
2: super
1: è stata.
2: Puntata anche oggi, a domani.
1: Super puntata,
3: super anche oggi. Veramente insuperabilissima.
0: Mamma mia,
1: insuperabilissima. Però devo dire una cosa: quelli che lasciano sti vocali, specificate la giornata, perché pare che uno metta sempre gli stessi. Capito?
4: La data ogni giorno abbiamo. Mettere.
1: Esatto, con la data e tutto il resto. Grazie a tutti, Cristina, è stata una puntata bellissima,
0: bellissima,
1: perché
0: grazie.
1: Soprattutto abbiamo lanciato il nostro video,
0: sì,
1: il video della nuova canzone,
0: sì,
1: dell'estate, l'estate migliore che ce lo facciamo anche adesso in chiusura, eh? La mettiamo,
0: sì, sì,
1: dai,
0: sì, assolutamente sì, non vedo l'ora.
1: Nei prossimi minuti.
5: Grazie a tutti. L'estate migliore che c'è.
6: Mi avete fatto venire voglia già della canzoncina di Natale, non vedo l'ora.
0: Grazie.
7: Dateci tempo.
1: Dai, arriva tra poco. Grazie a tutti, grazie a chi ha lavorato per la televisione.
7: Caneban.
1: Chi ha diretto l'orchestra?
7: Marcello Zoala.
1: Il caporedattore Aldo Preda, Sabrina Babbi, regina Saraiva e la star Cristina di Apostrofo.
7: Avena.
0: Ciao Fernando, bacio.
1: A domani e che Dio ci accompagni. Grazie a tutti, arrivederci.
8: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
9: Una buona giornata da Mattia Venini. Rilasciata Nessy Guerra, la donna italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con l'ex marito egiziano, era stata prelevata nella notte dalla polizia ufficialmente per consentire al padre di vedere la bambina. Decisivo l'intervento del ministro Tajani. Vani gli appelli del Papa a Econ, in Svizzera sono stati consacrati i 4 nuovi vescovi lefebriani. È scisma. La scomunica potrebbe arrivare già in giornata. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha dichiarato il superiore della fraternità Don Pagliarani. Oggi in Qatar riprendono i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran. Insieme a funzionari di entrambe le parti saranno presenti i mediatori di Qatar e Pakistan, mentre non parteciperanno gli emissari di Trump, Witkoff e Kushner. Al centro l'attuazione del memorandum d'intesa e Hormuz. Tregua dall'AFA. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2. In arrivo grandine e temporali, allerta arancione in Lombardia, gialla in 13 regioni, chiusi i parchi a Milano. L'allarme del servizio Copernicus, a giugno record del riscaldamento oceanico. A Napoli una bambina di 2 anni è finita in ospedale positiva alla cannabis. Nella struttura sono intervenuti i carabinieri. Da una prima ricostruzione il fratellastro 15enne sarebbe un consumatore sporadico e la bimba ne avrebbe ingerita una piccolissima quantità. La piccola non è in pericolo di vita. Sale la pressione fiscale. Secondo i dati Istat, nel primo trimestre 2026 è stata pari al 37,6%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2025. Sul trimestre precedente crescono reddito delle famiglie e consumi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: ragazzi di R101, anche oggi prendiamo lo scettro di queste due ore in diretta su R101. Ci siamo noi, ma noi chi?
1: Noi chi? Sabrina Bambi, Fabio De Vivo, e siamo alla metà esatta della settimana,
0: al cosiddetto giro di boa. Sabri, come stai? Perché ricordiamolo, per tutti coloro che si sintonizzassero solamente adesso, Sabri Bambi comunque in versione extended già da quasi un mese, eh?
1: Esatto, ma sai che io adesso mi sto affezionando, quindi di default resterò con le 5 ore.
0: Abbandonerò. Ah, ok, perché diciamo da anni che prima o poi andremo a rubarti al Procediamo, ma male che vada, insomma, resterai con entrambi, e la cosa per me è solamente un bene. Claudio Randone in regia, l'ologramma di Roberto Bussolati in smart. Iniziamo con la musica, lo facciamo con Gary Go, questo è Wonderful.

0: di Gary Go per partire al meglio con questa diretta dei Bonazzi di R101. Una buona giornata a voi. Siamo in radio, ma anche in TV. Qualora vogliate guardarci, siamo sul 67. 6767.
1: 67, sì, come i giovani. Comunque, esatto. Noi ogni giorno, grazie alla Bussolati, abbiamo un ordine di notizie che ci arrivano, che però noi poi cestiniamo per parlare di vita vissuta.
0: Esatto, perché a noi piace parlare di vita vera. Io ringrazio Roberto Bussolati perché ogni volta comprende e anzi assiste al meglio anche questa esigenza di parlare di quello che comunque fa parte anche un po' della vita, perché io nel tragitto che porta dal parcheggio in via Manin qui a Milano, lo dico per i milanesi, a Largo Donegani, dove è la sede di R101, si passa attraverso una via di cui non ricordo appunto il nome. C'è una chiesa molto bella, fuori da questa chiesa c'era un macchinone gigante, un carro funebre,
1: okay,
0: di una tra le marche italiane di auto più importanti in assoluto. E già quando sono passato ho detto: caspita, deve essere qualcuno.
1: Ma questa è una zona di lusso.
0: Esatto, ma non solo. In quel momento ho notato all'interno della chiesa delle persone che suonavano gli archi e suonavano C'era una volta in America di Ennio Morricone.
1: Stupendo.
0: In quel momento, Sabri, ho pensato: vorrei essere io morto.
1: Vabbè, quindi però... era la canzone scelta dal defunto, sì, per il suo commiato.
0: Ma sai che mi sono messo là, mi stavo emozionando. Poi io amo tutto ciò che comunque fa parte del mondo Morricone. Ammetto che mi ha ricordato anche un po' il Musazzi, ma non
1: come
0: che sia
1: no,
0: morto,
1: certo.
0: Anzi è vivo e vegeto. Ma lui ama appunto Ennio Morricone. Mi sono detto: chissà se questa persona
1: lo
0: prima...
1: ha scelto lei o qualcuno dei suoi cari.
0: Vogliamo dirlo, la morte fa parte della vita.
1: È l'unica cosa sicura.
0: Esatto, tante volte non se ne parla, un po' perché vogliamo andare
1: a esorcizzare,
0: esatto. Però tutti noi abbiamo pensato almeno una volta a quale può essere l'epitaffio, qual è la foto da mettere e anche qual è la colonna sonora da utilizzare.
1: Esatto,
0: tu
1: questo
0: ci hai pensato?
1: È un bel... No, allora, no, però sarebbe sicuramente una canzone divertente, tipo un Girl Just Wanna Have Fun di Cyndi Lauper.
0: Bello, bello. Io sono un po' a metà strada tra un pezzo di Ludovico Einaudi e qualcosa che ha a che fare con l'house music.
1: Vabbè, puoi metterli entrambi, esatto, all'ingresso e una all'uscita.
0: Può essere. Sì, una roba così. Cioè, tu immagina, io morto e lì tutta la gente che balla. Splendido.
1: Meraviglioso.
0: Mi piace, va bene, dai, esorcizziamo un po' il tutto. Quale sarebbe la vostra colonna sonora della dipartita che vi auguriamo essere
1: più
0: tra
1: tardi
0: almeno
1: possibile.
0: 100 anni?
1: E perché quel brano?
0: Esatto, 331 80 90 101, la vostra voce.

0: 14 minuti da quel sapore un po' anni 90 dance che mi piace tanto, questo pezzo che avete ascoltato qui nei Bonazzi con Sabrina Bambi, Fabio De Vivo. Argomento oggi che un po' divide, perché siamo un popolo di superstiziosi e quindi andiamo un po' ad esorcizzare quello che è la morte, che comunque fa parte della vita, se vogliamo.
1: Esatto, però siete belli accesi, belli vivi, e ci state dando una playlist per un funerale delizioso.
0: Qual è la canzone di riferimento, qualora ne doveste scegliere una, per la vostra dipartita tra 100 anni?

0: Sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: C'è chi dice che oltre ad ascoltarci ci si può anche vedere.
3: Assolutamente, sul canale 67 del Digitale Terrestre, sul nostro sito, sulla nostra app. Insomma, mille modi per ascoltare i Bonazzi.
2: Se avete una buona vista anche sul telefono, giusto?
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso, chic, casual, in città, al mare, al tramonto, al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
12: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
13: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Partiti Live 2026.
14: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
15: Musica, energia e divertimento.
16: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
17: Team Partiti Live!
16: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
18: L'inflazione

0: in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Proteggi la tua pelle con Ecran, l'unico con molecola Vitox 80 che protegge la pelle e ripara le cellule danneggiate. Gli spray San Nick sono a 10,99€. Prova anche lo speciale siero viso SPF 50 a 7,99€. E per mantenere la pelle morbida ed idratata c'è il dopo solo Ecran a 7,99€.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Glass Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
6: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
7: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
11: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
12: Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
13: Deghi arredare il tuo giardino?
14: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
13: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
14: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
15: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
14: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
13: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
14: Deghi provare.
13: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
16: Jerry Calà per Seat prima.
17: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
16: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
17: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
16: Sì, Jerry.
17: Doppia libidine!
16: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
17: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
16: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
17: Libidine coi fiocchi!
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Il pezzo forse che più di tutti ha sancito il successo di Shana Paul, Get Busy, qui su R101 alle 12:26 minuti. Allora, un plauso a voi perché state rispondendo veramente alla grande a un tema che molte volte divide, soprattutto noi italiani che facciamo fatica a parlare della dipartita.
1: Esatto, sì, infatti sembra che per noi è proprio un argomento tabù e invece i nostri ascoltatori ci hanno sorpreso così.
0: Esatto, perché parliamo di questo, cioè le colonne sonore che vi piacerebbe utilizzare un giorno, magari lontano.
2: Buongiorno R101, mio zio per il suo addio a questo mondo ha voluto la banda che ha pagato con largo anticipo e alla fine di tutto al cimitero la banda ha suonato l'uva fogarina.
1: Che stupendo, uno stornello. Questo la dice lunga sul buon umore di tuo zio.
0: Sì, è un po' come suonare ma che ce frega ma che ce importa.
1: Sì, è quello il genere.
0: È quel mondo là, è quel mondo là. Poi,
3: allora, per me è Dancing Queen, la colonna sonora del film, insomma, di Mamma Mia. È quello perché quando ho visto il film e ho ricordato questo brano degli ABBA che ascoltavo quando ero molto piccola, ho visto che c'è ancora vita a qualunque età, sì. E quindi è diventata un po' la mia canzone.
1: E mi comunque, piace. Morta sì, ma regina.
0: Sempre, sempre con la corona in testa. A me ne sono venuti in mente un altro paio. Uno che ce l'hanno suggerito, che è My Way di Sinatra, che è uno dei pezzi più belli della storia.
1: No, che è il pezzo più richiesto poi.
0: Ah, vedi?
1: Per i funerali.
0: Perché c'è una classifica.
1: C'è una classifica sia italiana che internazionale. Vede My Way di Frank Sinatra, nella versione originale, la più scelta per i funerali.
0: Io devo dire anche What a Wonderful World di Armstrong. Cioè,
1: stupenda.
0: Tu immagina tutta la gente che ascolta una roba del genere, perché comunque il mondo, vuoi o non vuoi, resta e sarà sempre bellissimo e meraviglioso. Va bene, se vi va continuate voi. Qual è la colonna sonora della vostra dipartita?
4: Allontan-

0: stregata e adottata dall'Italia. Uno dei suoi ultimi post si vede Dua Lipa con una maglia del Napoli Calcio addosso. Si è innamorata completamente della nostra penisola e credo che la cosa sia vicendevole.
1: Certo, ma comunque succede a tante star d'oltreoceano. L'Italia è un paese meraviglioso.
0: Esatto, esatto. La apprezzano molto più dall'estero che da noi, che noi italiani. Chissà perché. Va bene, parliamo con voi altro giro di colonne sonore che ci piacerebbe magari utilizzare un giorno lontano per la nostra dipartita.
2: Ma io vorrei La cura di Battiato, con l'auspicio che chi c'è lassù si prenda cura di me.
3: Supererò le correnti gravitazionali.
1: Beh, un bel pensiero.
0: Bella, bellissima, è anche vero che una volta che sei là che devi curare più, no?
1: In effetti. Beh, però c'è chi crede, alla vita dopo.
0: Sì, sì, lì poi apriamo un capitolo lì magari veramente troppo ampio. Poi
4: la colonna sonora per il mio funerale vorrei fosse WhatsApp delle Porno on Blonde. Praticamente è la mia canzone preferita in assoluto e quindi mi piacerebbe ascoltarla anche l'ultimo viaggio.
1: Bella. E poi anche liberatorio questo ritornello, tutti in coro, bellissima scelta.
0: Bello, bello, bravi, mi piace. Poi,
5: io ho sempre detto che per il mio funerale vorrei tanto la canzone Moonlight Shadow di Mike Oldfield. Non lo so perché è una canzone che mi accompagna da tutta una vita, mi piace tantissimo e la vorrei anche a fine vita.
1: Sì, perché sembra allegra, ma invece ha un testo nostalgico.
0: Esatto, esatto. A me ricorda più che altro le discese di Vacanze di Natale 83 sulla neve. Ognuno ha un po' il suo
1: invece
0: ricordo.
1: Invece questi non scendono, salgono verso l'alto.
0: Ascendono, come si dice in determinati casi. Vabbè, grazie, perché non era facile affrontare un argomento del genere. Invece, vedi, oltre che Bonazzi, sono pure bravi.
1: Bravi.
0: Bravi, bravi tutti. Dai, c'è la musica su R101. Enjoy the music.

0: c'ha l'occhio lungo San Giovanni quando urla che belle le ragazze, si rivolgeva anche un po' a quelle che ha visto nel video insieme a Clara con questo nuovo singolo che abbiamo ascoltato.
1: E io invece lo voglio dedicare alle bonazze, che belle le bonazze,
0: che belle le bonazze.
1: Le nostre ascoltatrici, le bonazze,
0: le migliori.

0: E adesso, amici, è ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di farsi notare.
1: Eh sì, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV dotato dell'innovativo sistema intelligent hybrid Hi-Chu. Tecnologico, efficiente, elegante, a partire dagli interni premium che uniscono perfettamente comfort e design.
0: Se ne avete la possibilità, provatelo al Lucca Summer Festival.
1: GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
2: GWM, go with more.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alle nostre vacanze romane.
5: Anche se non siamo a Roma!
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: L'attaccante è davanti alla porta. Rallenta, inciampa sulla palla.
10: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
9: No!
10: Magnesio e potassio Massigen. Anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
11: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
12: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Della meravigliosa playlist quotidiana su R101, ci sono canzoni che possono scegliere anche loro, Samri, vero?
13: Assolutamente, dovete farlo con amore, con passione, con un vostro ricordo, ma soprattutto con un messaggio vocale al 331 80 90 101.
14: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
15: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
16: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
17: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
18: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
17: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
19: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99 euro e da giovedì, sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Barley Arts presenta Five. Unica data italiana, mercoledì 8 luglio, Parco della Musica di Milano. Preparati a tornare negli anni 90. L'energia, le hit che conosci a memoria, le notti a cantare senza fermarsi. È il momento di rivivere tutto dal vivo e farlo ancora più forte. Biglietti su Ticket One e Boxer Ticket. Radio ufficiale R101.
21: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
22: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
23: Ehi, fermo!
0: Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
22: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
2: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
4: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
23: Musica, energia e divertimento.
24: Condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
25: Team Battiti Live!
24: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
26: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
27: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
28: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
29: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
30: Jerry Calà per Seat prima.
31: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
30: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
31: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
30: Sì, Jerry.
31: Doppia libidine!
30: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
31: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
30: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
31: Libidine coi fiocchi!

0: Si parlava anche del fuori onda di quanto fosse un momento speciale, la canzone che ti fa stare bene, perché andate a scegliere voi quel pezzo che passa in questo momento.
1: E come direbbe il Musazzi, la

0: con Africa qui su R101 alle 12:51 minuti, canzone che ti fa stare bene che avete scelto voi attraverso messaggio al 331 80 90 101. Si disquisiva anche un po' qui nel fuori onda dei viaggi in Africa, che sono meravigliosi, ma sotto il punto di vista della fauna un po' di strezza ti viene.
1: E beh, certo, perché sono animali incredibili. Ma tu hai fatto safari?
0: Sì, io sono stato diverse volte in Africa, ma forse è il continente che io amo di più. Sono stato in Kenya, in Tanzania, in Congo e l'ultima volta in Sudafrica.
1: Ma dove... hai incontrato Charlize Theron?
0: No, no, perché lei è sudafricana.
1: Perché lei è sudafricana, sì.
0: No, però ho incontrato un popolo in Sudafrica, a Cape Town. C'è proprio un quartiere tutto colorato di cui non ricordo il nome, dove ci sono i cosiddetti Africans. È un popolo pazzesco, perché diciamo che arrivano dalle discendenze dei coloni olandesi, che ai tempi, insomma, mettendosi con le africane native, hanno fatto venire fuori un popolo pazzesco, fatto di persone quasi albine, ma dalle conformazioni invece africane, di un popolo pazzesco.
1: Gli Vedi Africans. Che bello, da scoprire.
0: Sì, ma il Sudafrica è uno di quei posti, secondo me, ma un po' come tutti i posti in Africa, almeno quello equatoriale o del sud, che vanno visti assolutamente almeno una volta nella vita. Mettete i soldi da parte, che i viaggi sono la cosa più bella.
1: Quanti soldi?
0: Un sacco.
1: Tanti, ok.
0: Un

0: DDR101, non serve una carta d'identità dove dimostrate di essere belli bellissimi per entrare in questo format, perché già lo siete o lo diventate grazie al nome stesso.
1: Esatto, questo è il programma che vi proprio sanzisce la bellezza e ve ne appropriate.
0: Sono d'accordo. Siete su R101 fino alle 2 di questo pomeriggio insieme. Sabrina Bambi da una parte,
1: Fabio De Vivo dall'altra.
0: Ma abbiamo in regia anche Claudio Cucurandone e poi la nostra Roberta Bussolati, non presente qui ma
1: esatto,
0: in Smart.
1: È presente in DAD. Mi piace, didattica a distanza.
0: È vero, ci piace. Dopo un argomento che sicuramente piacerà anche a voi, quindi mi raccomando, orecchie aguzzate verso le casse della vostra radio.

0: Brother di Avicii qui su R101 in questo mercoledì 1 luglio, in questo assolato luglio, dove però noi siamo insieme a voi su R101 con i Bonazzi. Allora Sabri, c'è un argomento che ieri abbiamo visto sui social e ci siamo detti che avremmo trattato oggi, perché sicuramente va a colpire quel mondo di persone che amano i supereroi.
1: Assolutamente, che ne abbiamo sempre più bisogno oltretutto.
0: Esatto. Allora c'è una notizia che arriva direttamente dal Messico, dove un uomo è stato denominato il Batman messicano. Pensate, dà la caccia ai ladri, lo fa appunto in motorino, e poi lega questi ultimi ai lampioni col del nastro adesivo.
1: Quindi non i cattivi vengono messi al palo tipo un kebab.
0: Col gaffa praticamente. Cioè io non so fisicamente come faccia, credo che sia piuttosto imponente per farlo, perché prendi un uomo, attaccalo a un palo e comincia a girargli attorno con il nastro.
1: Però posso dire che ho visto che ha attaccato al palo anche dei ragazzini, eh?
0: Beh, se sono ladruncoli,
1: se sono monelli, perché no?
0: Sì, cioè tu li devi trovare lì attaccati con lo scotch. Cioè, secondo me è giusto che sia così, perché credo che sia anche una sorta di punizione morale per il fatto che comunque non si rubi. Va bene, tutti noi avremo bisogno di
1: certo
0: un supereroe.
1: Certo che ne avrà da fare, perché in Messico ce ne sono tanti, insomma, di microcriminali.
0: Ma io fossi comunque, che so io, un'azienda che produce scotch, io comunque una diviglia la farei fare.
1: Assolutamente, sponsorizzatissimo.
0: Va bene, se tutti noi abbiamo bisogno comunque di un supereroe che non esiste. Cioè, se tu dovessi scegliere il supereroe che vorrei,
1: io vorrei uno Zeccaman, cioè? Che non è un uomo che prolifera insetti, ma quello che stampano i soldi.
0: Io avrei bisogno di qualcuno che invece possa stracciare le famose buste verdi, o comunque quelle legate alle tasse.
1: Servirebbe,
0: cioè,
1: anche a me
0: uno, Tassaman, cioè uno che arriva e ti straccia.
1: Stracciaman.
0: Basta, stracciaman. Uno che ti spacca via le buste verdi, dai, basta. Va bene, vogliamo saperlo da voi. Qual è il supereroe che vi piacerebbe avere? Qui avete bisogno di fantasia, eh? E noi ve ne mettiamo a disposizione quanta ne vogliate.
1: 3-3-1, mi raccomando, bravo, diciamo il numero 331 80 90 101.
0: La vostra voce. It's fine.

0: 101 alle 13 e 12 minuti, sempre presenti in diretta in radio ma anche in TV sul 67. Abbiamo raccontato di questa notizia dove c'è una sorta di Batman messicano che va a scocciare tutti i ladruncoli della zona, praticamente legandogli ai pali. E abbiamo chiesto a voi di quale supereroe avreste bisogno.
1: Io vorrei Motivaman, un supereroe che mi dia la forza e il coraggio nelle giornate più pesanti e stressanti, ecco.
2: Però quelli sui social è pieno di motivatori.
0: Cosa fuffaguru.
2: Lo so, però quantomeno uno slancio.
0: Ma un Gianni Morandi, uno che arriva e ti dice dai, ce la fai,
2: siamo uniti.
0: Quel mondo lì, poi.
3: Il mio supereroe preferito sarebbe Piantoman, che mette il muso ai bambini che piangono o comunque non li farebbe piangere, e in particolare il mio!
0: Cioè, che arriva lì e ti guarda male, cioè guarda male il bambino. E ti fa capire che la vita è dura al di là del fregnare
2: per
0: nulla.
2: Oppure lo consola dopo che ha frignato.
0: Lo abbraccia, gli dà le pacche sulla spalla.
2: Perché no?
0: Bello.
4: Visto il periodo che stiamo passando, io mi accontenterei di un Iceman. Ghiaccio dappertutto. Saluti Maurizio.
2: Beh, ecco, figo. Forse questo è il più utile in questo periodo.
0: Ma uno che lancia cubetti, cioè tu te le immagini così praticamente, eh?
2: Oppure che entra dentro casa e con una litata rende tutto ghiacciato.
0: Non male. Va bene, vogliamo sapere da voi di quale supereroe avreste bisogno. Largo all'immaginazione, 331 80 90 101.

0: Can't a Beginning qui su R101 alle 13:16 presenti, Bonazzi di R101, si parla di supereroi di cui noi avremmo bisogno.
1: Che noi tutti avremmo bisogno, adesso anche un piadinamen perché ho una certa fame.
0: Bello. C'è qualcuno che però, capito, schioccando le dita riesce comunque a piazzarti lì la piadina che vuoi senza aspettare col numerino in mano.
1: Che meraviglia sarebbe.
0: Dai, dai, largo la vostra fantasia, di quale supereroi avreste bisogno? 331 80 90 101.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Siamo praticamente dappertutto, quasi vi inseguiamo grazie ai social network.
4: Quindi su Instagram, Facebook, TikTok, persino su X trovate R101.
3: Ma ci organizziamo anche per LinkedIn nel caso lavoro, no?
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io!
7: Deghi provare!
10: Deghi fidarti!
11: Perché se non deghi, non ci credi!
12: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. If the whole world was watching, I'd still dance. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it. Radio ufficiale R101.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
15: Anche su un mezzo non tuo?
14: Sì.
15: E offre anche tutela legale.
14: Mi fai parlare?
15: E assistenza sanitaria e a casa.
14: Esatto, Moby, perché ACI
15: è il club sempre vicino a te.
14: Almeno la chiusura posso dirla io.
15: Ok, socia.
14: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
16: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
17: Ok, e quindi?
16: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
17: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
16: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
18: MG. Find your more.
19: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
3: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
8: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Più senza te qui su R101. Io ogni volta che guardo un video di Biagio Antonacci mi soffermo sempre su quanti bottoni della camicia abbia sbottonato.
1: Abbia slacciato, sì, sta arrivando ai livelli di Fernando Broce.
0: Irraggiungibili, secondo me. O fanno una gara, chi lo sa, magari.
1: Ma loro
0: è quello,
1: sono molto amici, eh.
0: Sarà per quello, vedi, c'è questa affinità elettiva dei bottoni della camicia. Va bene, con voi invece stiamo parlando di altri supereroi, vale a dire quelli che vi piacerebbe avere nel vostro mondo ideale.
2: Sono Monica, secondo me ci vorrebbe Anima Man, quel superpotere di far vedere a tutti chi sei veramente, che anima sei, anima bella o anima malvagia.
1: Questo sarebbe indispensabile nelle relazioni e gli approcci soprattutto.
0: Sai, sai, perché poi ogni supereroe ha sempre quel suo claim, no? Anima Man, io me l'immagino che arriva dicendo all'anima de e poi parte con... No, non sarebbe, ma...
3: Ciao Bonazzi, un faccendamen.
0: Faccendamen è quello
1: questo
0: che ti fa.
1: Questo è gettonatissimo, che ti pulisce tutta casa.
0: Ma tipo Taz Tasmania, cioè lui arriva, rulla per tutta casa e ti trovi la casa che splende, sarebbe meraviglioso.
1: Esatto.
0: Ma anche a pagamento, faccendamen.
4: Io, dato che guido molto, avrei bisogno di Lieutenance Girl. È quella supereroina che prende tutti quelli in terza corsia, cioè la corsia più veloce in autostrada, e prende gli spot, visto che sono dei moscettoni, nella corsia giusta.
0: Cosa?
1: Grande, sarebbe utile.
0: Cosa che devo dire, faccio anche io quando sono in auto. Dove mi... A me il napoletano mi parte o quando mi arrabbio o quando sono in auto.
1: Ma infatti i dialetti vengono fuori in quei momenti.
0: Sai quante volte, Samri, io sono in macchina e parto con... Wow, levatanenze!
1: Levatamiezza!
0: Parto con queste robe qua perché non sopporto il moscione.
1: Ma
0: in
1: sai
0: auto.
1: Che il napoletano a me mi parte pure se sono romana. Io amo la lingua napoletana.
0: Sarà per quello, ma perché è più immediata sotto alcuni punti di vista. C'è Madonna, questa è Celebration su R101.

0: Shivers in questo video che abbiamo visto, magari avete visto anche voi sul canale 67 di R101, dove lui tra l'altro interpreta un po' una sorta di supereroe, se vogliamo.
1: Esatto, ma noi adesso vogliamo sapere i vostri affezionatissimi Superman, quelli che vorreste nella vostra vita reale per agevolarla.
0: Esatto, tutto nasce sulla scorta di una notizia che vede un uomo essere diventato il Batman messicano. Lui prende dello scotch e lega tutti i ladruncoli attorno ai pali dopo averli colti, diciamo, sul fatto.
1: Ma non li giustizia, li incolla solo.
0: Li incolla e basta, come se fossero dei pacchi. Sentiamo.
2: Allora,
0: voi.
2: Per mia mamma sarebbe un grattamelo, così gli gratta tutto il giorno. Invece per me è una chic girl che mi potrebbe dire tutti i vestiti. Ciao da Chiara.
1: Hai capito, Chiara, le idee chiare.
0: Devo dire che anche grattamen bello. Cioè, sai che io sono molto appassionato comunque di,
1: ai
0: pensate grattini, di quelle manine, quelle con cui ti gratti.
1: Ah, io li compro per i gatti e poi li uso io.
0: Sono tipo gli orsi, cioè se trovo un albero mi spalmo sopra, mi
1: anch'io,
0: gratto.
1: Stesso mood.
0: Di poi.
3: Ragazzi, a me servirebbe un bel concerto man che mi libera la visuale ai concerti, perché non è possibile che il tipo alto 1,90 m con il capello alla caparezza capita sempre davanti a me.
0: Eh sì, questa è una roba brutta, capita ai concerti, ma capita anche quando sei a teatro, che magari ti becchi il capellone o ti becchi quello super alto, oppure quello che si muove. Comincia a muoversi sulla sedia, fastidiosissimo.
1: Esatto, comunque noi abbiamo deliberato insieme a Carandone che sarebbe bello avere uno Sforzaman. Lui fa gli esercizi ginnici e a noi ci vengono gli addominali.
0: Ma magari, sarebbe tutto molto bello ma anche abbastanza utopico. C'è Partenope, American Cremont, Serena Bancale e i The Colors.

0: Tempore partenopeo con questa Partenope qui su R101, nuovo singolo che vede insieme Merkin Cremont, Serena Brancale e The Colors.
1: Intanto qui ancora per 20 minuti Sabrina Bambi, Fabio De Vivo.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Se vuoi restare in Good Times, R101. Pensa. Rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da...
2: Iper-

0: in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Tra poco qui su R101 la canzone che ti fa star bene, che magari vi suscita anche qualche bel ricordo. Se ne avete uno, allora chiedete la vostra al 331 80 90 101. Basta un messaggio vocale, dai.
5: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
6: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi
9: Scuole! Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
10: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
11: Musica, energia e divertimento.
12: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
13: Team Battiti Live!
12: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
14: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
15: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
16: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. NH Collection Hotels and Resorts, hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com, un brand Minor Hotels.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
7: La canzone che ti fa stare bene è quell'occasione che arriva appunto ogni ora qui su R101.
8: Esatto, come direbbe il nostro Musazzi, l'occasione, la possibilità, il vostro momento.
7: Esatto, una possibilità, dice lui, e ci piace un sacco. Chi è che c'è e cosa ha scelto?
9: La canzone che mi fa star bene è I Belong to You di Lenny Kravitz. Ciao da Susi.
7: Un uomo con più addominali che capelli, che è difficile, devo
8: sarebbe
7: dire.
8: Sarebbe il nostro Sforzaman, appunto. Lui li fa, però poi vengono anche a noi.
7: È pazzesco, tra l'altro, vedere uno come Lenny Kravitz, che ha superato ormai da qualche anno anche i 60. Sì. Ragazzi, lui ha un six pack che non è normale, secondo il punto di vista
8: anatomico. Sette tartarughe una sopra l'altra.
7: Beato lui, ma...

0: Kravitz, I Belong to You, qui su R101. Prima di mettere la canzone che ti fa stare bene, appunto, di Lenny Kravitz, si disquisiva sul fatto che quest'uomo, insomma, abbia 284 addominali.
1: Cioè, tutti, io non pensavo neanche esistessero tutti quegli addominali prima di vedere la sua tartaruga.
0: Però, a onor del vero, sono andato a leggere appunto su Google e sembrerebbe non arrivare al 1,70
1: m. Facciamoci un vanto. Nessuno è perfetto!
0: È vero, perché poi qui nel fuori onda si parlava di lui, si parlava anche di altri apparenti tronchi, diciamo, dello showbiz, tra i quali anche Jason Derulo. Anche lui ha un fisico pazzesco.
1: Però sono bassini.
0: Bassini, vedi? Questo è un modo per aumentare il nostro Diego, Samri.
1: Sì, la nostra autostima, che di solito è sotto le suole delle scarpe.
0: È vero.
1: Ce li facciamo così.

0: chiudere questa diretta dei Bonazzi di R101 in questo mercoledì, in questo giro di boa della
1: settimana, in cui vi abbiamo parlato abbondantemente degli addominali di Lenny Kravitz. Vi lasciamo con quelli di Melita Tognolo.
0: Esatto, esatto. Che un po' diciamo il Lenny Kravitz di R101. Non
1: perché
0: è che le somigli poi così tanto.
1: Perché no?
0: Va bene, salutiamo e ringraziamo Claudio Randone in regia, l'ologramma di Roberta Bussolati che lavora in DAD.
1: Esatto.
0: E noi andiamo
1: a distanza.
0: Via.
1: E noi andiamo via, ma ci torniamo domani.
0: Sabrina Bambi, Fabio De Vivo, ci sentiamo e vediamo domani anche sul 67 su R101. Vi lasciamo al Good Times. Ciao!
1: Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. In Qatar sono in corso i colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran. Non sono però previsti incontri faccia a faccia tra alti funzionari di entrambi i paesi. Gli emissari di Trump sono a Doha. Serviranno mesi per sminare Hormuz, così il comandante della comando operativo di vertice interforze. Contro il caro fertilizzanti, la Commissione europea ha destinato all'Italia 45 milioni di euro a sostegno degli agricoltori. Calano le scosse di assestamento in Venezuela. Il paese è in ginocchio dopo i violenti terremoti del 24 giugno scorso. Il bilancio delle vittime è di 1.943, mentre sono 10.571 i feriti. Restano migliaia i dispersi. Si scava ancora. Estratto vivo dalle macerie un bimbo di 3 anni. Rilasciata Nessie Guerra, era stata prelevata nella notte dalla polizia egiziana e portata in una caserma. Dopo l'intervento del ministro Tajani, ha fatto ritorno nella sua abitazione di Hurghada con la figlia di 3 anni. Da mesi la cittadina italiana è al centro di un complesso caso giudiziario con l'ex marito. Spaccatura nella chiesa, i lefavriani consacrano 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio. La cerimonia in Svizzera, respinto l'appello di Papa Leone a fermarsi, accadde anche nel 1988, un atto che portò alla scomunica da parte di Giovanni Paolo II. Il caldo estremo allenta la morsa, oggi 21 città da bollino rosso, domani saranno solo 2. In queste ore arrivano i temporali con il conseguente calo delle temperature, allerta arancione in Lombardia, gialla in altre 13 regioni. I mondiali di calcio, dopo Norvegia e Francia anche il Messico vola agli ottavi di finale, oggi altri 2 match, Inghilterra-Congo e Belgio-Senegal. Tennis a Wimbledon, avanti Paolini, Grant, Berrettini e Sonego, fuori Arnaldi. Nel pomeriggio torna in campo Sinner contro Borges. Il match di Cobolli, sospeso ieri per oscurità, riprende oggi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: 16.03, il pomeriggio di R101 che comincia. Ciao a tutti, Melita Toniolo, Marco Santini, Paride. In regia siamo noi amici qui in radio, ma anche in TV, canale 67, con l'app, ci seguite, la telepatia. Mettiamoci anche la componente telepatia, perché
1: bella,
0: tanti ascoltatori, è vera questa cosa, ci dicono, mi dicono a volte, credo anche a te abbiano detto questa cosa: oggi non vi ho ascoltato, ma nei discorsi che ho fatto con gli amici mi siete venuti in mente.
1: Ma certo, è vero, succede sempre questa cosa. Tanti mi chiedono di te, mi chiedono se sei così anche insomma, dal vivo.
0: In che senso?
1: Se sono... sei rompiscatole.
0: Ma io proprio, guarda, c'è un'immagine di me che non corrisponde alla verità.
1: No, è vero, Santini è diventato super romantico, buono, dolce.
2: Non è vero.
0: Quelle cose lì no.

0: Jay-Z, Alicia Keys su R101, le 14.07, questo è il Good Times, signori, con Marco e Melita. Alle 15, come sempre, arriva la nostra polemica che non manca mai, nemmeno in questo mercoledì 1 luglio.
1: Scusa, oggi Meli, dove andiamo? Mi hai rubato il foglio, c'è scritto...
0: Andiamo in Trentino Alto Adige, provincia di Bolzano, andiamo proprio lì dove è successa una cosa molto divertente, secondo me, ma che ha fatto davvero, insomma, scatenare un putiferio.
1: Sì, esatto, state con noi tra un'ora vi spieghiamo qual è il tema, ma un po' lo si capisce il tema dalla domanda che vi stiamo per fare, che si collega. Allora, parliamo di oggetti, amici, ok? E vi chiediamo qual è l'oggetto che avete usato per uno scopo diverso dal suo.
0: Avete capito?
1: Partiamo facendo degli esempi pratici. Vai, Meli.
0: L'accendino, sì? Come apri bottiglia? Per aprire le bottiglie.
1: Bravissima, vado io?
0: Sì.
1: Allora, io una volta, ve lo giuro, ho usato una carta di credito, amici. Perché c'è il silenzio? Ho usato una...
0: No.
1: Oh, allora, non ho ancora detto niente.
0: Avrei aperto una porta.
1: No, di più, molto di più.
0: Una cancello.
1: Anzi, la tiro fuori, ce l'ho qui.
0: La puoi prestare?
1: No. La mia carta di credito l'ho usata una mattina d'inverno, quando la macchina era completamente ghiacciata, per
0: sbrinare,
1: grattare il parabrezza.
0: Vabbè, ma non si è rovinata.
1: No, è questa qui, guarda.
0: Però hai ragione, anch'io per togliere il ghiaccio dalla macchina uso tutto quello che ho all'interno, insomma, del veicolo.
1: Nella mia
0: macchina c'è di tutto.
1: Quindi 331 80 90 101, questa è la domanda: quale oggetto avete usato per uno scopo diverso dal suo?

0: Uomini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, qui su R101, il Good Times, vi abbiamo lanciato una bella domanda. Quale oggetto avete costretto a fare un altro lavoro? Insomma, l'avete riusato per fare qualcos'altro?
1: Ciao amici miei.
2: Ciao.
1: Noi abbiamo usato martello e scarpello per sbrinare il freezer.
2: No.
1: E alla fine abbiamo bucato un tubicino, una serpentina, e abbiamo dovuto cambiarlo, si è rotto del tutto.
2: Ma certo.
1: Ciao, sono Alessandra.
2: Ciao Alessandra.
0: Io faccio una cosa bruttissima per sbrinare.
2: Cosa?
0: Uso il coltello,
2: ma
0: quello
2: no,
0: gigantesco.
2: Ragazzi, ma anche Omar da Cernusco sul Naviglio dice è un cacciavite per sbrinare il freezer. No ragazzi, no.
3: Sono Deborah da Barrafranca. Io ho usato le scarpe di mio marito per fare dei vasi con dei fiori, delle pie grasse.
0: E poi sono morti per la puzza.
2: Un riutilizzo creativo, no?
0: Molto,
2: bello.
0: Molto.
4: Buongiorno, Marco da Monza Brianza. Io ho usato un preservativo per bloccare una perdita da un tubo del radiatore della macchina e ha funzionato alla grande. Ciao.
2: Geniale.
0: Beh, ci sta però, è geniale.
2: Vince il premio MacGyver. Chissà quanti altri, 331 80 90 101. Quindi qual è quell'oggetto che avete usato per uno scopo diverso dal suo? Continuate a raccontarcelo, metteteci la vostra voce. Noi invece ci mettiamo la musica, c'è Benson Boone.

0: Mr. Electric Blue su R101, Benson Boone, e voi che ci dite quale oggetto avete usato per uno scopo diverso dal suo, diciamo, in origine di nascita, anche usi creativi.
1: Ciao, volta ho usato un pestacarne per mettere dei quadri in casa, ho distrutto i muri praticamente, mio marito inviperito.
2: Ma però sei geniale!
0: Sì, ma per forza! Il pomeriggio da noi.
3: R101 Made in Italy. La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. R101
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
11: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
12: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
13: Musica, energia e divertimento.
14: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
15: Team Battiti Live!
14: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
16: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
18: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Finalmente è iniziata l'estate.
2: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
19: Ah sì?
2: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
19: Hai ragione.
2: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
8: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
7: GWM, go with more.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
6: Say yellow to summer sales a Scalo Milano Outlet & More. Dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
3: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
17: Apri R101.
3: R101.
4: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
19: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in autogrill.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
20: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
21: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Timbaland, One Republic, Apologize, R101, mercoledì pomeriggio, il Good Times, Melita e Marco, tutti voi di fuori al 331 80 90 101 con i vostri vocali che ci state rispondendo a proposito di quale oggetto avete usato per uno scopo diverso dal suo di nascita. Al 331 80 90 101 ve lo stiamo chiedendo perché tra meno di un'ora c'è la polemica e parleremo proprio di un oggetto che è stato usato in Trentino Alto Adige in una maniera che non è proprio quella lì, diciamo, di nascita, no?
1: Al 331 80 90 101, anche messaggi scritti. Qualcuno ha detto: ciao, una volta ho usato una penna per raccogliere i capelli visto che li ho ricci. Ed è vero, noi donne lo facciamo spesso.
2: Una volta, quando ero studentessa universitaria, rimasta fuori casa perché avevo lasciato le chiavi dentro, i nostri vicini hanno aperto la porta con una radiografia. Ciao, Rosy da Udine.
0: Wow, Rosy da Udine, con una radiografia hanno aperto una porta. Vince il premio MacGyver, poi.
3: Beh, io ho diversi oggetti che ho usato per una cosa solo, che sono calice di vino, orologio, tazzina del caffè e cucchiaino del caffè per scivolare bottiglie di champagne. Loris dalla Romagna.
0: Ma sì, dalla Romagna, si siamo. Tra l'altro, a proposito di calici, dice: non avendo sotto mano un acquario, in urgenza per un pesciolino ho dovuto usare una caraffa per la birra in modalità acquario per lui.
4: Ciao, sono Silvia da Roma. È capitato ad esempio di utilizzare una patata sbucciata per tamponare momentaneamente una scottatura, perché comunque ha delle proprietà lenitive, sono un po' quei consigli della nonna.
1: È vero, brava, funziona, brava. Funziona. Continuate a dirci, insomma, che altre vite avete dato ai vostri oggetti al 331 80 90 101.

0: Su R101 il Good Times e solitamente, insomma, a quest'ora vi lanciamo sempre una bella domandina che si collega alla nostra polemica che arriva tra mezz'ora, e la domanda che vi abbiamo fatto è proprio questa:
1: quale oggetto avete usato per uno scopo diverso dal suo, anche diciamo usi così fantasiosi? 331 8090 101, la parola a voi.
2: Ciao Marco, ciao. Dall'Imbiate.
1: Ciao Marco.
2: Io quando c'era un temporale fortissimo ho aperto il tettuccio della macchina e ci ho messo un bell'ombrellone da spiaggia e l'ho protetta dalla grandinata. È andata benissimo.
0: Hai fatto bene, bravo.
1: C'è con l'ombrellone,
0: sì.
1: Vai.
3: Ciao ragazzi, io avevo rotto il frullino per fare la panna montata, ho preso il trapano di mio marito, ci ho attaccato la punta del frullatore e ho fatto la panna montata. Loredana da Milano.
0: Io ti amo, Loredana.
1: Bellissimo. Poi.
4: Ciao, sono Elvi da Trieste. Io ho usato rossetto su un fazzoletto Scotex per scrivere l'orario di arrivo al posto del disco orario che non ho.
0: Beh, ma questo è anche un po' sexy.
1: Meraviglioso.
0: Senza rimasto... parole,
1: sì, mi sono frizzato veramente. 331 8090 101, non finisce qui. Raccontateci appunto quegli oggetti che avete usato per uno scopo diverso da quello per cui sono nati. Ma a proposito di musica, ce la sentiamo, è la nuova di Cristiano Malgioglio.

0: Amore di contrabbando, Cristiano Malgioglio, R101 e tutti voi che ci state raccontando che avete insomma usato degli oggetti per fare qualcos'altro.
1: Ciao, Liana Genova ha usato il compressore dell'aerosol per gonfiare materassini e canotti dell'estate.
0: Brava.
2: Geniale.
0: Fatto bene.
2: Siete dei geni.

0: Carglass sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Che voglia di vacanze. Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
5: Sta per arrivare, come sempre, l'appuntamento che non può mai mancare ogni ora su R101 con la canzone che ti fa stare bene.
6: È semplicissimo, manda la tua canzone preferita al 331 80 90 101 e se sarai fortunato la sentirai qui.
7: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
8: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
9: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
10: Musica, energia e divertimento.
11: Condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
12: Team Battiti Live!
11: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
13: L'inflazione

0: stazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina Deghi.it.
4: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
10: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7, tuo a 999 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
11: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
12: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
13: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
14: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
15: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
16: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
17: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
18: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
19: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
18: Oh, Contacta! Adoro!
19: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
20: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
21: Jerry Calà per Seat, prima!
22: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
21: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
22: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
21: Sì, Jerry.
22: Doppia libidine!
21: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
22: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
21: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
22: Libidine coi fiocchi!
23: La canzone che, le canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
24: Arrivano le vostre canzoni estive che ci fanno stare bene. Oggi andiamo nel 1984.
25: Oggi per la canzone che mi fa stare bene, sì? Style Council, Shot to the Top.

0: Council, Shout to the Top su R101, la canzone che ci fa stare bene. Grazie a voi, le canzoni dell'estate, continuate a segnalarcele anche adesso, vero Amelia? Quale numero?
1: 331 80 90 101, fatelo.
0: Come avete fatto? Cioè mandandoci i vostri vocali e rispondendoci alla domanda: quale oggetto avete usato per uno scopo diverso dal suo?
2: Ciao ragazzi, Filippo della Comaggiore. Io quando ero militare praticamente usai una forchetta per come antenna per la televisione.
1: Wow!
0: C'è la forchettina come antenna.
1: No, io non sarei in grado.
0: Adesso c'è il digitale terrestre su cui ci guardate sul 67, non c'è più bisogno di... Però l'antenna c'è ancora, quella classica,
1: sì.
0: No? Poi...
3: Ciao ragazzi, ciao. Io una volta ho usato il click dell'auto per sedare una rissa.
0: Ma
3: è
0: dove?
3: L'utile e dilettevole. Ciao Gio da Treviso.
1: No, ha cercato di fare un po', insomma, paura e...
0: Con il click, va bene. Tra poco arriva la polemica, parleremo, andando in Trentino, Alto Adige, in provincia di Bolzano, di un oggetto utilizzato in maniera impropria.
1: Direi di sì, però a me ha fatto molto divertire,
0: sì,
1: vedremo.
0: Non tutti sono contrari,
1: esatto,
0: a questo utilizzo nuovo, diciamo.
1: Tra pochissimo ragazzi, 10 minuti, arriva la nostra polemica dove tutti possono partecipare. Intanto c'è lei, Beyoncé. Bring the beat.

0: Le 15 in punto, questa R101, il Good Times sempre con voi, Marco Santini, eccoci. Melita Tognolo, Paride in regia e tutti voi che al 331 80 90 101 tra pochissimo direte la vostra su una polemica che vi abbiamo preparato.
1: Sì, perché noi ci prepariamo, andiamo a scovare il web alla ricerca di notizie che fanno scatenare il dibattito e oggi vi porteremo in Trentino Alto Adige, in provincia di Bolzano, e parleremo di un oggetto che è nato per fare una cosa, ma da quelle parti, in particolare in Valle Aurina, hanno deciso di utilizzarlo in un'altra maniera, scatenando il putiferio.
0: Esatto, la nostra polemica è bella fresca, molto fresca, molto fresca, poi capirete il perché. La nostra musica, quella di R101, dei giornalisti.

0: Pene il Good Times, Marco e Melita, la nostra immancabile polemica. Voliamo, Meli, in Trentino, Alto Adige, e andiamo in Valle Aurina.
1: Esatto, dove c'è il tradizionale cannone sparaneve che è stato convertito in una macchina arcobaleno, un nebulizzatore che nelle giornate più calde spruzza una sottile nube d'acqua per rinfrescare i turisti e le famiglie, come insomma una sorpresa speciale per combattere il caldo, che però ha scatenato tantissime critiche. Molti utenti hanno giudicato inopportuno l'utilizzo dell'acqua in un periodo segnato da alte temperature e inviti a risparmio idrico, accusando la località di sprecare una risorsa preziosa e di trasformare la montagna in un parco divertimenti. E purtroppo, insomma, il dibattito non si è placato.
0: Sì, diciamo che la società che gestisce questo parco poi ha spiegato, dice: noi facciamo questo, però, sai quando si dice però, e c'è sempre il però. Fatto sta, amici, che dovete immaginare appunto la situazione: il cannone spara neve che spara l'acqua.
1: Vabbè, ragazzi, ma ci sono 40 gradi.
0: Ma che c'entra? Ma il cannone sparaneve nasce per sparare la neve, per fare la neve artificiale, non per sparare l'acqua.
1: E potrebbe avere una nuova vita d'estate.
0: Invece no. Ovviamente questa storia finisce sui social e sotto a questo post ci sono una marea di commenti di gente che è contraria, contrarissima, tipo il sottoscritto: assolutamente no. E immagino invece anche qui tra di voi qualcuno che dirà: ma perché no? Invece, come Melita, ci sta, è bellissimo, meraviglioso, no?
1: Sì, anche una sorpresa speciale per tutti i turisti.
0: I bambini.
1: Certo. Anche noi mame che abbiamo caldo con questi bambini che ci fanno correre.
0: Sale la Claire delle polemiche, facciamo entrare tutti i cannoni. Spara acqua, spara neve, tutti amici, e le vostre soprattutto opinioni. Che ne pensate? Da che parte state? 331 80 90 100.

0: Gaia su R101 Bossa Nostra. È cominciata la nostra polemica di questo mercoledì. Siamo in Valle Aurina, dove il cannone sparaneve diventa un nebulizzatore contro il caldo in questo park, in questa zona dove ci sono anche giochi per bambini, eccetera eccetera. Ma a non tutti piace questo nuovo utilizzo, e neanche a molti di voi, devo dire. Al 331 80 90 101 c'è di mezzo, insomma, l'argomento acqua, consumi, l'ecologia, risparmio. Esatto. Cominciamo, vai pari.
1: Per me è una grandissima stupidata. Se io voglio l'acqua, gli spruzzi dell'acqua, vado al mare. Se vado in montagna, non voglio essere spruzzata dall'acqua. Vabbè, mia opinione, però io penso questo.
2: Beh, ma se fa caldo ci sta, no? Ogni tanto rinfrescarsi anche in montagna.
0: È un utilizzo diverso, Meli, cioè l'acqua in inverno viene utilizzata per generare questa neve artificiale, e lì ci sta. È chiaro che anche in quel caso c'è tanto consumo di acqua. Io ho letto un dato su quanto costa utilizzare questi cannoni
2: sparaneve. Sì, ma lo accendono,
0: ragazzi,
2: per 2 minuti, ragazzi, dai.
0: Poi.
3: Per me hanno fatto bene, perché è vero che non si deve sprecare l'acqua, però c'è da pensare pure che fa troppo caldo, bisogna pure far rinfrescare un po' la gente.
2: È giusto, vedi, vai, signora.
4: Vabbè, come compromesso io direi di sparare l'acqua solo nelle ore più calde, perché veramente questi giorni fa un caldo pazzesco, tanto guardate di acqua se ne spreca anche fin troppa, anche senza questo sistema.
0: E appunto, allora bisogna cercare, tanti dicono, di evitare, quindi lasciare il cannone sparaneve lì fermo per la stagione estiva, e poi quando arriva l'inverno si utilizza per fare quello che deve fare, non per sparare e nebulizzare l'acqua ai bambini e la gente che va in montagna che ha caldo. State a casa!
2: Continua la nostra polemica al 331 80 90 101. Arriva lei, Sienna Sparrow. Ricordiamo che R101, la radio ufficiale della data italiana. Andate sul sito r101.it per tutte le informazioni.

0: Galaxy and the Spyro su R101, la nostra polemica. Siamo in Valle Aurina, dove il cannone sparaneve diventa nebulizzatore contro il caldo.
1: Io sono d'accordo, perché con il caldo di questi ultimi giorni si può stare molto male anche in montagna, e poi in montagna si sta freschi la sera, ma di giorno si crepa anche
2: sì,
1: lì.
2: Ragazzi, bisogna razionare l'acqua, ma

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
12: Eurospin, la spesa intelligente.
13: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
14: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
15: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
14: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
16: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università da digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
18: Say Yellow to Summer Sales a Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio, saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow!
19: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più, oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
20: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
21: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
22: Anche su un mezzo non tuo?
21: Sì.
22: E offre anche tutela legale.
21: Mi fai parlare?
22: E assistenza sanitaria e a casa.
21: Esatto, Moby, perché ACI
22: è il club sempre vicino a te.
21: Almeno la chiusura posso dirla io.
22: Ok, socia.
21: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
23: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
24: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
25: And I'm feeling good.
24: parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
0: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
1: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: R101 Meteo.
5: Ben trovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per domani: al mattino sereno al nord-ovest e in Alto Adige, rovesci e temporali in Emilia-Romagna, regioni centrali e Campania, più intensi tra Romagna e Marche, qualche rovescio nel nord della Sardegna. Nel pomeriggio il fronte temporalesco investirà tutte le regioni del centro-sud della Sardegna, con fenomeni anche intensi e possibili grandine, nubifragi e forti raffiche di vento. Ampi rasserenamenti al nord. Temperature minime, in generale calo tranne al sud, massime in diminuzione tranne al nord-ovest e in Sicilia. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Siete su R101, state ascoltando il Good Times. La voce è quella di Melita Tognolo, io sono Marco Santini, ci appare di regia, c'è la nostra polemica, ci siete voi che state partecipando e dicendoci la vostra al 331 80 90 101. A proposito di questa notizia che arriva direttamente dal Trentino, Alto Adige, siamo in Valle Aurina, dove il cannone sparaneve è diventato, per questo parco adibito a gioco per famiglie e bambini, in un nebulizzatore contro il caldo.
1: Esatto, ma tante persone, anche tanti utenti sui social, hanno giudicato inopportuno l'utilizzo, insomma, dell'acqua in un periodo segnato da alte temperature.
0: Come mai, Miri?
1: Quindi,
0: come mai?
1: Per il risparmio idrico, anche accusando, insomma, la località di sprecare una risorsa preziosa.
0: Sì, ma anche gli agricoltori del posto dicono: a noi dicono di razionare l'acqua, di utilizzarla bene, e poi questi.
1: Due minuti al giorno. Come sorpresa speciale per i bambini e i turisti, vai, sentiamo.
2: Polemica, non ho capito. Sì. Lo spreco d'acqua d'inverno si può, lo spreco d'acqua d'estate no? Maledetti, sempre spreco.
0: Certo, ma in effetti qualcuno ha anche scritto: io abolirei anche i cannoni sparaneve a sto punto, l'inverno.
1: Ma
0: ragazzi,
1: dai.
0: Poi vi do un dato pazzesco su questi cannoni sparaneve. Vai,
3: ciao,
0: vai.
3: Ragazzi, Filippo, io abito in Valle d'Aosta, quindi in montagna, e in questi giorni ci sono la media di 37-38 gradi. Quindi direi che fa molto caldo anche qua. Quindi non lo vedo come uno spreco, se può servire a aiutare le persone a non soffocare dal caldo.
1: Anche
3: ecco,
1: qui fa caldo, infatti a Milano è appena arrivato un acquazzone.
0: Vai.
4: Ma nessuno pensa a quel povero cannone sparacqua, e così fa anche qualcosa, poverino, se no si sente un po' fuori luogo, poveraccio, cioè lasciategli sparare un po' di acqua, che sarà mai. Un saluto a tutti, Igor da Caraglio.
0: Ciao Igor, simpatico. E poi?
5: Buon pomeriggio, la Sara da Via Dana. Ragazzi, ciao. Hanno unito l'utile al dilettevole, perché annaffiano le piante, così gli alberi non soffrono, perché anche loro per troppo caldo stanno soffrendo, e più ripescano la gente.
1: Brava, ma giusto, no, mi piace, ragazzi, questo ragionamento.
0: Ragazzi, per innevare una pista lunga 1 chilometro, larga circa 50 metri e con uno spessore di 40, il costo va dai 30 ai 40 mila euro d'inverno. Quindi provate a immaginare quanta acqua viene usata, perché sprecarla anche d'estate trasformando questo affare in un nebulizzatore? Bisogna risparmiare
1: perché
0: acqua.
1: Marco, fa caldo, caldo.
0: Amici, che ne pensate voi e da che parte state? Se vi va e volete dircelo adesso live, il numero è sempre quello: 331 80 90 101.

0: La nuova di Emma e Fabri, fibra antidroga, e qui su R101 la nostra polemica continua. Siamo andati in Valle Urina, dove c'è questo cannone sparaneve che diventa nebulizzatore contro il caldo e ovviamente ha scatenato un sacco di polemiche.
1: Ma scusatemi, ma allora in tutti i locali dove viene nebulizzata l'acqua durante il periodo estivo per rinfrescare, no, quelle, la polemica non c'è. Ma Walter da Ragusa, ciao a tutti. Ciao,
0: domani, Walter. Quella la facciamo domani.
2: Sì, domani facciamo quella su quelli che appunto sparano nei bar l'acqua vaporizzata. Poi vai.
3: Sono pienamente d'accordo nel dire che è uno spreco di acqua. Io sono un guardia pesca volontario e vi posso assicurare che i bacini idrici in alta valle sono già abbastanza bassi di livello. Abbiamo davanti ancora tutta l'estate, teniamocela a mano.
2: Vedi, qui parliamo, cioè, diamo voce anche a gente che comunque ha dimestichezza con la materia, no?
4: L'estate è uno spreco, è una risorsa importante solo per il divertimento. E vabbè, ci può stare. Ma hanno capito, d'inverno quando si spara la neve viene sparata per far crescere il grano, per far divertire la gente che va a sciare. Tutto sommato, a noi chi ci frega che questi vadano a sciare?
2: Allora, diciamo che l'indotto che genera la stagione invernale della montagna è evidentemente molto alto,
0: certo.
2: E quindi potrebbe in qualche modo giustificare l'utilizzo di questi cannoni sparacqua.
0: Ma magari anche l'estate.
2: No, Meli, perché d'estate comunque si sa e si vede evidente che comunque la montagna attrae, sì, per fortuna è sempre più anche negli ultimi anni, ma non fa i numeri che fa invece d'inverno.
0: Dopo questa polemica, sicuro.
2: Amici, non finisce qui. Quindi stiamo parlando di questi cannoni sparaneve, diciamo, tramutati in nebulizzatori per acqua.
0: Continua, okay. Continua la nostra polemica, non finisce qui, sempre al 331 80 90 101. Il pomeriggio da noi è solo good time. R101. Quante volte vi siete ripromessi di cambiare le vecchie finestre di casa? Beh, è il momento di farlo.
2: Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal.
0: Ricevete 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in Idocircal acquistata.
2: Finestre sostenibili in alluminio riciclato post-consumo che uniscono un'estetica elegante e un isolamento eccezionale per il massimo comfort abitativo. Scopritele dai maestri serramentisti aderenti. La promozione termina il 15 ottobre.
0: Trovate il punto vendita più vicino e il regolamento su domal.it.
5: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio.
6: Cari amici di R101,
5: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
6: Cari amici di R101.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
8: E alle nostre vacanze romane.
9: Anche se non siamo a Roma!
7: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
11: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
12: Internet veloce!
11: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
13: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
14: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
15: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
16: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
15: No!
16: Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
17: L'inflazione

0: stazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Amici, tra pochissimo arriva come sempre qui ogni ora il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
2: Proprio così sono le vostre canzoni, anche adesso con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
6: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
7: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
8: Musica, energia e divertimento.
9: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
10: Team Battiti Live!
9: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
11: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
12: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
13: devi andare su deghi.it.
14: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
15: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
12: E poi devi cucinare per 16.
14: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
13: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Devi provare. Devi fidarti.
12: Perché se non devi, non ci credi.
16: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress, grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura, Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
17: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
19: Fai leva sui miei desideri, eh?
18: Veramente faccio leva sull'IVA.
19: Leva sull'IVA?
18: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
19: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
18: Ce li leva?
19: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
18: Leva l'IVA.
19: E i pensieri.
18: Solo a luglio, solo da... Iper.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar, sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
3: Ho comprato una perla nera.
4: E perché?
3: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
4: E perché?
3: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
5: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni.
7: La canzone che la canzone che ti fa stare bene.
8: Su R101 sono le 15:48 e come sempre a quest'ora ci sono le canzoni che ci fanno stare bene. Vai!
9: Sono Spencer da Milano. Per la canzone che mi fa stare bene vorrei sentire Cruel Summer delle Bananarama.

0: Summer 1983 R101, la canzone dell'estate che ci fa stare bene, le vostre canzoni, chiaro che sì, quelle che ci suggerite voi ogni ora al 331 80 90 101, come ci avete suggerito le vostre idee, le vostre opinioni in quest'ora della polemica a proposito di questa storia che arriva dal Trentino. Siamo in Valle Aurina, dove il cannone sparaneve di questo park adibito a spazio per adulti e bambini, dove ci si può divertire e giocare, è stato trasformato, riconvertito da cannone sparaneve in nebulizzatore spara acqua contro il caldo. Vi abbiamo chiesto cosa ne pensate e da che parte state. Sentiamo lei.
1: Persone che vengono dalle città dove veramente si muore dal caldo e potrebbero andare benissimo in qualche hotel al mare dove c'è l'aria condizionata, e non sanno assolutamente quanto costa alla montagna tutto questo. Poi ci meravigliamo se vanno a scalare con l'infradito ai piedi. Ignoranza, pura ignoranza.
2: E come l'ha detto? Con una tranquillità, sì, una serenità,
0: pacata,
2: una calma.
0: Ignoranza, wow. Pura ignoranza. Insomma, quindi riflettiamo, amici, riflettiamo sulle parole appunto di questa nostra amica. Riflettiamo tutti insieme. Yeah.

0: Luca Macarena Baby K qui su R101 a chiudere il nostro Good Times di oggi, di questo primo giorno di luglio.
1: Olè! Olè, amici, grazie a tutti per esserci stati, per aver polemizzato con noi. Anche domani ovviamente torniamo, abbiamo sempre bisogno delle vostre polemiche. Vi lasciamo con la zia Manu, fate i bravi, ci risentiamo domani.
0: A domani.
1: Alle 2. Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. A Doha i colloqui indiretti tra funzionari americani e iraniani con la mediazione di Qatar e Pakistan. Il presidente USA Trump, parlando con i giornalisti, si dice soddisfatto. Sta andando tutto bene, afferma. La denuclearizzazione del paese sta procedendo positivamente. Il prezzo del petrolio è più basso di quando ho attaccato Teheran. Un incendio scoppiato in un palazzo di 10 piani ad Anversa ha provocato la morte di almeno 6 persone e diversi feriti, alcuni gravi. Inquilini in fuga dai balconi, riferisce la polizia belga. Il rogo si è sviluppato per cause da accertare in un appartamento dell'ottavo piano. I lefebvriani hanno consacrato 4 nuovi vescovi in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Con questo atto è sancito di fatto lo scisma dalla Chiesa Cattolica Romana da parte dei seguaci della Fraternità San Pio X. A Prato un detenuto di 26 anni è stato trovato senza vita in cella. Avrebbe avuto un arresto cardiaco. Oggi doveva essere ascoltato dalla procura dopo che aveva denunciato presunte violenze subite da alcuni poliziotti. Il magistrato ha disposto l'autopsia. Dopo il gran caldo arriva il maltempo sull'Italia. Una perturbazione in discesa dal nord Atlantico ha raggiunto il settentrione per poi proseguire tra domani e venerdì verso il centro-sud, forti temporali in Lombardia. I mondiali di calcio, oggi altri 2 sedicesimi, dalle 18 Inghilterra-Congo, dalle 22 Belgio-Senegal, passano agli ottavi anche Messico, Norvegia e Francia. Il difensore dell'Inter, Bastoni, indagato a Milano con l'accusa di prostituzione minorile. I fatti contestati risalgono al 2020. Interrogata la ragazza al centro del caso, nega di aver preso soldi dal calciatore. Queste le breaking news di TGCOM 24.

intorno a quest'ora si consuma il nostro incontro e per me è una gioia, lo dico proprio perché è una bella occasione quella di condividerlo, non lo faccio spesso e sono grata per essere insieme a voi ogni giorno, da lunedì al venerdì dalle 16 alle 18, sono la zia Manu, buon pomeriggio a tutti voi, grata per assorbire la musica della radio che ti fa stare bene, R101. Federica Salvi in redazione, Paride Ausili in regia, la squadra di oggi di Cari Amici parte con una band che piace davvero a tutti, Imagine Dragons.

È un bel disco del 2018, dicevo in apertura, Imagine Dragons, ancora buon pomeriggio su R101 da Mezzia Manu, la loro Next to Me, che tra l'altro nella loro carriera è stata, così hanno dichiarato durante alcune interviste in passato, la prima canzone un po' romantica a cui si sono dedicati. Prima sono sempre state canzoni riflessive su se stessi o magari ecco di protesta, di denuncia. Allora, rimaniamo nel romanticismo, perché oggi la chiacchierata di oggi nasce da una chiacchierata fatta con Federica Salvia nei giorni scorsi fuori onda. Non mi ricordo più da dove siamo partite, ma le ho raccontato proprio la mia esperienza in merito a incontri, quindi appuntamenti con una persona che vuoi conoscere, organizzati dagli amici. Come siamo messi, community di cari amici, a gli amici che ti organizzano l'incontro con qualcuno? Vi è successo? Non vi è mai successo? L'avete evitato come la peste? Se vi è successo, cosa è capitato? Cioè, vi è piaciuto la persona che avete incontrato? Magari vi siete messi insieme, state ancora insieme? Oppure avete chiesto in ginocchio ai vostri amici di farsi fuori dalla vostra vita sentimentale perché fanno solo danni? Questo è un po', adesso non voglio dire proprio così, però questa seconda opzione è quella che ho avvertito io. Cioè, io mi ricordo uno tra tutti, perché poi non è che è successo tantissime volte, però in passato, davvero in passato, una mia carissima amica che mi dice: Manu, ti devo presentare, guarda, questo tipo l'abbiamo conosciuto, lei e il compagno, è perfetto per te, gli piace viaggiare, ma poi come parlava, guarda, secondo me io mentre parlava pensavo a te. Ci siamo visti? Dai, non faccio nomi però, ragazzi, no. È stato... sentite la voce? No. 333

0: the music.
1: Io sono magico, italico romantico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.
2: E

0: estate, cantata da Francesco Gabbani a Il Ritmo Funk, Summer Funk su R101. A cari amici, d'estate sicuramente c'è maggior voglia anche di incontrarsi, nuovi incontri, ma che succede se l'incontro te lo organizzano gli amici? È una cosa che ti piace, che ha funzionato per te, oppure te ne guardi proprio, te ne stai alla larga?
1: Ciao Manu, sono Luisa. Sì, è successo anche a me. Delle vicine di lavoro, sapendo che ero single, non sono giovanissima, ti presentiamo uno noi. Allora, è vero che il lato estetico non è la cosa più importante, però fai conto che io ho una teoria di sartoria, quindi mi piacciono le cose belle, l'abbigliamento, che non è importantissimo, però ci sta. Questo qui sembrava uscito dagli anni 70-80 come era vestito, una cosa inguardabile, poverino. Poi logicamente ho scoperto anche altre cose, veramente non ci stavano assolutamente con me, quindi cioè, il primo impatto purtroppo è quello che ti fa scattare o meno. Ciao.
0: Ah, grazie amica mia, ma tu hai ragione, adesso è una questione di gusti, infatti sono insindacabili. Tu hai detto, per me è importante l'estetica, il pallino a me va, ma se le tue amiche e i tuoi amici lo sanno, ma come ti presentano quello lì? È lì che io dico, poco fa ho detto la mia, ho raccontato la mia, gli amici sono amici, ti vogliono bene, ma non sempre sanno quello che ti muove alla fine quando incontri una persona, quindi andar bene per loro perché è una cara persona, per il loro tipo di lanternino che potrebbe non essere il tuo nonostante vi vogliate molto bene. È così? Riuscite a smentirmi? Se sì, fatelo in diretta su R101. Vi ricordo il numero 331 80 90 101.

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
10: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
11: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
10: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
12: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
13: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
14: Musica, energia e divertimento.
15: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
16: Team Battiti Live!
15: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
18: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
19: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
20: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
21: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
22: Ho fatto la scelta giusta.
21: Cioè?
22: Faccio pubblicità in TV.
21: Non ci credo.
22: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
21: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
22: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
21: Adesso?
22: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
23: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
24: Che botta! Per ogni botta è Ematoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
25: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
26: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link.
0: Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
1: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it. Radio ufficiale R101.
3: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
5: GWM, go with more.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

rock che arriva dallo stato del Connecticut, dagli Stati Uniti. Questa canzone del 2007, la band si chiama The Last Goodnight Pictures of You, e pensate che loro, l'ho scoperto adesso perché ogni tanto vado a indagare anche solo da dove arrivino gli artisti, e fino al 2006 si facevano chiamare come band Renata. Non sto dicendo una stupidaggine, si chiamavano Renata e poi hanno scelto The Last Goodnight. Stiamo chiacchierando su R101, cari amici, a proposito di Pictures of You, di incontri con persone che vogliamo conoscere, con cui magari nasce una storia d'amore, organizzati però dai nostri amici. Siete tra chi ama questo genere di organizzazioni o tra chi davvero li evita totalmente e chiede agli amici di farsi da parte? Dicevo, a proposito di foto, c'è un'ascoltatrice di Cari Amici che non si è firmata, ha mandato una nota che era poco comprensibile perché l'audio era un po' rovinato, quindi se volete interagire con nota vocale assicuratevi che ci sia proprio un suono, così almeno sentiamo le vostre voci, un buon suono. Ma insomma dice: Manu, io ho preso la foto della mia amica e l'ho fatta vedere al mio amico, ho preso la foto di lui e l'ho fatta vedere a lei, e dopodiché li ho fatti incontrare, ma senza dire loro che avrei organizzato l'incontro, così un po' che, in maniera tale che loro capissero fosse casuale. Si sono piaciuti, si sono innamorati, stanno insieme da svariati anni, quindi in ogni caso qualche volta funziona. Per chi non dovesse funzionare invece, per i single ultimamente sta spopolando questo fenomeno che si chiama Date My Friend. Torniamo negli Stati Uniti, anche se è arrivato anche in Europa, dove sostanzialmente immaginatevi un locale, un palco, lo stesso dove magari fanno degli sketch comici, degli spettacoli, dove invece sale l'amico del single e tecnicamente si dice piccia il suo amico, cioè racconta in maniera convincente al pubblico le caratteristiche appetibili, come dire, le caratteristiche migliori del suo amico o della sua amica, per far sì che possa essere interessante per chi è single e magari lo vuole conoscere. Non solo negli Stati Uniti, quindi San Francisco, Los Angeles e New York, ma anche a Londra, poi a Parigi, a Vienna, Irlanda. Poi vi racconto più dettagli di questa pratica, però a quanto pare per qualcuno funziona, perché dicono: il mio amico sa presentarmi meglio di come lo farei io. Io continuo a sostenere la mia tesi per cui anche no, anche perché ci piacciamo secondo altri requisiti, non la presentazione.

0: Oh, vedi che allora ha ragione Post Malone e mi dà ragione Post Malone. Ritrovato su R101, cari amici. Chemical, la chimica. Non c'è altro, per quanto mi riguarda, poi sono qui ad ascoltare le vostre smentite, che possa far nascere un interesse durante un appuntamento e quindi una frequentazione, una storia d'amore. Stiamo parlando di quelle volte in cui gli incontri ce l'hanno organizzati i nostri amici e hanno ciccato, magari a volte anche no, ciccato clamorosamente, perché alla fine non hanno guardato quello che esattamente guardiamo noi, magari in questo caso.
1: Io sono Chiara da Biella. Allora, io ho conosciuto il mio compagno perché era stata organizzata una cena per far conoscere lui con una mia amica. Le cose tra di loro non hanno assolutamente funzionato, vedi? E ne ho approfittato io. Quindi sì, una cena combinata che però non ha combinato per loro, ma ha combinato per me.
0: Perché la chimica è scattata tra te e tuo e il tuo attuale compagno marito. Tra l'altro, mi ricordi questa cosa che non sapevo, Federica Salvia me l'ha raccontata, dei due attori Blake Lively e Ryan Reynolds, marito e moglie, che la prima volta sono usciti con due ex fidanzati, un'uscita a quattro a cena, ma alla fine si sono trovati più loro, è nata la chimica tra loro e quindi si sono messi insieme. Da quella cena lì hanno lasciato i vecchi e si sono messi insieme loro. Vedi, nascono così, come le belle collaborazioni per quanto riguarda la musica. La stiamo scoprendo in questi ultimi giorni. Gabri Ponte e Jovanotti insieme, si chiama DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: DNA.
1: Si intitola DNA. Gabri Ponte e Jovanotti insieme per questo singolo che abbiamo appena ascoltato in diretta a Cari Amici, 16:38 minuti su R101. Se vi siete persi qualcosa, magari a volte parliamo di libri, di film, di cose che avete voglia di riascoltare per segnarvi lì, appuntarvi e rivedere, r101.it ritrovate la replica non solo di Cari Amici ma di tutta la programmazione in diretta di R101. Tra poco, momento di selezione musicale.

0: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
1: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Su R101, la radio che ti fa stare bene e che tra poco ti dà l'occasione di scegliere la canzone che ti fa stare bene. Un abbraccio da me, io sono la zia Manu, aspetto la vostra richiesta al 331 80 90 101.
7: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
9: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
10: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Parley Arts presenta Five. Unica data italiana, mercoledì 8 luglio, Parco della Musica di Milano. Preparati a tornare negli anni 90. L'energia, le hit che conosci a memoria, le notti a cantare senza fermarsi. È il momento di rivivere tutto dal vivo e farlo ancora più forte. Biglietti su Ticket One e Boxer Ticket. Radio ufficiale R101.
13: Devi arredare il tuo giardino?
14: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
13: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
14: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
15: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
14: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
13: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
14: Devi provare.
13: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Jerry Calà per Seat prima.
17: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
16: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
17: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
16: Sì, Jerry.
17: Doppia libidine!
16: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
17: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
16: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
17: Libidine coi fiocchi!
18: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
19: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
20: Musica, energia e divertimento.
21: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
22: Team Battiti Live!
21: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
23: Finalmente è iniziata l'estate.
24: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
23: Ah sì?
24: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
23: Hai ragione.
24: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
0: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
1: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
2: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio.
4: Ha offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
25: Scegli l'azzurro di A2 Energia.
4: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
26: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
27: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal, ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
28: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
29: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
30: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.

0: fatemi volare, sono pronta, ho proprio le braccia aperte per poter planare sulla base del disco che sceglierete, la canzone estiva che ti fa stare bene. Se volete avere anche spunti, non so, pensare a un artista in particolare, r101.it, la lista delle 101 canzoni che ti fanno stare bene, guardate, sbirciate, poi tornate al numero della diretta a richiedere la canzone che volete condividere.
1: Sono Sonia da Felino, la canzone che mi farebbe stare bene, che farebbe stare bene la mia dolce metà da quasi 20 anni, nonostante tutto e tutti, sarebbe Degli Avventura, Obsession, è la canzone di quando ci siamo messi insieme, e sarebbe bello ascoltarlo durante la vostra programmazione, perché è l'unico momento che riusciamo a ascoltare la radio insieme, nonostante che io sia in macchina verso il lavoro e lui a casa con i bambini.

0: amici organizzino l'incontro con qualcuno, per conoscere qualcuno. Sono arrivate vostre testimonianze di vario tipo, c'è anche questo amico.
1: Zia Manu, il problema non si pone per me, io sono disabile, ho chiesto sia ad amici che alla famiglia, è lì la cosa più grave, non mi hanno mai presentato nessuno, a parte rarissime eccezioni, con varie scuse, eh. Dai, ciao bella.
0: Ma dai, la prossima volta ricordami il tuo nome così ti saluto per nome. Se vuoi rimani collegato, perché ci sono tante persone che magari vorrebbero che gli amici facessero loro un po' da cupidi. Si dice cupidi al plurale? Sì, forse sì. Da cupido. e non accade. Però ci sono, oltre all'iniziativa che ho raccontato poco fa, nata negli Stati Uniti e arrivata anche in Europa, dell'amico che racconta in un locale dell'altro amico per far sì che possa risultare interessante per qualcuno e uscirci insieme, in realtà ci sono proprio, e questi mi piacciono molto di più, vi dico la verità, una controproposta alle app di incontri, che sono tutta una serie di iniziative organizzate tra l'altro in giro per l'Italia, tra poco ve le racconto, in cui si organizzano attività da fare con sconosciuti che possano sublimare una conoscenza un po' più profonda. Se state collegati lo vedremo insieme, se no niente.

erano Temper City qualche giorno fa, adesso anche una settimana fa almeno, sono passati a trovarci qui negli studi di Milano di R101. Ritrovate l'intervista di Phil Grondona su R101.it e il loro disco si intitola Self Aware.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. La Chiesa Cattolica Romana vive lo scisma dei Lefevriani, consacrati 4 vescovi in Svizzera davanti a 17.000 fedeli, pronti a pagare qualunque prezzo, dicono, ed è pronta la scomunica. Respinto dai tradizionalisti l'invito del Papa a fermarsi. Era già accaduto nel 1988. Ad Anversa, incendio in un condominio di 10 piani, almeno 6 morti e diversi feriti gravi, residenti in fuga dai balconi. Le fiamme sono partite dall'ottavo livello, per cause da accertare. Vigili del fuoco belgi alla ricerca delle vittime. Lo stabile evacuato era abitato da 200 persone. Nella capitale catariota, colloqui indiretti Iran-USA. Trump parla di ottimo esito. Teheran avverte: la Casa Bianca tenga buoni i suoi cagnolini a Tel Aviv. Secondo il Wall Street Journal c'è uno scontro tra Washington e Arabia Saudita. Il Pentagono valuta di ridurre le basi americane. Nessi Guerra rilasciata dopo l'intervento di Tajani e nella sua casa egiziana con la figlia. Sotto pressione del marito e condannata per adulterio, era in una stazione di polizia. La Farnesina ha chiesto la grazia presidenziale e lavora per rimpatriarla. Centinaia di segnalazioni sul presunto killer della famiglia bengalese sterminata a Roma. Continuano le indagini per trovare il responsabile del triplice omicidio di venerdì a Casalotti. Il ricercato connazionale delle vittime aveva sviluppato un'ossessione per la donna uccisa. Tennis a Wimbledon, Cobolli batte Navone. Sinner in vantaggio di 2 set contro Borges. Calcio ai mondiali nordamericani, oggi i 16esimi Inghilterra-Congo, Belgio-Senegal e in nottata Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

questo programma si chiama Cari Amici, come ci dicevamo un'oretta fa, va in onda dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18 su R101. Io sono Zia Manu, vi do ancora il buon pomeriggio in questo mercoledì primo di luglio. Ma i nostri amici sono stati cari quando ci hanno organizzato l'incontro, l'appuntamento con un'ipotetica persona con cui magari iniziare una frequentazione, una storia d'amore? Ognuno ha il suo punto di vista, la sua esperienza. La potete raccontare al 331 80 90 101. Tra poco.

0: Cremonini dannata 2014, logico, qui su R101 in diretta, 6 minuti dopo le 17, ancora buon pomeriggio a chi ascolta dalla radio e dalla TV sul canale 67 e anche dall'app, quindi come dico sempre dall'Italia ma anche da in giro per il mondo, direttamente con lo smartphone. Ah, cari amici, parlando proprio di appuntamenti d'amore, e poi sentiremo anche le varie testimonianze per chi li ha avuti organizzati dagli amici, il film di oggi è Manuale d'amore. Io adoro Carlo Verdone, torniamo al 2015. Film diretto da Giovanni Veronesi, varie vicissitudini d'amore. Nella scena che state per sentire, Carlo Verdone rincontra, si è organizzato un appuntamento con una sua ex compagna di scuola, ma stiamo parlando delle elementari, e quindi arriva al tavolo del ristorante aspettando che arrivi anche lei. La chiama perché si possano finalmente incontrare, non si vedono da almeno 20 anni, 30 anni. Eccolo qua.
1: Sì?
2: Rachele, ciao, sono Goffredo. Dove sei?
1: Sto qua.
2: Dove qua?
1: Sto qua, al ristorante. Tu?
2: E io pure sto qua.
1: Ma dove qua?
2: Qua.
1: Dove qua?
2: Qua a Roma. Perché oggi ho dovuto fare una visita pediatrica fuori e poi tornando mi hanno chiamato che c'era un caso di peritonite e adesso praticamente sto correndo all'ospedale, capito?
1: Goffredo, non ti sento bene. Adesso mi sposto.
2: Ti sposti? Senti, Rachele, io temo che non ci possiamo vedere, purtroppo. No, buono, tesoro, adesso che è l'anestesista. Su.
1: Ma tu dove sei?
2: Dove sto? Sto praticamente qua al pronto soccorso, ma sto per entrare anche in sala operatoria, capito?
1: Addirittura.
2: È un intervento abbastanza di quelli seri.
3: Senta, scusi, qui non si può stare, non stiamo lavorando.
2: Certo, non si può stare, no, signora. I genitori del ragazzino vogliono stare in sala operatoria, ma quando mai? Senti, no, tesoro, io direi di fare una cosa.
1: Mi dispiace.
2: Senti, io ti chiamo domani, così magari ci mettiamo d'accordo o per dopodomani o per un altro giorno, capito? Perché io, credimi, io ho veramente voglia di vederti.
1: Vuol dire che sarà per una prossima volta? Che ti devo dire?
2: Va bene, scusa tanto. Ciao, cara.
1: A presto,
2: Ciao.
0: Questo Carlo Verdone che arriva al ristorante esaltato, non vede l'ora di rivederla perché lei quando era a scuola era la più bella della classe e della scuola, e poi quando la vede diciamo che non rispecchia i canoni che lui si attendeva, che lui aspettava, e quindi mentre era al ristorante si è rifugiato nelle cucine fingendo di essere in sala operatoria per sfuggire a questo incontro. A chi di voi è capitato che l'incontro organizzato da amici poi fosse qualcosa di totalmente proprio un disastro totale? Tra poco insieme.

0: domenica.
1: La voce di Safe qui su R101. Buon pomeriggio, buon mercoledì primo di luglio, 17:15. Un abbraccio da parte mia, io sono zia Manu. Tra poco andremo a vedere come in giro per l'Italia, parlando di incontri, quindi di appuntamenti con persone con cui vogliamo magari creare una relazione, una storia d'amore, ci siano delle occasioni molto analogiche che piacciono sempre di più rispetto a quelle digitali. A proposito di digitali, vi torna, io non lo posso dire perché ancora non mi è mai capitato di utilizzare app di incontri, provando a conoscere persone attraverso le app di incontri, il limite, al di là di tutte le incertezze, insicurezze, sia anche quello della conversazione un po' sterile, perché si rischia, così leggo, però aspetto che me lo confermiate, che le domande siano sempre le stesse: quali sono i tuoi interessi, quali sono i tuoi hobby, cosa ti piace fare, cosa ti piace mangiare. Siamo tutti d'accordo che quando c'è un incontro vis-à-vis, queste domande non sono neanche necessarie, perché magari si parla di tutt'altro e viene fuori comunque quella bella sensazione di connessione, se si crea, se no sensazione di prurito se si vuole andare via prima della fine dell'incontro stesso. Su R101 tra poco insieme ne parliamo.

Mai un mio amico, una mia amica che mi avesse organizzato un incontro con Bruno Mars. Mai successo. Così, lanciando delle frecciatine ai miei carissimi amici. Di questo si sta chiacchierando, di incontri che magari sfociano in amore organizzati dai nostri amici. Sono andati a buon fine oppure abbiamo detto anche basta, grazie? Questa è R101, tra poco anche l'occasione di scegliere un disco che piace particolarmente a te.

0: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
2: Forfora e prurito sono un pensiero fisso? Prova Restivoil, l'olio shampoo per cute sensibile a un prezzo speciale. Per l'igiene intima c'è il detergente Lactacid in offerta e con due prodotti Lactacid in omaggio una pochette.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
4: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
5: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Ho comprato una perla nera.
7: E perché?
6: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
7: E perché?
6: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
8: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
9: L'attaccante è davanti alla porta. Rallenta, inciampa sulla palla.
10: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
9: No!
10: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
11: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
17: Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
18: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 5 di novembre proprio di quest'anno 2026 a Milano. Maggiori info su r101.it, li abbiamo appena ritrovati. R101, radio ufficiale di questa data italiana. Buon pomeriggio a cari amici. Stiamo chiacchierando a proposito di amici, di quella volta in cui dei nostri amici ci hanno organizzato un incontro sperando di vederci non più single, e ognuno porta la propria esperienza.
1: E adesso vi racconto questa a proposito di appuntamenti. C'è stato un periodo in cui ero singola e una mia amica che aveva il moroso, aveva un amico, quindi una sera siamo uscite in quattro. Io non volevo uscire in quattro con loro, però insomma niente, ho ceduto. Sapete chi era il suo amico? Era uno che da piccoli, quando andavamo all'asilo e anche alle elementari, appena mi vedeva mi picchiava. Quindi, e quella sera lì siamo usciti insieme tutti e quattro. Ovviamente gli ho fatto passare una serata bruttissima. Vabbè, comunque è un bravissimo ragazzo. Ciao.
0: Brava, la zia Manu approva da buon scorpione una buona vendetta, non altrettanto aggressiva come quella che ha avuto lui quando eravate a scuola, ma ci sta, vendetta fredda, tipica dello scorpione. Ma chiacchierando delle occasioni extra app digitali, oppure nel caso in cui non ti presentino gli amici, dicevamo, l'app sicuramente non può sostituire il genere di chimica che si instaura tra due persone quando ci si incontra dal vivo. Così sono nati nuovi eventi di vario tipo. Per esempio, in giro per l'Italia va molto forte il Bookshop Meet Cute, perché tutto in inglese non si capisce, ma comunque degli incontri legati ai libri. Quindi si chiacchiera di libri, dei gusti sui libri, e poi magari da una chiacchiera ne nasce un'altra. Oppure la cosa importante è per l'appunto il contesto, no? Tu hai parlato di botte, insomma, a New York è partita questa cosa che fa molto parlare, una serata per single dove i partecipanti possono fare la lotta tra loro all'interno di una sorta di ring di wrestling. Adesso l'esagerazione, lo so, però se andiamo a Trieste, quindi in zona nostra, una compagnia teatrale che ha previsto degli incontri che parlano anche dell'importanza del teatro, e quindi c'è sempre quel pretesto, che magari è l'interesse che accomuna entrambi, che fa conoscere persone. Questo mi sembra abbastanza normale. A voi? Una bella coppia che mi piace sempre un sacco, Calvin Harris, Rihanna, qui su R101. Bye.

0: sarà. Magari è già finita, però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: È bella da cantare al karaoke questa. Valor da nostalgia, Olly su R101, cari amici. Non l'ho detto a caso, l'ho detto perché secondo me il karaoke, che tra l'altro è tornato in auge tantissimo negli ultimi anni, anche tra i giovanissimi, nei locali, è una bella occasione che libera anche un po' dall'imbarazzo per conoscere nuove persone. Se si va magari proprio anche a serate organizzate per i single, stiamo chiacchierando di come è avvenuto un incontro, se ci è piaciuto, se no, se è organizzato dai nostri amici. Cecilia da Milano mi dice: Manu, io ho conosciuto delle belle persone a una serata per single, molto molto divertenti. Immagino serate organizzate ad hoc, magari. C'era un periodo in cui ero single, diversi anni fa, in cui con un'amica pensavamo: dai, quest'estate ci organizziamo la crociera per single. Non l'abbiamo mai fatto. L'avrei trovata forse divertente comunque, soprattutto se lo fai appunto con un'amica single, no? E quindi ti vivi comunque l'esperienza. A proposito di amiche e di novità, di cose sfiziose, è un paio di settimane che l'ascoltiamo. È un nuovo singolo firmato Katy Perry, si intitola Watch It Burn, sulla radio che ti fa stare bene, qui a Cari Amici, R101.

0: una frase di questa canzone che abbiamo ascoltato insieme di Katy Perry, dice I'm gonna get what I deserve, cioè mi vado a prendere quello che merito, e lo dice con la rabbia giusta. Ne abbiamo parlato di rabbia nelle nostre chiacchierate qui a Cari Amici, se tramutata bene in energia diventa qualcosa di importantissimo, è una bella emozione. E lei per tempo ha detto mi sono sempre sentita di stare un po' nella luce, fare la carina, adesso basta, adesso dico che usare la rabbia nel modo giusto serve soprattutto a me e alle persone che ho intorno. Watch It Burn su R101.
1: Il divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti, in onda con i filli siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Finlay in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Amici, amiche, un mega abbraccio da parte mia. Io sono Manu, siete sulla radio che ti fa stare bene, R101, e tra poco arriva un'occasione speciale. La canzone che ti fa stare bene, richiedetela al 331 80 90 101.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
6: GWM, go with more.
7: Deghi arredare casa?
8: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
9: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
10: E te lo porto io!
9: Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
10: Perché se non Deghi, non ci credi!
11: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da...
3: Iperceramica!

0: le sale. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: La canzone che, le canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
8: La canzone estiva che ti fa stare bene, fatemi entrare proprio nel vostro gusto dell'estate, cioè che ritmo ha per voi l'estate, che atmosfera, che suoni particolari. È proprio il momento di richiedere quel disco che a voi riporta magari a un ricordo particolare estivo, al 331 80 90 101.
9: La canzone dell'estate che mi fa stare bene è quella dei Beach Boys, Surfing USA.

0: No, preferisco fare disastri da sola.
1: Da sola, meraviglia. E invece un'altra cosa, poi andiamo alla frase. Ti è mai capitato di essere in un appuntamento e romperti talmente tanto le scatole da inventarti una scusa e andare via prima della fine dell'appuntamento?
0: Sì.
1: Davvero?
0: Sì, quello mi è successo.
1: Tipo dopo quanto te ne sei andata?
0: Mezz'oretta. Tempo di finire da bere.
1: Ti ricordi la scusa che gli hai detto?
0: Vado.
1: Non è una scusa.
0: No, vado, voglio andare, devo andare.
1: È stato, e poi lui sicuramente ti si sarà fatto sentire dopo questa cosa, proprio.
0: Sì, ma non c'era più possibilità, nel senso che poi se senti che ti annoi, può essere la persona più assolutamente
1: attraente.
0: Come dire, sì, attraente, ma se poi non ti annoi, cioè se stai pensando già alle cose che devi fare, a quando non vedi l'ora di tornare a casa tua e fare le tue cose.
1: Hai già capito.
0: Sì.
1: La ragazza è senza filtri, qual è la frase di oggi?
0: La frase di oggi è tratta da un aforisma di uno scrittore giornalista americano molto famoso, perché i suoi aforismi sono i più ritwittati al mondo.
1: E dice?
0: Robert Brault. Spero che sia così, nel caso la mia maestra d'inglese se ne farà una ragione.
1: I'm sorry.
0: Alla fine le anime gemelle si incontrano perché poiché hanno lo stesso nascondiglio.
1: Bella! Ma bella!
0: Sei rimasta sorpresa?
1: Perché non me l'avevi detta oggi?
0: Cara,
1: ma bellissima!
0: Mia.
1: Sono senza parole.
0: Riponi poca fiducia in me.
1: No, tanta fede. Federica Salvia ogni giorno su R101 per Cari Amici, quindi a domani.
0: A domani, Manu.
1: Mua.

Alex Warren, Fever Dream. Con questa ci salutiamo. Se siete stati bene, a cari amici, ci si dà l'appuntamento a domani alle 16 su R101 con me, zia Manu, con Federica Salvi, redazione, Paride Ausili in regia. Grazie amici e amiche, vi aspettano i fill. Buona serata a tutti voi, ciao!

0: RTL 101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Nella capitale catariota, colloqui indiretti fra Iran e USA. Trump parla di ottimo esito. Teheran avverte, la Casa Bianca tenga buoni i suoi cagnolini a Tel Aviv. Secondo il Wall Street Journal c'è uno scontro tra Washington e Arabia Saudita. Il Pentagono valuta di ridurre le basi americane. La Chiesa Cattolica Romana vive lo scisma dei Lefevriani, consacrati 4 vescovi in Svizzera davanti a 17.000 fedeli. Pagheremo qualsiasi prezzo, dicono. Pronta la scomunica. Respinto dai tradizionalisti l'invito del Papa a fermarsi. Era già accaduto nel 1988. Il piano casa e legge, semplificazioni ai privati che edifichino con affitti ribassati e 60.000 alloggi popolari da riqualificare. Il Senato ha approvato la conversione del provvedimento disegnato dal governo per contrastare l'emergenza abitativa. Nessy Guerra rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani e nella sua casa egiziana con la figlia, sotto pressione del marito e condannata per adulterio, era in una stazione di polizia. La Farnesina ha chiesto la grazia presidenziale e lavora per rimpatriarla. Ad Anversa, incendio in un condominio di 10 piani, almeno 6 morti e diversi feriti gravi, residenti in fuga dai balconi. Le fiamme sono partite dall'ottavo livello per cause da accertare. Vigili del fuoco belgi alla ricerca delle vittime. Lo stabile, evacuato, era abitato da 200 persone. Calcio ai mondiali nordamericani, oggi sedicesimi Inghilterra-Congo, Belgio-Senegal e inottata Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina. Tennis a Wimbledon. Don Cobolli batte Navone e Sinner elimina Borgis. Il numero 1 ATP al terzo turno incontrerà Brooksby. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A7 verso Genova, 1 chilometro di coda per lavori tra Vignole Borbera e Roncoscrivia. Sulla A1 verso Napoli, 4 chilometri di coda per incidente tra Parma e Terre di Canossa Campegine. Sulla statale 123 di Licata, rallentamenti per la presenza di alberi sulla carreggiata all'altezza dell'incrocio La Catena verso l'incrocio Canicattì Sud tangenziale. ANAS ricorda, prima di partire fai controllare il tuo veicolo, in particolare la pressione degli pneumatici, l'efficienza delle luci e i livelli di olio e acqua. Prudenza e buon viaggio.
4: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Buonasera, buonasera trafficanti di R101 dai Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Ka.
2: E ciao da Pedro.
0: In diretta fino alle 20 con Michele Rossetti in regia.
1: Yes!
0: Nostro Giacomo Giannini in redazione che ci segue da remoto. E tutti voi in giro per le strade italiane, magari in mezzo al traffico in queste ore di punta. Qualcuno magari da casa invece. Tramite il canale 67 del Digitale Terrestre potete ascoltarci e vederci.
2: Qualcuno tramite l'app di R101 scaricabile gratuitamente, qualcuno tramite il sito R101.it. Di cosa abbiamo parlato ieri, ragazzi? Qual è
1: non
2: stato il nostro proposito?
1: Non mi ricordo.
2: Abbiamo detto non citiamo esso,
0: ah,
2: ovvero questa temperatura ambiente.
1: Bravo.
2: Perché l'indifferenza porterà questa cosa qui ad allontanarsi.
1: Lo dico sottovoce perché secondo me...
2: Non... Cosa è successo
3: Aspetta.
2: Oggi?
3: Stiamo parlando del caldo.
1: Abbiamo detto che l'indifferenza lo avrebbe messo alle corde.
2: E vedi che è successo? Si è passata la temperatura.
0: A Milano, non so poi nelle altre regioni com'è la situazione, se state soffocando
2: l'indifferenza
0: di caldo.
2: È l'arma più potente in circolazione, ragazzi.
1: Ma non qui su R101. Noi non siamo indifferenti ai nostri trafficanti,
2: certo.
1: Anzi, siamo dipendenti dalle vostre storie, dalle vostre voci. Al 331 80 90 101. Potete raccontarci qualunque cosa, ma soprattutto segnalare il traffico
0: e scegliere la canzone che vi fa stare bene. Cominciamo con Mambo Salentino.
1: Way!

0: Crash, Alessandra Amoroso, Mambo Salentino su R101. Ancora una buona serata a tutti voi, amici trafficanti dai Finlay.
1: Bravissimo Dani, guarda come fai tu. Disannunci, accoglienza ai nostri trafficanti. Io,
0: ma lo potete fare anche voi che siete svogliati.
1: No, no, no, a volte io sono, mi sento proprio al sicuro perché so che
0: tu dici,
1: Dani, ste robe le fa. Non voglio
0: botte
1: dire
0: di ferro.
1: Non voglio dire una cosa, però delego. Delego. Invece su tante cose io non delego mai.
0: Okay.
1: Per esempio in casa a me non mi sentirei mai dire.
0: Ok.
1: Senti questa frase, perché secondo me vi rimbomba nella testa. Senti, ma già che sei in piedi lì,
0: no, tu non la dici.
1: No, no, ci si alza, ci si prende le proprie responsabilità.
0: Ma tu lo fai per una questione di controllo sulla tua vita, sulle tue cose, per non dipendere dagli altri. Qual è la prima motivazione che ti muove?
1: Non dipende. Bella domanda, grazie per la domanda, Pedro. Non dipendo dagli altri.
0: Okay,
1: cioè, io se voglio una cosa mi alzo e me la vado a prendere.
0: Poi. Cioè, pensare anche che questa cosa può essere un problema, cioè nel senso che ti complichi anche le cose tante volte.
1: Sto benissimo.
0: No, perché lo vedo, ti conosco bene. Piuttosto fai il giro del piuttosto che chiedere un favore,
2: ci sta.
0: Fai il giro del mondo.
2: Ci sta un po' la mania del controllo.
0: Ti complichi le cose.
2: Però sulle cose che riguardano te, cioè,
1: bravo.
2: C'è quella lavatrice.
1: Voglio un bicchiere d'acqua. Perché devo dirlo a
0: lei
1: che si è alzata?
0: Ma quella è una quisquiglia, c'è una cosa pratica, giustamente.
2: Sai, la lavatrice dove ci sono quelli due tre capi a cui tu tieni molto, quelli là me li devo lavare io.
1: Certo. Ascia,
2: quindi questa lavatrice la faccio io. Quella generica di non te frega niente, ogni tanto delle gare non fa male, no? Non è una brutta cosa.
1: Però, ragazzi, per esempio, in questo contesto mi piace delegare a te le cose quelle istituzionali, no? Perché sei bravo. Sei
0: però
1: bravo.
0: Lo fate per ricevere un vantaggio dagli altri in questo caso. Cioè, il fatto di delegare è sinonimo anche di avere un grande controllo della situazione, avere delle persone di fiducia, sapere che non puoi arrivare a qualsiasi cosa.
2: Puoi fare tutto
0: e
2: da solo.
0: E per fare anche una vita migliore, fidarsi e trovare dei partner giusti. I grandi imprenditori, le grandi aziende sono quelle che sono formate da tante persone abili, non solamente una persona che decide.
1: Pedro, però io non volevo
0: arrivare
1: a questo
0: punto. Scusate, ho finito il mio comizio.
1: Sembra di stare in terapia. Io volevo solo semplicemente parlare con i nostri trafficanti. Perché secondo me la figura del delegatore ce l'avete molto vicina.
0: Sì.
1: Forse troppo vicina. Forse siete voi.
0: Quelli che delegano sempre.
1: 331 80 90 101. Vorrei snocciolare un po' questo tema. Grazie Pedro. Quanto ti devo per la
0: consulenza?
1: Perché
0: in effetti tu parli di delega negativa ed è molto più interessante di quello di cui stavo disquisendo io.
1: C'ho 5 euro, può bastare?
0: Le vostre storie tra

0: Pedro, fai il disannuncio che mi scappa uno starnuto.
1: Vai.
2: Pinguini tattici nucleari con sorry, scusa, lo sento.
1: E chiedi scusa.
0: Che bello delle gare. No, era per quello che te l'ho fatto fare.
1: Ma non tutti la vedono così, che bello delle gare.
3: Ciao trafficanti, Marco Dall'Imbiate. I miei mantra sono: se è una cosa difficile da fare, allora non vale la pena farla. E se c'è qualcuno che può fare le cose per te, perché impedirglielo? Evviva!
1: Perché impedirglielo?
0: Sono d'accordo, sono d'accordo.
2: Sulla prima un po' meno, ragazzi. Se una cosa è difficile da fare, allora no. E dai.
4: I trafficanti di R101. R101, Made in Italy. La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alle nostre vacanze romane.
7: Anche se non siamo a Roma!
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Cari trafficanti, se non volete perdervi niente, ma proprio niente di R101, c'è solo un modo: seguirci sui social, da Facebook, Instagram, X, TikTok, insomma un sacco di contenuti esclusivi.
8: Devi arredare il tuo giardino?
9: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
12: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
13: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
14: La mamma vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
16: Say hello to Summer Sales! A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow!
17: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
18: Ok, e quindi?
17: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
18: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
17: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it. MG. Find your more.
19: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
20: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
21: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
22: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
23: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
24: Tutti vogliono gli ottimini. I biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Gianluca Grignani, la mia storia tra le dita su R101. Sì, bello delle gare, però ci sono certe cose sulle quali vogliamo tenere il controllo, amici. Per esempio, a casa mia. Mi fa piacere quando mi viene detto: oh, siete tranquillo, penso io alla lavastoviglie.
1: Mamma
0: io faccio,
1: mia!
0: No. La lavastoviglie è roba
1: mia. Ma che
0: mia.
1: Sei pazzo?
0: La lavastoviglie è roba mia. Cioè, come la carico io? Cioè, magari anche tu meglio, ma come la carico io piace solo a me. Deve essere fatta così. E quella la faccio
2: Dani,
0: io.
2: Dani, come li metti i rebbi delle forchette? Cioè, i dentini delle forchette? Le fai, li posizioni verso
0: io
2: l'alto
0: tutto
2: verso il
0: verso
2: basso.
0: L'alto e i coltelli verso il basso. Faccio così perché, non lo so se è corretto,
1: no, perché almeno non ti fai male
0: e non ti tagli quando certo. Vai a prendere i coltelli. Però
2: in teoria ho scoperto che è sbagliato perché così vai a, diciamo, a toccare i rebbi che sono i dentini delle forchette e non dovresti contaminarli, diciamo, sporcarli. Okay.
0: Quando li vai a prendere pure ti li tocchi con le mani, non va bene.
2: Prendere la parte appunto dove prendi la forchetta.
1: Insomma,
2: in mano.
1: Bisogna prendere una laurea per caricare la lavastoviglie, ma soprattutto, Dani, non vorrei ritornare in ufficio dal dottor Pedro.
0: No, non basta così.
1: Quella è mania di controllo.
0: Lo so.
3: Ciao trafficanti, Salvatore da Milano. Io nel mio lavoro non mi fido di nessuno, neanche della mia ombra. Figurati se mi metto a delegare.
1: Amico mio,
0: alcune cose o le fai tu o non sei contento.
1: Mania di controllo, anche questo segna, segna
0: patologico. Ti renderesti la vita più facile, ma dormiresti peggio la notte perché sai che non sono state fatte quelle cose come volevi tu.
1: Visto che mi piace delegare, vorrei collegarmi per sapere cosa stanno facendo Inghilterra Congo, perché stanno giocando in questo momento. Non lo so, delego.
4: Ci colleghiamo direttamente da Atlanta. Siamo qui nel United States of America per seguire il mondiale, questo 16° di finale tra Inghilterra e, vi correggo, Repubblica Democratica del Congo. Se dite Congo è sbagliato, è un altro stato.
1: Per brevità,
4: c'è la Repubblica del Congo e la Repubblica Democratica del Congo, sono come due paesi diversi. Studiate.
0: Quindi Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo.
4: E incredibilmente, ragazzi, la Repubblica Democratica del Congo è passata in vantaggio. Sono i 7 minuti, il gol di Chipenga, questo straordinario atleta della Repubblica Democratica del Congo, che ha sorpreso la difesa inglese. Quindi Repubblica Democratica del Congo 1, Inghilterra 0.
1: Risultato sorprendente.
4: Scusate, ma mi viene da tifare gli underdogs, come li chiamano gli inglesi?
1: Mi fa sentire un po' il pubblico. Magari c'è qualcuno che fa
4: qualche coro. Sono molto carichi. Sapete che passo il microfono.
1: Sentiamo, vada.
4: Ha segnato il Congo. Il Congo.
1: Si dice
4: ha segnato il Congo.
1: Si dice Repubblica.
4: Repubblica Democratica del Congo.
0: Gli africani stanno dando un sacco in questo mondiale, ragazzi.
1: Sono atleticamente più forti.
0: Bene.

0: Coldplay e BTS My Universe su R101.
1: Li ringraziamo perché sono passati di qui dal nostro studio, ce l'hanno suonata live gratis.
2: Stanno guardando la partita, dai, c'è l'Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, staranno soffrendo di fronte alla nazionale dei Tre Leoni. Che sta faticando.
0: Inghilterra è sotto di un gol, i Coldplay non saranno contenti, ma saranno contenti lo stesso perché comunque si esibiranno durante la finale della Coppa del Mondo di Calcio.
2: Un conto se nella finale c'è la tua beneamata Inghilterra, un conto se è uscita ai 16.
0: Pedro, quando gli arriva il bonifico, non ti preoccupare che sono contenti lo stesso. 19 luglio, se non sbaglio, la finale al MetLife Stadium di New York, perché anche, diciamo, questo mondiale ha questa particolarità, che è un po' sotto la falsa riga del Super Bowl americano.
1: Certo.
0: Avrà tra i due tempi di gioco un 20-25 minuti di halftime show musicale.
2: Già, ma ci sono parecchie polemiche per gli hydration break, che praticamente hanno creato quattro tempi divisi per aggiungere della pubblicità. Questa volta però per un giusto fine, per lo spettacolo.
1: Ma c'è anche la Kiss Cam, tipo il Super Bowl.
0: No, oddio, non lo so, chissà.

0: Alessio Bernabei, labbra amarena su R101, trafficante.
1: Non volevo dire la kiss cam per i Coldplay.
2: Eh no, pensate, cioè, a quello per un attimo.
1: Io non volevo.
0: Si usa negli stadi americani, nelle partite, anche nei concerti.
2: Con i Coldplay era successa quella roba là.
0: Eh vabbè, ho capito, amico mio. Lì,
1: cioè, lì, di chi è la colpa? Di chi? O di chi? No, è difficile.
0: Poteva accadere in un qualsiasi palazzetto, in una partita americana.
1: Diciamo che sei un po' un cretino ad andare lì.
3: I trafficanti di R101.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da €29,950 qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
10: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
13: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
14: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
13: Oh, Contacta! Adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
16: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
17: Jerry Calà per Seat prima.
18: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
17: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
18: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
17: Sì, Jerry.
18: Doppia libidine!
17: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
18: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
17: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
18: Libidine coi fiocchi!
19: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
20: Ho fatto la scelta giusta.
19: Cioè?
20: Faccio pubblicità in TV.
19: Non ci credo.
20: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
19: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
20: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
19: Adesso?
20: Sì, adesso.
21: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
23: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
22: Colombo, navigando sull'app Family,
24: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
22: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09€.

0: 18 e 47 minuti su R101 e di nuovo è il momento della canzone che vi fa stare bene. Succede ogni ora qui su R101 dalla mattina alla sera. Scegliete cosa volete ascoltare e noi vi accontentiamo.
1: Sono Davide da Codogno. La canzone che mi farebbe stare bene è Windows in the Skies degli U2. Ciao, okay. A tutti, un abbraccio.
0: Ciao. Beh, qui superiamo i 4 minuti, te lo dico, eh.
2: Signori,
0: 4 minuti cos'è?
2: Un aglio in camicia, un filo d'olio in padella.
0: E la pasta in 4 minuti non la fai.
2: Vabbè, che ci vuole?
0: Il condimento,
2: un po' croccante.
0: I pezzi di un tempo avevano una certa durata. You two, Window in the Skies su R101.

0: suoi, i suoi, suoi colleghi, YouTube. Insomma, vabbè, si trovavano lì
1: sui galoppini,
0: proprio lì,
1: lì dove? Cioè, dove l'hanno registrata sta canzone?
0: Vicino Terranova Bracciolini, no, in Toscana.
1: No,
0: si trovavano lì.
1: Terranova Bracciolini è nel Ravennate.
0: Benissimo, vedo che ne sa più di me, potrebbe andare avanti lui, ma no, non mi toglierebbe il gusto di raccontare il retroscena dietro questo brano, perché Bono Vox stava scrivendo questa canzone, pensate un po' al computer.
1: Al
0: computer, a un certo punto però gli si blocca il sistema operativo, perché non aveva aggiornato il software.
1: Male.
0: E allora da lì è partita l'idea di Windows in the Sky.
1: Non è così, cosa fa Microsoft?
2: L'hanno fatta da Bay Road, negli studi, i famosi studi.
0: Ma dici?
1: No, non è che dico. Cioè,
0: ma sì, tu dove scopri queste informazioni? Dove le trovi?
2: Su Google si trovano facilmente.
0: Poi magari su Windows,
1: magari su un Mac, o su un Linux. Che ne sa?
3: Tra un'ora circa arriva un'altra canzone che vi fa stare bene. Scegliete al 331 80 90 101. We were good.

0: Havana su R101, amici trafficanti. Siete con i Finlay in diretta fino alle 20 e tra pochissimo giochiamo insieme. Non abbiamo ancora neanche deciso a cosa giocare.
1: Un gioco bello bello, la lettera scartata.
0: Ce l'abbiamo, ci pensiamo tra poco.
1: Facciamo una piccola riunione e torniamo subito da voi.
2: Una riunione di gabinetto.
0: Ma tanto è solo per stare in compagnia. Voi a scatola chiusa potete già candidarvi al 331 80 90 101 per giocare con noi tra pochissimo.
2: Prima di giocare però ci sono le news per voi trafficanti.
3: I trafficanti di R101.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buonasera da Gerry Romano. La Chiesa Cattolica Romana vive lo scisma dei Lefevriani, consacrati 4 vescovi in Svizzera davanti a 17.000 fedeli. Pagheremo qualsiasi prezzo, dicono. Pronta la scomunica. Respinto dai tradizionalisti l'invito del Papa a fermarsi. Era già accaduto nel 1988. Ad Anversa, incendio in un condominio di 10 piani, almeno 6 morti e diversi feriti gravi. Residenti in fuga dai balconi. Le fiamme sono partite dall'ottavo livello per cause da accertare. Vigili del fuoco belgi alla ricerca delle vittime. Lo stabile, evacuato, era abitato da 200 persone. Nella capitale catariota colloqui indiretti Iran-USA. Trump parla di ottimo esito. Teheran avverte la Casa Bianca tenga buoni i suoi cagnolini a Tel Aviv. Secondo il Wall Street Journal c'è uno scontro tra Washington e Arabia Saudita. Il Pentagono valuta di ridurre le basi americane. Nessi guerra rilasciata dopo l'intervento di Tajani e nella sua casa egiziana con la figlia. Sotto pressione del marito e condannata per adulterio, era in una stazione di polizia. La Farnesina ha chiesto la grazia presidenziale e lavora per rimpatriarla. Centinaia di segnalazioni sul killer della famiglia bengalese sterminata a Roma. Continua la caccia al responsabile del triplice omicidio di venerdì a Casalotti. Il ricercato connazionale delle vittime aveva sviluppato un'ossessione per la donna uccisa. Tennis a Wimbledon, Cobolli batte Navone, Sinner elimina Borgis. Il numero 1 ATP al terzo turno incontrerà Brooksby. Calcio ai mondiali nordamericani, in corso il 16° di finale Inghilterra-Congo. Seguirà Belgio-Senegal, stanotte Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: R101, traffico e mobilità.
5: La situazione su strade e autostrade. Sulla A1 verso Napoli, 9 km di coda per incidente tra l'immissione sulla 15 e Terre di Canossa Campegine. Proseguendo, 1 km di coda per traffico tra il nodo A1 a Cerra a Fragola e l'immissione sulla A16 Napoli Canosa. Sulla statale 7 via Appia, rallentamenti per una frana all'incrocio Ponte della Palomba, statale 271 di Cassano. Sulla statale 12 dell'Abetone e del Brennero, tratto chiuso per la presenza di alberi sulla carreggiata all'incrocio Castelnuovo-Rangone. Prudenza e buon viaggio.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 4 minuti su R101. Ancora buonasera dai Finlay, amici trafficanti. Siamo pronti a giocare insieme a voi l'assemblea generale dei trafficanti.
1: Ha deliberato.
0: Giocheremo
1: a un gioco bello bello.
2: È proprio il titolo, sì, sì, sì. Scelto da uno di voi, un grande illuminato tra i trafficanti. Ha deciso che questo gioco, viste le qualità che proprio possiede intrinsecamente, è un gioco bello bello, e sentite come funziona.
0: Vi faremo un po' di domande normali per conoscerci meglio. Qual è il vostro soprannome? Che squadra ti fate? Dove vorreste andare in vacanza quest'estate?
2: Al mare.
0: Sì, ma okay. Voi potete rispondere quello che volete. L'importante è che rispondiate senza usare la lettera A. Quindi mare, non puoi dire
1: Congo.
0: Congo è una risposta, okay. Va bene, può stare, può starci, ok? Quindi potete mentire, purché non utilizzate la lettera A.
1: Sì, devono essere risposte di senso compiuto, quantomeno. Cioè, ovviamente, dove vuoi andare in vacanza ci vuole una località geografica,
0: cioè,
1: quantomeno un
0: che
1: ambiente
0: che non contenga la lettera A. Se per sbaglio dite la A, ricominciamo da capo con le stesse domande, vi ridiamo la lettera A,
2: ma non posso dire mare.
0: Non potrai utilizzare la E.
1: Congo invece sì, ancora valido.
2: Posso andare
0: Congo vale sempre, vedi.
2: Per giocare con noi 331 80 90 101 basta un messaggio vocale rispondendo a questa semplice domanda: esiste un gusto di gelato senza la A?

0: D'Argent Amico, dove si balla? Su R101. E ora giochiamo a un gioco bello bello.
1: Un gioco bello bello. Un gioco bello bello.
0: Eh sì, trafficanti. Allora,
2: Giro.
0: Al 380 90 101, chi gioca con noi quest'oggi?
3: Signori, siamo di nuovo. Di fronte alla storia, perché il concorrente di oggi si appella al titolo di Pirata di Sorrento.
0: Il Pirata di Sorrento, ciao!
3: Benvenuto!
4: Ciao, buonasera!
3: Eccoci. Ti sei candidato con un gusto di gelato senza la... Mo toglimi la curiosità, qual è?
4: Cocco!
3: C'è bello!
4: C'è il limone, ma il cocco...
3: Te lo preferisci?
4: Lo preferisco.
5: Potevi dire anche limone di Sorrento, era perfetto.
4: Anche.
0: Allora, caro pirata, ti faremo un po' di domande per conoscerci meglio. Non utilizzare mai la lettera A. Se sbagli, ricominciamo da capo, ti ridiamo la A, ma ti togliamo la E. E via dicendo.
4: Va bene.
3: Ce la puoi fare, eh? Forza pirata, 3, 2, 1, let's go.
5: Pirata di Sorrento, qual è un soprannome che vorresti per te, a eccezione di quello che hai scelto?
3: Un nickname, un soprannome, magari te lo danno gli amici.
4: Rocco.
5: Pirata di Sorrento, che squadra tifi?
3: Aia, quasi. Purtroppo
4: Sorrento.
5: Che nome daresti al tuo animale domestico, Pirata di Sorrento?
4: Lucio,
5: bello.
4: Che bello nome, tra l'altro.
5: Vedi. Due ingredienti che vuoi su una pizza, Pirata di Sorrento.
0: Senza la lettera A.
5: Beh, dai. Uno basilare. Cioè, lo troviamo subito.
4: Olio
3: e
4: pomodoro.
5: Anche polpo.
0: Anche polpo, se vuoi.
5: Pirata di Sorrento, dove vai in vacanza quest'estate? Dai, non dirmi che rimane a casa. Dai, sceglimene una di voi.
0: Tipo in
4: Veneto.
5: Benissimo. Allora, Pirata di Sorrento, una città che non hai mai visitato.
0: Senza la A.
5: Sei mai stato in Norvegia? Non credo.
4: Oslo.
5: Eccoli, Oslo. Ti volevo. Pirata, con che mezzo di trasporto vai al lavoro? So che usi la barca spesso, ma non la puoi usare in questo caso.
4: Motorino.
5: L'avete mai visto un pirata in motorino?
3: Curioso.
5: Pirata di Sorrento, il tuo cantante preferito chi è? Puoi anche usare il nome di una band, volendo.
4: V. Rossi.
0: Vabbè, Rossi.
5: Piuttosto che dire Finley, si tirano fuori, dammi tre parole, sole e cuore amore.
3: Dai, andiamo con l'ultima.
5: Puoi usare tutte le vocali che vuoi, perché ci devi dire qual è il tuo programma preferito.
3: I trafficanti. Dai, almeno 101. Questa.
5: Puoi usare tutte.
3: Incredibile. Si proprio scurnacchiato.
5: Bravo! È un pirata, ragazzi.
0: Bravo, te la sei cavata alla grande.
3: Togliamo il cappello, pirata. Chi si nasconde sotto sto supereroe?
4: Michele.
0: Ah, ecco perché prima ti sentivo fare pappe ciccia col nostro Michele in regia a telefono.
5: Il nome è bellissimo.
0: Avete lo stesso nome, ok.
3: Michele, dove sei di bello? Sei in giro? Stai tornando?
4: Sto sulla strada del ritorno a casa.
3: Ok, quanto ti manca più o meno?
4: È una mezz'oretta, traffico permettendo. Dai. La statale sorrentina è sempre trafficata di questi periodi.
0: Coraggio, Michele, coraggio, buon rientro. Grazie per essere stato con noi.
5: Turna su rientro.
3: Esatto.
0: Ciao, buona serata.
4: Ciao. Enjoy the music.
6: R101.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo su R101. Salutiamo ancora Michele, il pirata di Sorrento.
1: È bellissima questa cosa che abbiamo lanciato. Ogni trafficante si trasforma quando viene in onda con noi, con un nome da battaglia.
2: E guadagna coraggio. Ti volevo chiedere, ho pronunciato bene quella citazione? Torna a Sorrento.
1: No, tu hai detto turn a Sorrento.
2: Come si dice?
1: Torna a Sorrento.
0: Un po' come
1: sta
0: la canzone.
1: Casa aspetta a te.
0: Come la canzone di Natalia Imbruglia. Torna.
3: I trafficanti di R101.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
5: E alle nostre vacanze romane.
6: Anche se non siamo a Roma!
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Ma lo sapete che R101 è anche sui social network? E allora seguiteci su Facebook, Twitter, o meglio X, Instagram, TikTok. Mi raccomando, mettete mi piace e seguite R101.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.

0: in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: Ciao da Laura Cremaschi
11: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
10: Non perdere la promozione sui Resoi Gillette Venus Pro Comfort Glide e sulla nuova variante con barre saponate Sugar Berry. La confezione con rasoio e due ricariche è a 9,90€, mentre la confezione di lame di ricambio con all'interno tre pezzi è a 12,90€.
11: Acqua e sapone,
10: oltre la convenienza.
12: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
13: GWM, go with more.
14: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
15: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
16: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
17: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
18: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Le vibrazioni in una notte d'estate su R101. Ora, amici trafficanti.
1: Aperitivo? No, no, perché questa è l'ora. No. Scusami. Non sarà una notte d'estate, ma è un buon pomeriggio d'estate.
0: Se voi state facendo l'aperitivo, ben venga, abbiate voi. Noi l'aperitivo sul posto di lavoro
2: non è il nostro. Non ci vorrebbe un bel bitter adesso, sarebbe perfetto. Peccato.
0: Tre cose per sembrare più intelligenti.
1: Ma guarda,
0: dai,
1: un po', guarda, che belle rinfrescanti, capito? Che...
2: Allora, corroboranti.
0: Iniziamo a dare qualche indicazione per chi si appresta ad acquistare un'auto nuova.
2: Pedro, io da mesi sto aspettando questo momento.
1: È una ricerca spasmodica dell'auto perfetta. Pedro ormai sa tutto. Anzi, se avete bisogno di consulenze, contattatelo.
0: Allora, sappiate che la settimana prossima, dal 7 di luglio, chi comprerà un'auto nuova potrebbe notare una differenza insolita sulle nuove auto acquistate. Ovvero, durante le frenate di emergenza, cioè quando frenate di colpo, le luci rosse degli stop posteriori inizieranno a lampeggiare come fossero le quattro
1: intermittenti.
0: Frecce. Sì, lo faranno in automatico le auto nuove. Cioè, anziché accendere le quattro frecce voi mentre inchiodate subito con la mano, non dovrete più farlo. Cioè, le auto nuove avranno immediatamente questa funzione automatica.
1: Posso dire che è veramente una rivoluzione.
0: Ci sta,
1: perché spesso quello che ti frena davanti, tu non capisci l'entità della frenata, perché è sempre luce rossa fissa. Invece l'intermittenza ti mette più in allarme.
0: Quando schiaccerete il freno, magari in maniera repentina, in automatico le luci rosse posteriori inizieranno a lampeggiare.
2: Fanno già capire di rallentamenti, magari, come ravvisiamo e informiamo tutti i giorni i nostri trafficanti.
0: Numero 2, passiamo al cinema. Vi ricordate Mrs. Doubtfire?
2: E come no, l'ho visto tipo un mesetto fa con i miei bimbi. Stupendo, un film veramente bellissimo con Robin Williams ovviamente protagonista.
0: Beh, sappiate che il mitico Robin Williams testò il trucco di Mrs. Doubtfire nella vita reale. Cioè, lui prima di iniziare a girare il film se ne andò per qualche giorno in giro per San Francisco vestito così, entrando nei negozi, nei bar, e cercando di capire se qualcuno lo riconoscesse. Beh, nessuno l'ha riconosciuto.
1: Questo
0: disse: beh, ora possiamo iniziare a girare.
2: Fantastico accento British, stupendo.
1: Penso, ha fatto la stessa cosa quello che ha fatto The Mask.
2: Ha fatto The Mask, cioè lavori
0: Jim
2: in radio,
0: Carrey. Jim Carrey.
1: L'hanno riconosciuto tutti, però.
0: Ma va. Numero 3. Andiamo in Cina, perché in Cina recentemente alcune persone hanno ricevuto un risarcimento dall'ex fidanzato, fidanzata, per il tempo perso. E questo risarcimento
2: Me lo devi ridare indietro. Bello.
0: L'hanno chiamato breakup fee. Cioè, è un accordo privato, però, che alcune coppie hanno iniziato a fare prima della relazione. Non è una legge valida per tutti, ma chi ha firmato questo breakup fee si è trovato poi in tribunale e i giudici hanno detto: avete firmato sta cosa, mo che ve mollate, vi pagate il risarcimento.
2: Ma
0: per
2: come
0: il tempo
2: si
0: perduto.
2: Stabilisce chi ha rubato il tempo a chi?
0: E quello lo decide il giudice.
1: 14 anni più 26
0: però...
1: più 32, niente, tutto.
0: È diventata una sorta di usanza questo accordo prefidanzamento, che se poi lo porti davanti al giudice, evidentemente poi il giudice decide che è valido, capito? Occhio!
1: Chissà quanti lo chiederà.

0: Topic A7S Breaking Me su R101 Trafficanti.
1: Vabbè, abbiamo imparato un sacco di cose, che queste cose ve le rigiocate quando volete, un aperitivo, in spiaggia, tra un racchettone e l'altro.
0: Mi spiace che non c'era il country nelle tre cose per sembrare più intelligenti di oggi.
1: Ma
0: so che senza il country purtroppo siete meno attenti del solito.
2: Ma però mi sono piaciute, Dani. Ti vedo sul pezzo
1: soprattutto,
2: in questa rubrica.
1: Soprattutto devo dire quella del risarcimento del tempo perso con gli ex. E secondo me è una cosa che piano piano prenderà piede, vedrai.
0: Ora Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni su R101 Canto d'amore.
2: Quando mi piace quando i cantanti cantano sul vuoto e ti lasciano lì in sospeso.
1: Senza la musica, l'ultimo finale, senza il musicale sotto. Ti
3: sì, beh, sono anche un po' spaventosi per uno che annuncia in radio.
2: Vabbè,
3: no?
2: Sì, per noi speaker.
3: Cioè, ti lasciano un attimo in sospeso e dici, ma è quello che finisce.
2: Godi.
1: Trafficanti, tra poco torniamo invece con una canzone a vostra scelta. La canzone che vi fa stare bene. Scegliete e state con noi.
4: I trafficanti di R101.
5: L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24 non perderti R101 Stories con Yaki. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
5: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
6: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
11: La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti puglia.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
3: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: 19:48 minuti su R101. È il momento della canzone che vi fa stare bene. Cosa volete ascoltare?
1: La canzone che ci farebbe stare bene è Under Pressure dei Queen.
0: Mica da soli, sì. Mica da soli.
2: Insieme a David Bowie, perché Under Pressure è il momento in cui escono fuori i campioni, ragazzi.
0: Wow. Queen, David Bowie su R101, Under Pressure.

0: Queen, David Bowie, Under Pressure su R101. Era la canzone che vi fa stare bene. Abbiamo degli aggiornamenti da
1: sì, ci ricolleghiamo.
0: Va bene, va bene.
2: Ci colleghiamo nuovamente da Atlanta perché è successo un pandemonio. Ci colleghiamo nuovamente da Atlanta perché è successo un pandemonio. L'Inghilterra in una manciata di minuti ha ribaltato il punteggio.

0: Vento su R101.
1: Penso che loro alla fine della canzone si salutano. Alfa, Giova.
0: E anche noi ci salutiamo.
1: Ci salutiamo.
0: Yaki.
1: Eccolo.
0: Arriva tra poco in diretta. Restate qui, amici trafficanti. Grazie mille per essere stati in nostra compagnia anche quest'oggi. Grazie a Michele Rossetti in regia, a Giacomo Gianni in redazione della Remoto in questi giorni. Grazie a tutti voi.
1: Vai, saluta.
0: Io sono Dani.
1: Io sono Ga.
2: E io sono Pedro. Noi siamo i Finlay e questa è R101. 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. La Russia chiude parte dei confini con l'Europa. Bloccati 7 punti d'accesso verso Finlandia, Estonia e Lettonia. La misura punterebbe a evitare la fuga di cittadini all'estero in vista di una mobilitazione dopo le enormi perdite di truppe in Ucraina. Trump ha guadagnato oltre 2 miliardi di dollari da quando è tornato alla Casa Bianca. Lo rivela una dichiarazione patrimoniale federale resa pubblica. Il presidente USA ha incassato 1 miliardo e 200 milioni solo nel settore delle criptovalute. I calcoli non tengono conto dei soldi lucrati dai suoi familiari. La Chiesa Cattolica Romana vive lo scisma dei Lefevriani, consacrati 4 vescovi in Svizzera davanti a 17 mila fedeli. Pagheremo qualsiasi prezzo, dicono, pronta la scomunica. Respinto dai tradizionalisti l'invito del Papa a fermarsi. Era già accaduto nel 1988. Una persona trattenuta e poi rilasciata a Monaco per l'esplosione che ha ucciso l'oligarca ucraino Ermolajev. Oltre al decesso, feriti figlio e moglie della vittima. Il primo è stato ascoltato oggi, la seconda rischia ancora la vita. I servizi monegaschi di sicurezza restano mobilitati. In Italia cresce il peso delle tasse, lo certifica Istat. Nel primo trimestre 2026, pressione fiscale al 37,6%, più 0,3 in un anno. Su anche reddito delle famiglie e consumi, più 1,6 e più 1,4%. Potere d'acquisto a più 0,8%. Propensione al risparmio pari all'8%. In un trimestre è aumentata dello 0,2%. Tennis sull'erba di Wimbledon, Cobolli batte l'argentino Navone e Sinner elimina il portoghese Borges. Il numero 1 ATP al terzo turno incontrerà lo statunitense Brooksby. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A4 verso Trieste, 3 km di coda per incidente tra l'immissione sulla A8 e Cormano. Sulla A1 verso Napoli, 9 km di coda per incidente tra l'immissione sulla A15 e Terre di Canossa Campegine. Sulla statale 131 Carlo Felice, rallentamenti per incidente all'incrocio variante di Monastir verso Porto Torres. Prudenza e buon viaggio.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

alle 20, mercoledì 1 di luglio, amici, siete su R101, queste sono le stories, da adesso fino a mezzanotte ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi, buona serata a tutti, The Cheesiest, Davide Cisini in regia, voi all'ascolto, al 331 80 90 101, messaggi e voci per condividere con noi questa prima giornata di luglio, che ormai si avvia verso la sua conclusione. Noi vi accompagniamo con la musica, Robin Thicke, T.I., Pharrell, Blurred Lines.

0: la mia gamba dondola.
1: Affari spenti con Elodie su R101, che ci fa entrare nel vivo delle stories di questo mercoledì 1 luglio. Sono le 20:11 da Yaki. Buona serata a tutti e buon viaggio a chi è in macchina in questo momento. Un abbraccione a chi sta lavorando e ascolta R101 per passare in modo più leggero, si spera sempre migliore, il proprio orario lavorativo, che magari volge al suo termine o magari il vostro turno è appena iniziato. In questo caso staremo insieme, cercheremo di accompagnarvi per le vostre lunghe ore di lavoro e magari anche calde in questo 1° di luglio nel migliore dei modi. Un saluto, anzi un abbraccione in modo proprio particolare, lo voglio fare a Laura e Gabriele, che al 331 80 90 101 ci hanno raccontato un pochino del loro trasloco per iniziare questo mercoledì sera. Trasloco che tra l'altro è un argomento che, su cui sono stranamente preparato, perché un paio di giorni fa stavo guardando la nuova stagione di Scrubs, per chi non lo conoscesse, una sitcom dei primi anni 2000 che è tornata con un'altra stagione a 20 anni di distanza, e JD, il protagonista, in una scena della nuova stagione dice che il trasloco è, secondo uno studio, il momento più stressante della vita di ogni persona. Io mi sono voluto documentare perché non mi sembrava la verità, ci sono tanti eventi stressanti, e in effetti in America è stata fatta una ricerca che va proprio a elencare quelli che sono i momenti più stressanti della vita di ognuno di noi, e al primo posto c'è il trasloco, più di iniziare un nuovo lavoro, l'arrivo di un figlio o il divorzio, che sono rispettivamente quarto, terzo e secondo posto. Al primo posto c'è il trasloco. Io per mia fortuna non ho mai fatto un trasloco completo, però voglio, dato che non c'è nella lista, inserire in questa lista di cose stressanti le ristrutturazioni. Le ristrutturazioni mi mettono uno stress addosso, perché casa mia l'ho rifatta, anzi la sto ancora rifacendo tuttora, ed è un momento di stress assoluto. Oggi parlavo anche con una mia amica che sta iniziando i lavori per ristrutturare il bagno, mi ha inviato penso 18 messaggi vocali per elencarmi quelli che sono i colori che metterà. Ho sentito più parlare del suo di bagno ristrutturato che del mio che sto ristrutturando, quindi è uno stress a 360 gradi. Lo chiediamo a voi amici al 331 80 90 101, esperienze con traslochi e ristrutturazioni, quelle cose a cui non vorremmo mai andare incontro, che si rivelano, per come ci dicono anche gli americani, il momento più stressante della vita di ognuno di noi. Condividetelo con la voce, noi ci mettiamo la musica su R101. Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

American Girls, Harry Styles nelle storie di R101. Buon mercoledì sera a tutti. Stiamo parlando di traslochi. C'è chi ci scrive: trasloco odioso, lo sto facendo proprio in questo periodo interminabile, sembra che le scatole si moltiplichino. 331 80 90 101 per condividere con noi i vostri messaggi, le vostre voci, appunto traslochi e ristrutturazioni, quello che avete vissuto nella vostra vita. Tra pochissimo vi leggiamo e vi ascoltiamo, quindi state con noi. Questa

0: Sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: I modi per seguirci, amici, lo sapete, sono tantissimi. Sul nostro sito r101.it, sull'app gratuita, qualunque sia lo smartphone che voi abbiate. Poi ovviamente dalla radio e dal canale 67 del digitale terrestre, per non perdervi mai nulla.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 GB, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
6: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
7: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
8: Musica, energia e divertimento.
9: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
10: Team Battiti Live!
9: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
11: Finalmente è iniziata l'estate.
12: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
11: Ah sì?
12: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
11: Hai ragione.
12: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
13: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
14: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
15: Il passeggero Paolo Rossi, del volo FA304 per Londra, è atteso al bar prima dei controlli.
16: La mamma vuole abbracciarti ancora.
17: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
18: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
19: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Say Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: R101 Meteo.
7: Ben trovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per domani: al mattino sereno al nord-ovest e in Alto Adige, rovesci e temporali in Emilia-Romagna, regioni centrali e Campania, più intensi tra Romagna e Marche, qualche rovescio nel nord della Sardegna. Nel pomeriggio il fronte temporalesco investirà tutte le regioni del centro-sud della Sardegna, con fenomeni anche intensi e possibili grandine, nubifragi e forti raffiche di vento, ampi rasserenamenti al nord. Temperature minime, in generale calo tranne al sud, massime in diminuzione tranne al nord-ovest e in Sicilia. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Girasole, c'è Giorgia su R101, 20 e 29 minuti, buon mercoledì sera di Stories a tutti da Yaki. Stiamo parlando di traslochi. Poco fa abbiamo visto che secondo una ricerca il momento del trasloco è il momento più stressante della vita di una persona. Al secondo posto, per completezza di informazione, c'è il divorzio, al terzo l'arrivo di un figlio, al quarto l'inizio di un nuovo lavoro. Noi ci stiamo concentrando però sull'evento più stressante, ovvero il trasloco. Sentiamo le vostre voci.
1: Ciao, sono Fiorenzo da Torino. Io sono un ex redattore. Per me un trasloco, una ristrutturazione, un arredamento da fare con tutti i mille problemi è una cosa non stressante, una cosa fantastica.
0: Ah,
1: è stato il mio lavoro per circa 30 anni, ti assicuro che è stata un'esperienza meravigliosa. Quindi non parlarmi di stress, perché non sto rifacendo casa effettivamente, ma non è stress, è un divertimento unico e irripetibile. Bye bye.
0: Ma ci sta, per te comunque che sei di parte era anche una passione, poi nella maggior parte dei casi immagino che il trasloco non fosse fatto in casa tua, quindi la componente, cioè è facile essere a casa di qualcun altro a distruggergli i muri e a cambiargli le tubature in caso delle ristrutturazioni, oppure portare mobili da un appartamento all'altro, poi tu torni a casa tua, bella, comoda, ti metti sotto le coperte e il giorno dopo sei in un'altra casa, quindi penso sia un po' diverso.
2: Ciao amici, sono Andrea da Pero, provincia di Milano, e in merito ai traslochi, più importante è stato da Milano a Barcellona nel 2014. Ho fatto un po' di avanti e indietro man mano vendendo anche la macchina, per cui lasciavo degli oggetti nei vari box a pagamento, sino a quando poi nel 2021 sono tornato nuovamente a Barcellona, ma avevo un'altra macchina scaricata fino all'ultimissimo centimetro con tutti i miei averi, e in più rispetto al 2014 due gatti.
0: Dura, c'è un trasloco Milano-Barcellona, macchina, box a pagamento in giro per tenere le cose, deve essere stato un momento, immagino, molto, molto stressante. 331 80 90 101 per le vostre voci, noi vi accompagniamo con la musica su R101. I Won't Let You Go, c'è James Morrison.

0: Jason Derulo, Take You Dancing nel mercoledì sera di R101. Buona serata a tutti. Stiamo parlando di traslochi, facciamo ancora un giro, sentiamo alcune amiche.
1: Ciao R101, siamo
2: Sara,
1: Rachele.
0: Ciao.
1: E siamo tre coinquiline che hanno appena fatto il trasloco da poco. Oltre un topo dentro una scatola, comunque è andato tutto bene, era morto. Dobbiamo cambiare agenzia di traslochi, però comunque sta andando tutto bene. Ciao, un bacio, vi ascoltiamo sempre.
0: Pensa se non andasse tu, cioè mi immagino il topo morto, va bene, questo tipo... Ah, ecco dove era finito il criceto che avevo da bambina. Ho portato dietro anche lui nella nuova casa. No, pensa, cioè, come devono andare le cose per il trasloco? Tutto bene con il topo morto. Mi piace perché comunque c'è un alto livello di resilienza. Comunque, il topo morto non ci scoraggia. Buon trasloco allora alle nostre amiche. C'è Samurai J con Flamenco Paranoia su R101. Enjoy the music.
3: Bruciasse il mondo attorno da te. R 101.

Paranoia, Samurai J nelle stories di R101. Sono le 20:42. Questo significa che tra poco, amici, arriva un altro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene, il primo delle stories di questo primo di luglio. Per scegliere la canzone che farà star bene voi e sicuramente anche tanti altri amici e amiche all'ascolto, messaggi ma soprattutto la vostra voce al 331 80 90 101. Appunto, arriva fra pochissimo, state con noi.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Barley Arts presenta Five. Unica data italiana, mercoledì 8 luglio, Parco della Musica di Milano. Preparati a tornare negli anni 90. L'energia, le hit che conosci a memoria, le notti a cantare senza fermarsi. È il momento di rivivere tutto dal vivo e farlo ancora più forte. Biglietti su Ticket One e Boxer Ticket. Radio ufficiale R101.
4: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
5: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Amici, uno dei tanti modi per seguirci è il nostro sito www.r101.it. Lì trovate la diretta, ma anche tanto altro: le ultime news, le repliche delle puntate nel caso vi siate persi qualcosa e vogliate recuperarlo.
7: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni, mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi
8: Scuole! Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
9: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
10: Musica, energia e divertimento.
11: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
12: Team Battiti Live!
11: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
14: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
15: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
16: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
15: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
17: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
18: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it. Radio ufficiale R101.
19: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
19: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
19: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
19: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
19: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
19: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
19: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
12: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
20: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
21: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
20: E il signor Alessandro Volta?
22: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
20: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
23: Eurospin, la spesa intelligente.
24: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
25: Jerry Calà per Seat, prima!
26: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
25: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
26: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
25: Sì, Jerry.
26: Doppia libidine!
25: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
26: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
25: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
26: Libidine coi fiocchi!
27: La canzone che, le canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
6: Le 20:49 minuti su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora siete voi ad aver scelto il brano che stiamo per ascoltare. Lo avete fatto con la voce al 331 80 90 101. Sentiamo.
28: La canzone che mi fa stare bene, Britney Spears, Oops, Read It Again.
6: Bella.

arriverà dal mondo R&B o hip hop, quindi anni 90-2000, possiamo andare in America, West Coast, East Coast, possiamo andare in Inghilterra, possiamo andare un pochino dove volete. L'importante è che il brano che sceglierete sempre voi al 331 80 90 101 arrivi proprio da quel mondo, da quello spaccato fatto di cuffie giganti e pantaloni a vita bassa larghi. Bellissimo immaginario comunque. 331 80 90 101 per scegliere la vostra. Nel frattempo su R101 la musica non si ferma. Opalite, c'è Taylor Swift.

0: the music.
1: Io sono magico, italico romantico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.
2: Enjoy the

Sono le 21 e un minuto, buona serata a tutti amici, mercoledì 1 di luglio, siete su R101, queste sono le stories, con me Yaki ad accompagnarvi, con Davide Cisini, detto The Cheesiest, in regia con voi al 331 80 90 101, tra poco le vostre voci saranno ancora più fondamentali del solito, perché stiamo per giocare a è lui o non è lui, a breve classico ripassone generale di come funziona, nel frattempo i Simple Plan con Sean Paul.

0: Die with a smile, Lady Gaga con Bruno Mars nelle stories di R101. Buona serata a tutti da Yaki, ve l'ho anticipato poco fa. Stiamo per giocare a è lui o non è lui?
1: È lui o non è lui? È lui o non è lui? Certo che è lui!
0: Come si gioca è lui o non è lui? È molto semplice. Tra pochissimo vi elencherò una serie di film. Questi sono i film con i quali è iniziata la carriera di un famoso attore o di una famosa attrice. Il vostro compito è quello di dirci chi è la persona misteriosa al 331 80 90 101 con la vostra voce. La prima manche è italiana, la carriera di questa persona è iniziata nel 1993 con il film Un'anima divisa in due. A seguire Vesna va veloce, Uomo d'acqua dolce, Tu ridi, La fame e la sete, La lingua del santo, Il nostro matrimonio è in crisi, È già ieri, La seconda notte di nozze e direi di chiudere con Manuale d'amore 2, capitoli successivi. Chi è la persona che stiamo cercando? È nata in Italia, italiana, questa persona appunto, così vuole la prima manche. Ripetiamo velocemente i film: Un'anima divisa in due, Vesna va veloce, Uomo d'acqua dolce, Tu ridi, La fame e la sete, La lingua del santo, Il nostro matrimonio è in crisi, È già ieri, La seconda notte di nozze, Manuale d'amore 2. 331 80 90 101 per provarci con la voce. Nel frattempo noi ci mettiamo la musica, lei arriverà in Italia nel 2027 su R101. Sienna Spyro.

0: Bossa Nostra con Gaia su R101, mentre stiamo cercando di capire chi è l'attore che ha iniziato la carriera nel 93 con Un'anima divisa in due. A seguire velocemente Vesna va veloce, Uomo d'acqua dolce, Tu ridi, La fame e la sete, La lingua del santo, Il nostro matrimonio è in crisi, È già ieri, La seconda notte di nozze, Manuale d'amore 2.
1: Paolo Ruffini.
0: Non è Paolo Ruffini, tra pochissimo altri tentativi al 331 80 90 101. State con noi. Questa

0: Carglass sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: produzione sale. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
2: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
3: Musica, energia e divertimento.
4: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Ravazzi e Daniele Battaglia.
5: Team Battiti Live!
4: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Che voglia di vacanze. Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura, Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
18: Deghi arredare il tuo giardino?
15: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
18: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
15: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
19: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
15: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
18: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
15: Deghi provare.
18: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
20: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
21: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
0: Say Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Vasco Rossi, ti prendo e ti porto via nelle stories di R101. Buona serata a tutti da Yaki. Stiamo giocando a È lui o non è lui? Un gioco molto semplice in cui noi vi elenchiamo i film con i quali è iniziata la carriera di un famoso attore. Voi dovete dirci chi è la persona che stiamo cercando con la voce al 331 80 90 101. La prima mancia è italiana, la persona che stiamo cercando quindi è italiana. La sua carriera è iniziata nel 1993. Il film era Un'anima divisa in due. A seguire, Vesna va veloce, Uomo d'acqua dolce, Tu ridi, La fame e la sete, La lingua del santo, Il nostro matrimonio è in crisi, È già ieri, La seconda notte di nozze, Manuale d'amore 2. Chi stiamo cercando? Tantissimi ci avete provato, il 99,999% ha capito subito chi era la persona che stiamo cercando. Qualcuno va messo alla gogna, però.
1: No, per me è Paolo Conticini.
0: Non è Paolo Conticini, chi è?
2: Dovrebbe essere Antonio Albanese.
3: Oh. Beh, ragazzi, facilissimo, Antonio Albanese.
4: Il personaggio è Antonio Albanese. Ciao da Matera.
0: Ciao.
1: R101, sono Paola.
0: Ciao Paola.
1: Sarà mica Antonio Albanese.
0: E sarà mica Antonio Albanese. È lui l'attore che stiamo cercando per questa prima manche. Tutti esperti della filmografia di Antonio Albanese. Per limiti di tempo vi abbiamo potuto mettere in 7-8, ma vi assicuro siete stati centinaia ad aver azzeccato il nome che stavamo cercando. Comunque gli altri che non sono passati in onda, vincitori morali. Tra pochissimo, per la nostra amica, che è praticamente l'unica che fra quelli che abbiamo ascoltato che non ha trovato l'attore, ci sarà la seconda manche. Le regole saranno le stesse, ma sarà internazionale. La persona che cercheremo non sarà nata in Italia. Tra pochissimo andremo a svelare quindi i film. Nel frattempo su R101 arrivano i fan. So

Elton John, Dua Lipa, Cold Heart su R101, 21:37, mercoledì sera, seconda manche di È lui o non è lui che prende il via nelle stories di R101. Le regole sono uguali alla prima, noi vi elenchiamo una serie di film, questi sono i film con i quali è iniziata la carriera di un famoso attore o di una famosa attrice. Al 331 80 90 101 dovete indovinare la persona misteriosa. Prima manche era italiana, la seconda è internazionale. La carriera di questo attore straniero è iniziata nel 1987 con il film Appuntamento al buio. A seguire Intrigo a Hollywood, Trappola di cristallo, That's Adequate, Vietnam verità da dimenticare, 58 minuti per morire, Il falò delle vanità, L'ombra del testimone. Io direi che qua in mezzo ci sono un paio di titoli che fanno capire molto bene chi è la persona che stiamo cercando, ma sta a voi dircelo. 331 80 90 101, tra poco vi ascoltiamo. Adesso nelle stories di R101 il nuovo singolo di Emma con Fabri Fibra, si chiama Antidroga.

0: Fabri Fibra su R101, stiamo giocando è lui o non è lui, chi è l'attore che ha fatto Appuntamento al buio, Intrigo a Hollywood, Trappola di cristallo, That's Adequate, Vietnam, 58 minuti per morire, Il falò delle vanità, L'ombra del testimone.
1: Robert De Niro.
0: Non mi sa di Robert De Niro, l'attore misterioso, non è lui che stiamo cercando. 331 80 90 101 per provarci, tra pochissimo vi ascoltiamo.

0: Carglass sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab. Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
4: Tra poco, amici, arriva la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101. Siete sempre voi a scegliere quello che è il brano che ascoltiamo, che magari in radio non passa più così di frequente, e quindi i vostri messaggi, ma soprattutto le voci, diventano fondamentali.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
9: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici. Un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può. Che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
10: Ah già, solo fango.
9: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
13: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
14: Musica, energia e divertimento.
15: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
16: Team Battiti Live!
15: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
17: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro, e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
20: Ciao da Laura Cremaschi
21: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
20: Gli ammorbidenti concentrati Sweet Home nel formato da 50 lavaggi sono a 1,99 euro. Bucato pulito, morbido e super profumato. Trovi anche i profuma biancheria Sweet Home nel formato da 50 lavaggi a 4,99 euro. Provali, avrai un profumo che dura lungo.
21: Acqua e sapone.
20: Oltre la convenienza.
22: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
23: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
0: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Ho comprato una perla nera.
16: E perché?
3: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
16: E perché?
3: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
24: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
25: È

utilizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.com.

0: Alle 21.48 arriva la canzone che ti fa stare bene qui su R101. Questo appuntamento è particolare perché la canzone che avete scelto arriva dal mondo R&B e hip hop anni 90, primi del 2000. Sentiamo.
1: Ciao R101, ciao. Sono Giulia da Matera. La canzone che mi fa stare bene è The Boy Is Mine di Brandy e Monica. Un saluto a tutti.

Un salto al 1998 su R101 per l'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene, a tema hip hop R&B, Brandy e Monica, The Boy Is Mine. L'anno appunto era il 1998, canzone che ha tratto ispirazione dal duetto fra Paul McCartney e Michael Jackson, 1982, quello The Girl Is Mine, in quel caso brano che a Brandy e Monica è valso il loro primo Grammy, oltre che a tantissime nomination per i premi più ambiziosi, più prestigiosi del mondo della musica, e vari dischi d'oro e di platino in giro per il mondo, tra cui un doppio disco di platino in America, che non sono esattamente noccioline. Il prossimo appuntamento con la canzone che ti fa stare bene a tema R&B e pop arriverà domani sera alle 21.45 circa, come stasera. La canzone che ti fa stare bene ritorna invece tra poco meno di un'ora. Noi nelle stories stiamo giocando a È lui o non è lui, gioco molto semplice. Noi vi diciamo i titoli con i quali è iniziata la carriera di un famoso attore o di una famosa attrice. Voi dovete dirci chi è la persona che stiamo cercando. Carriera iniziata nel 1987, il film era Appuntamento al buio, a seguire Intrigo a Hollywood, tra

0: Mi è subito venuto in mente Bruce Willis.
1: Ha fatto bene.
2: Ciao R101, sono Ciao. Manuela da Bologna.
1: Ciao Manuela.
2: È il grande Bruce Willis, interpretazioni memorabili. Mm-hmm. Grazie ancora per la bella musica e buona serata a tutti.
1: Buona serata a te, è un piacere, interpretazioni veramente memorabili. Qua nei titoli che abbiamo letto ci sono Die Hard 1 e Die Hard 2, l'inizio di una saga cinematografica meravigliosa, capolavori e interpretazioni fantastiche per Bruce Willis. In effetti c'era qualche film che faceva subito capire fosse lui l'attore che stavamo cercando. Grazie a tutti per aver partecipato, bravi però coloro in particolare che hanno trovato l'attore misterioso. C'è la musica su R101, canzone estiva con Annalisa. Quando

Dopo le 10 ancora insieme nel mercoledì sera di R101, queste sono le stories con me, Yaki, ad accompagnarvi dalle 20 a mezzanotte, dal lunedì al giovedì, Davide Cisini, detto Decisiest, in regia, e voi al 331 80 90 101 con i messaggi ma soprattutto con la vostra voce per condividere con noi il vostro mercoledì sera, come lo state trascorrendo, se siete in macchina anche, qual è la vostra direzione. Subito la musica, i Maroon 5.

Cheap Thrills sia nelle storie di R101, 9 minuti dopo le 10. Buona serata a tutti, mercoledì 1 di luglio. Chi è un abitué delle stories lo sa che ogni tanto ci piace andare a spulciare in giro per il mondo quelle che sono le varie festività che si celebrano. Oggi 1 di luglio, una giornata molto importante, anche un importante passaggio, perché oggi si festeggia in tutto il mondo in realtà il second half of the year day, ovvero oggi si entra ufficialmente nella seconda metà dell'anno, giro di boa del 2026. Io non lo so, cioè non è che non lo sapevo, penso lo sappiano un po' tutti, ma che in pochi se ne rendano conto il 1 di luglio. Tipo arrivi al 10 di agosto e dici: cavolo, ma siamo già nel 2026 inoltrato, manca meno al 2027 rispetto a quando è iniziato il 2026. In Canada, festività nazionale, giornata in cui si festeggiano gli early bird, ovvero coloro i mattinieri, per dirlo in italiano, coloro che si svegliano presto la mattina. Si festeggia oggi lo zip code, che in Italia conosciamo come CAP. Non so perché il CAP abbia bisogno di essere celebrato e festeggiato, ma sappiate che se siete orgogliosi del vostro CAP, codice avviamento postale, perché magari qua possono esserci dei misunderstanding. Ormai ho le parole inglesi in testa, dato che le giornate che si festeggiano per il mondo sono scritte tutte in inglese e noi siamo talmente preparati che non è che le traduciamo prima, le traduciamo al momento, sperando che non venga fuori una cosa orribile. Ancora più importante per quanto riguarda la musica, oggi si festeggia in tutto il mondo il reggae e i Blink 182. Per la canzone che ti fa stare bene, se volete scegliere un brano appunto o reggae o magari dei Blink 182, siete i benvenuti al 331 80 90 101. Portiamo un po' di allegria nel mercoledì sera di Stories, perché oggi è la giornata mondiale della barzelletta. Quindi 331 80 90 101, amici, con la voce il vostro cavallo di battaglia, quella barzelletta che appena vi dicono: dai, presto, qualcuno racconti una barzelletta, voi andate direttamente su quella. Comunicatecelo in un messaggio vocale, condividete con noi i vostri joke, perché oggi è l'International Joke Day. Noi ci mettiamo la musica, Amore disperato, Achille Lauro. Ok, ricordo.

0: Fever Dream con Alex Warren nel mercoledì sera di R101. Buona serata a tutti i ragazzi. Oggi è la giornata mondiale della barzelletta. Al 331 80 90 101 vi abbiamo chiesto di raccontarci il vostro cavallo di battaglia, una richiesta di cui io mi sono assolutamente pentito un secondo dopo per averlo detto in diretta, perché i messaggi sono tanti, le battute bruttissime sono ancora di più, quelle volgari ancora di più, quelle non andranno in onda. Sentiamone una, vediamo.
1: Buonasera Iachi, buonasera 101, ciao. Peppino da Rimini, sì? Innanzitutto massimo rispetto per i carabinieri, le forze dell'ordine, ma ne ho qui, mi è venuta in mente questa veloce, ma lo sapete perché i carabinieri portano sempre un cucchiaino quando vanno di pattuglia? Lo perché? Sapete? Se non lo sapete ve lo dico io, vai. Per imboccare le curve. Faccio anche la risata secca, guarda.
0: Ah, faccio anche la risata. Bene, questa qui è la prima e unica battuta che manderemo in onda, perché l'atmosfera si è completamente rovinata grazie al nostro Peppino che ci ha mandato questo messaggio. No, scherzo Peppino, apprezziamo un sacco, un saluto, un abbraccio ai carabinieri che svolgono un servizio pubblico e vengono presi di mira costantemente nelle barzellette, loro e le suocere in particolare, stiamo riscontrando nei vostri messaggi. Comunque, se volete continuare, 331 80 90 101.

Ale Jenny, Dracula su R101, sono le 22:21 minuti e mercoledì sera, 1° luglio, siete nelle stories. Ad accompagnarvi ci sono io e Yaki al 331 80 90 101, invece voi con i vostri messaggi, ma soprattutto con la vostra voce, che state condividendo la vostra barzelletta preferita, il cavallo di battaglia per rompere il ghiaccio alle feste. Tra pochissimo ne leggiamo qualcuna, vi ascoltiamo, state con noi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
10: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
11: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
12: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
13: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
14: Tutti vogliono gli ottimini. I biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
15: Segui R101 anche sui social. Instagram,
16: Facebook,
15: TikTok.
16: Ti teniamo compagnia. Ovunque R101.

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
2: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
3: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: MG. Find your more.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Volta o tutta la vita, Alex Britti su R101 alle 10:30 del nostro mercoledì sera. Oggi, 1° di luglio, giornata mondiale dedicata alle barzellette, al 331 80 90 101. State condividendo con noi il vostro cavallo di battaglia.
1: Buonasera, Simone da Empoli.
0: Vai, Simone.
1: Marito va preoccupato dal dottore, dicendo: sì, dottore, la mia moglie secondo me è diventata sorda, ma c'è qualcosa per aiutarla, per farla sentire meglio? Il dottore gli dice: guarda, però bisogna capire quanto è sorda. Io me fa a capire quanto è sorda, ti insegno un trucchetto. Te vai a casa e gli dici: ciao tesoro, e man mano che ti avvicini, al momento in cui ti risponde, riesce a capire a quanti metri di distanza sei, e così si riesce a capire quanto è sorda.
0: Sì.
1: Va dalla moglie: ciao tesoro, sono tornato, cosa c'è per cena? Silenzio. Fa 3 o 4 passi, si avvicina: ciao tesoro, sono tornato, cosa c'è per cena? Questo si avvicina, ancora nulla. A un certo punto gli fa: ciao tesoro, sono tornato, cosa c'è per cena? Gli arriva alle spalle, lei si gira, pollo e patate, e 3.
0: Ma il migliore in questo momento è Davide Cisini in regia: non l'ho capita. Questa è la parte che diverte me di più. La barzelletta è molto bella, ma io già l'avevo capito dall'accento toscano, che mi avrebbe fatto ridere. Cisini, era sordo lui, non la moglie. Ok, siamo tutti sul pezzo. C'è la musica, per fortuna. Jess Glynn su R101, Take Me Home.

0: West Coast, One Republic, nelle stories di R101. Oggi 1 luglio, giornata mondiale dedicata alle barzellette. Al 331 80 90 101 state condividendo il cavallo di battaglia, il vostro cavallo di battaglia con noi. Volevo fare un saluto a Mario. Mario, prendo te a caso, ma non sei l'unico, perché Mario ha scritto: Yaki, ti scrivo la barzelletta perché io non so raccontarla, raccontala tu. E poi procede a mandarmi una barzelletta in dialetto napoletano. Io adesso tutto il bene, Mario, ma non mi cimenterò, anche perché poi finisce, so che finisce molto male, quindi mi dispiace, Mario, ma la tua barzelletta non verrà ascoltata. Sentiamone una, però.
1: Ciao Yaki, allora ci sono due detenuti in cella, uno dei due mette una crema idratante ringiovanente, non so come si dice, e l'altro gli chiede: ma come mai ti metti tutti i giorni la crema? Così mi danno 10 anni in meno. Andrea da Milano.
0: Grande Andrea, mi è piaciuta. Cisini, questa l'hai capita? Sì, dice di sì, ottimo. Stare con

3:01, tu cosa fai questa sera con Noemi alle 22:42 minuti. Le 22:42, questo significa che tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene. Un appuntamento fisso, questo R101. Ogni ora, quando arriva il 45esimo minuto, siete voi a scegliere il brano che ascoltiamo, che serve magari anche a riportarci un pochino indietro nel tempo. Per effettuare questa scelta, messaggi e voci al 331 80 90 101.

0: R101
1: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
3: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
4: GWM, go with more.
5: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Deghi arredare casa?
9: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
10: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
11: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
11: E te lo porto io!
10: Deghi provare!
8: Deghi fidarti!
11: Perché se non Deghi, non ci credi!
12: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
13: Arriva finalmente a Milano, Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri, a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su jurassicworldtheexperience.com. Radio ufficiale R101.
14: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Partiti Live 2026.
17: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
18: Musica, energia e divertimento.
19: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
20: Team Partiti Live!
19: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
21: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
22: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Meno di un quarto d'ora alle 11 nel mercoledì sera di R101 arriva un altro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. L'avete scelta voi al 331 80 90 101, quindi sentiamo.
1: La musica che mi fa stare bene oggi è Just Another Day di John Secada, anno 1991. Io avevo 14 anni e la Sampdoria vinceva lo scudetto. Sì, tornerei proprio a quei tempi. Ciao.

Sonata J, John Secada, la canzone che ci fa stare bene nelle stories di R101 per il nostro amico che voleva tornare al 1991. Lui ha citato l'anno dello scudetto della Sampdoria, la Sampdoria dei gemelli del gol, Roberto Mancini e Gianluca Vialli, che è un piacere ricordare qui nel mercoledì sera di stories di R101 con me, Yaki, ad accompagnarvi fino a mezzanotte. Il prossimo appuntamento saremo ancora insieme, arriverà alle 23:45 circa. Già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere voi la canzone che ci farà stare bene, che ci riporterà magari a un determinato anno o a una determinata estate. Nel frattempo la musica non si ferma, su R101 ci sono Snoop Dogg e Wiz Khalifa, Young, Wild and

minuto prende il via adesso l'ultima ora di questo mercoledì 1 luglio. Ovviamente la passeremo insieme nelle stories di R101 fino a mezzanotte. Ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Buona serata a tutti. The Cheesiest, Davide Cisini in regia. Tra pochissimo si gioca con parole tue, gioco molto semplice. A breve il nostro classico ripassone generale delle regole. Nel frattempo Coldplay, Big Sean su R101, Miracles.

0: Camila Cabello, Ed Sheeran, Bam Bam ci fanno entrare nelle stories, nell'ultima ora delle stories di questo mercoledì sera. Siete su R101 da Yaki, una buona serata, ve l'ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a Con Parole Tue.
1: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
2: Sì, sì, insomma abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Giocare a Con Parole Tue è molto semplice, tra pochissimo sentirete una definizione. Come ogni definizione a essa è associato un oggetto, il vostro compito è quello di dirci al 331 80 90 101 con la voce qual è l'oggetto che stiamo cercando. La difficoltà sta nel fatto che abbiamo reso questa definizione un pochino complicata ed è la seguente: un'interfaccia manuale di movimentazione porzionata costituita da un'estremità concavo emisferoidale solidale a un elemento longitudinale di trasmissione biomeccanica progettata per l'acquisizione, il confinamento transitorio e il trasferimento vettoriale di sistemi a comportamento reologico variabile. L'efficienza operativa deriva dall'ottimizzazione della distribuzione dei momenti torcenti della stabilità gravito-inerziale del carico durante la traiettoria antropocinetica. Tra pochissimo avremo con noi in diretta Davide Cisini, che dalla regia passerà al microfono e ci spiegherà attentamente il significato di reologico. 331 80 90 101, amici, con la voce. Qual è l'oggetto che stiamo cercando questa sera? Provateci, tra pochissimo ascolteremo i vostri tentativi. Nel frattempo su R101 arriva l'ultimo singolo di Tommaso Paradiso, si chiama Agitare Coca-Cola. Ma che...

0: Another su R101, 23 e 16 minuti, mercoledì sera stiamo giocando a Con parole tue, stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro a una definizione che abbiamo reso volutamente un pochino complicata. Sentiamo un tentativo.
1: Ciao, per me è un trolley.
0: Non è il trolley l'oggetto che stiamo cercando. Acqua. 331 80 90 101 per provarci. Tra pochissimo ascoltiamo le vostre voci, state con noi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it. Radio ufficiale R101.
8: Deghi arredare il tuo giardino?
9: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
12: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
11: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it. MG. Find your more.
13: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
14: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
15: Musica, energia e divertimento.
16: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
17: Team Battiti Live!
16: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
18: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
19: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
20: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
22: Ho fatto la scelta giusta.
21: Cioè?
22: Faccio pubblicità in TV.
21: Non ci credo.
22: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
21: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
22: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
21: Adesso?
22: Sì, adesso.
23: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
24: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Black Eyed Peas con Pump It nelle stories di R101. Mentre stiamo giocando a Con parole tue, gioco molto semplice, noi vi diciamo una definizione complicata, voi dovete dirci l'oggetto di uso comune che si cela dietro ad essa. La definizione di stasera è la seguente: un'interfaccia manuale di movimentazione porzionata costituita da un'estremità concavo emisferoidale solidale a un elemento longitudinale di trasmissione biomeccanica progettata per l'acquisizione, il confinamento transitorio e il trasferimento vettoriale di sistemi a comportamento reologico variabile. L'efficienza operativa deriva dall'ottimizzazione della distribuzione dei momenti torcenti e della stabilità gravito-inerziale del carico durante la traiettoria antropocinetica. Cosa stiamo cercando?
1: Ciao, secondo me è la leva del cambio dell'automobile.
0: Non è la leva del cambio.
2: Per me è una fionda.
0: E non è neanche la fionda.
3: Per me è l'asta del microfono.
0: Non è l'asta del microfono, gettonatissimo come tentativo.
4: Ciao, ciao, sono Alessandro da Torino. Per me è il termometro.
0: Non è il termometro.
5: Ciao, per me è un carrello del supermercato.
0: Estremamente specifico, perché se fosse fuori dal supermercato non accetteremmo la risposta, ma non è il carrello.
6: Per me è la forchetta.
0: Più o meno ci siamo qua. Fra quelli che abbiamo sentito, il nostro amico è quello che si è avvicinato di più, ma non è ancora l'oggetto di questa sera. Amici, non ci siamo ancora, diamo un indizio. Cesini dice di sì, non è vero, ha detto di no, ma noi lo diamo comunque. Questo qui è un indizio solo per chi è un fedelissimo di questa sera, che segue le stories da varie ore. Un paio d'ore fa un amico ha raccontato qui in diretta una barzelletta sui carabinieri. L'oggetto che stiamo cercando era il protagonista di quella barzelletta. Questo test fedeltà comunque. 331 80 90 101 per provarci. Adesso la musica, Marco Mengoni. Con te.

0: Adele, Easy on Me su R101. Siete nelle stories, stiamo giocando a Con parole tue, qual è l'oggetto che si nasconde dietro la seguente definizione? Un'interfaccia manuale di movimentazione porzionata costituita da un'estremità concavo emisferoidale, solidale a un elemento longitudinale di trasmissione biomeccanica progettata per l'acquisizione, il confinamento transitorio e il trasferimento vettoriale di sistemi a comportamento reologico variabile. L'efficienza operativa deriva dall'ottimizzazione della distribuzione dei momenti torcenti e della stabilità gravito-inerziale del carico durante la traiettoria antropocinetica. Chi è reologico?
1: Il termine reologico fa riferimento alla reologia, ovvero la branca della fisica e della meccanica dei materiali che studia il loro scorrimento e la loro deformazione quando vengono sottoposti a forze esterne.
0: Ma mi sembra che lo sapessimo tutti, non c'era assolutamente bisogno della definizione di reologico. Di che oggetto stiamo parlando?
2: Ragazzi, Nicola Evo dall'officina, e per me è un bisturi psico-cimatico, cinetico, quello ornamentale.
0: Ed è il no, non è questa pappardella di nomi.
3: Per me è il mestolo coppa pasta, quello per tirare sulla pasta. Stefano da Milano. Buenas noches.
4: Buenas noches.
0: Ciao Yaki. Ciao. Non è un mestolo, grazie per la spiegazione su cos'è un mestolo comunque.
5: Giancarlo Belvisio da Potenza.
0: Proprio lui.
5: Il condizionatore d'aria.
0: Non è il condizionatore d'aria.
6: Marcello da Palermo.
0: Che
6: secondo
0: voci?
6: Me è il casco per dei parrucchieri.
0: Il casco dei parrucchieri. Non è quello, però mi piace che stasera abbiamo tutte voci profonde, belle. Luca Ward che manda i messaggi per provare a indovinare l'oggetto di questa sera. Cos'è?
7: Ma è un cucchiaio, oh. Dai.
8: Secondo me è il cucchiaio. Ciao Gianni da Trento.
9: Ciao, sono Clara da Cadorago. Secondo me l'oggetto misterioso è il cucchiaio. Ciao.
10: Ciao Yaki, non è mica per caso il cucchiaio.
0: Il cucchiaio, grazie a tutti per aver partecipato. Bravi a coloro che hanno trovato l'oggetto misterioso, appunto il cucchiaio.

0: l'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
1: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
0: No!
1: Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
2: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Finalmente è iniziata l'estate!
7: Per me inizia il 4 luglio, con i saldi del centro!
6: Ah sì?
7: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta!
6: Hai ragione!
7: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroelcentro.it.
8: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
9: Grandi Scuole!
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
11: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
12: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nodini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
14: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
15: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
16: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
17: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
19: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
20: Musica, energia e divertimento.
21: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
22: Team Battiti Live!
21: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
23: L'inflazione

0: mezzanotte su R101, la canzone che ti fa stare bene. Il nostro marchio di fabbrica, ogni ora siete voi a scegliere la canzone che va in onda. Con la voce sentiamo.
1: Per la canzone che mi fa stare bene volevo sentire Can We Live dei Just Funk.

Just a Funk, Can We Live, la canzone che ci fa stare bene qui su R101, l'ultimo appuntamento di oggi, ma amici non temete e non disperate perché la canzone che ti fa stare bene ritornerà domani mattina puntualissima, già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere voi con i messaggi, ma ancora meglio con la vostra voce, la canzone che ci farà iniziare il giovedì con il piede giusto. Basta dirci il titolo del brano, chi canta la canzone e magari anche due parole in cui ci spiegate perché fra tanti proprio quella sarebbe la canzone che vi fa stare bene. Siamo ormai nel mese di luglio, quindi portateci indietro a qualche estate fa con le vostre scelte, la canzone estiva che vi farebbe stare bene. Nel frattempo la musica non si ferma, Tones and I, Dance Monkey su R101.

Gabbana è Irama che chiude questo mercoledì sera di Stories qui su R101. Amici da Yaki, è tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a Decisiest, Davide Cisini che ci ha accompagnato in regia. Io rinnovo l'appuntamento sempre qui nelle Stories di R101 domani sera, giovedì, a partire dalle 20, per trascorrere insieme quella che si spera sarà un'altra bella serata. Vi auguro un buon proseguimento a tutti e noi appunto ci ritroviamo domani. Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 Meteo.
1: Bentrovati da Ester Oletto dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per le prossime ore. Al mattino sereno al nord-ovest e in Alto Adige. Rovesci e temporali in Emilia-Romagna, regioni centrali e Campania, più intensi tra Romagna e Marche. Qualche rovescio nel nord della Sardegna. Nel pomeriggio il fronte temporalesco investirà tutte le regioni del centro-sud della Sardegna, con fenomeni anche intensi e possibili grandine, nubifragi e forti raffiche di vento. Ampi rasserenamenti al nord. Temperature minime, in generale calo, tranne al sud, massime in diminuzione, tranne al nord-ovest.

0: 301 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
1: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. E te è così chiaro.

0: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
1: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: I deodoranti Breeze Squeeze sono a 3,59€, freschezza e protezione per tutto il giorno. Non contengono sali di alluminio e permettono alla pelle di respirare liberamente. I deodoranti Breeze sono disponibili in tante profumazioni, scegli quella più adatta a te.
3: Acqua e sapone,
2: oltre la convenienza.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Enjoy the music. 101.

0: Power 101.
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.